Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Remember me.
1: In una democrazia liberale nessuno è al di sopra della legge e dunque le sentenze si rispettano come si rispetta la presunzione di innocenza degli imputati.

scrive sta canzone quando passava questo guaglione sul canto un anno fa.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Bielizza.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

bene, diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Celi è stato il periodo più brutto, 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate, e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma hai degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Oggi parliamo della manifestazione romana che c'è stata domenica scorsa del 14 giugno sulla remigrazione, dove tutti quanti abbiamo registrato l'invocazione del Duce con tanto di saluto romano che ha accompagnato con il gesto. Sono prevalenti state le voci maschie in evidente carenza identitaria. E alcuni di noi sono stanchi ormai di parlare di fascismo e antifascismo come dichiarazione di principio, anche se questa è rimasta una cifra molto comune di differenziazione dalla feccia, parola orgogliosamente scelta nel Vannacci Eloquio, da tempo montante in tutta Europa. Importante infatti è entrare nel merito, cioè nei contenuti, soprattutto di questo presente che richiama la funzione di servizio che quel fascismo storico ha avuto per la plutocrazia, come si diceva, oggi diremmo oligarchia, di un secolo fa. I nostalgici dei futuristi che inneggiavano un fascismo per il domani ancora sostano nell'ideologia e propaganda retrograda, ampiamente usata poi e imposta invece come qualcosa di moderno e avveniristico. L'Internazionale Nera lavora a pieno ritmo da più di una decina d'anni a questa parte e fascismo è un termine coagulo in cui molti ancora evocano una forma del passato per la necessità di tacere per quella del presente non ancora emersa dal vocabolario identitario in modo unificante di un imperialismo multitasking. Intanto un Vannacci qualsiasi innova un partito chiamato Futuro Nazionale che più modestamente richiama il Future World, cioè Mondo Futuro di Facebook del 2015, per chi sa riconoscere il linguaggio datato che era stato usato da Cambridge Analytica. Si presume, con tanto di ironia ovviamente da parte nostra, di essere spinti in avanti da un vento potente, guardando però alle rovine alle spalle, come un'inconsistente copia dell'angelo della storia di Paul Klee. Senza volare troppo in alto, però, questo nazionale destrorso vorrebbe far credere non solo di riuscire a prevedere il futuro, ma perfino di controllarlo nella genericità al momento, di proclami da psicostoria, però lautamente e segretamente finanziata tanto da eguagliare la Lega nei sondaggi. Tra gli stanchi allora di cui sopra, cerchiamo di precisare adesso il significato di quel fascismo ancora fascinoso per i valori legati al potere della forza e della supremazia, quale più facile scorciatoia alle relazioni della convivenza che implicano saggezza umana e cultura politica, rinunce strategiche rispetto degli altri che sono incompatibili con questo modo di produzione. Senza addentrarci in astrazioni troppo lontane da riflessioni comuni o troppo buoniste per essere facilmente condivise, cerchiamo di ripercorrere insieme perché i prezzi dei nostri beni primari si innalzano, perché alla sanità sono destinati investimenti sempre più insufficienti, perché nelle scuole non si ripristinano gli edifici fatiscenti, la cultura va in secondo piano rispetto all'ingresso aziendale e agli incentivi militari, eccetera. Questi e altri perché rinviano ai costi di guerra, quella in Ucraina e in Iran, per non citare quell'altra cinquantina sparsa nel mondo. Nessuna delle due ostilità sembra per ora frenare il drenaggio di denaro imposto alla popolazione europea e non solo, che dovrà affrontare anche l'onda lunga delle ripercussioni a venire dei conflitti. Se questo è l'odierno riattivato mito della forza, che non importa chiamare fascismo, riflettiamo se non vada incontro ad esiti analoghi o se non proprio agli stessi del secolo scorso. Partendo dal qui e ora, l'ultimo post di Trump su Truth, realizzato con l'intelligenza artificiale, mostra lui, comandante in capo, stampato sulla schiena, che col binocolo guarda in un radioso orizzonte aerei in formazione che sorvolano una flotta con bandiere, stelle e strisce e una scritta che ammonisce i nemici: state per essere disorientati. Come dire, ho vinto. L'uniforme evidenzia l'identità dominante del capo, affermazione che non può riposare sulla politica verificabile, ma che deve rincorrere un feeling da introdurre a sostituzione della realtà della sconfitta da rimuovere. Tutta la costruzione quindi punta a sviluppare un contesto immaginifico che dia l'impressione al prefissato bersaglio iraniano di trovarsi di fronte a eventi disorientanti o incomprensibili verso un destino catastrofico. L'accordicchio concluso, se così si può dire, appare concesso dall'alto di una vittoria per immagini, in una sorta di contronarrazione che non può ammettere di aver lasciato all'Iran l'arma più potente dell'atomica, cioè la gestione dello stretto di Hormuz, a dimostrazione delle responsabilità di Washington nell'aver bloccato l'economia del mondo intero. L'accordo di pacificazione sembra fatto, la firma in Svizzera però venerdì prossimo, 19 giugno. Intanto una delle condizioni dell'accordo è continuamente violata, perché in Libano si continua a bombardare e a morire e il partner israeliano sta sabotando la pace separata. Sia Trump sia Netanyahu hanno bisogno di far riconoscere la sconfitta al proprio nemico e se il primo la comunica con i posti, il secondo deve ancora smantellare infrastrutture politiche e militari, finire il lavoro, non dettato dagli USA né dai mediatori internazionali, per organizzare la supremazia militare israeliana, l'integrazione politica degli accordi di Abramo e la sua sicurezza in modo permanente. La Pax israeliana ha tempi diversi e mette in forse l'accordo ancora in elaborazione con l'Iran. Se in Italia ci si interroga ancora sul fascismo, non è solo per merito dell'internazionale nera che si serve di Andrew Breitbart, Steve Bannon, Mark Bloch, Linda Hansen e altri dello Stato profondo, ma anche per gli inevitabili ingredienti usati nei conflitti tra capitali, sempre schermati dai politici che ne favoriscono la distruzione necessaria, ovvero abbinando il terrore della carneficina concomitante a garanzia dell'obbedienza postuma dei subalterni sopravvissuti. Se poi la Pax israeliana tarderà e ritarderà anche l'accordo del comandante in capo in vista del disimpegno degli Stati Uniti, rivolgere un'attenzione allo Stato israeliano di questi tempi ci farà capire ulteriormente cosa stiamo vivendo. L'appuntamento elettorale sia negli Stati Uniti sia in Israele si presenta come una sorta di minaccia per la prosecuzione dei rispettivi mandati governativi. La fretta di concludere una pacificazione in Iran lascia a Trump la possibilità di superare le elezioni midterm a novembre, mentre a Netanyahu continuazione della guerra garantisce la permanenza al ruolo di premier. Molto è stato fatto dall'attuale governo israeliano, che ora sembra impossibile riassumere senza ripetere stancamente parole a difesa o di accusa nei confronti di uno Stato che sin dal suo insediamento nel 1948 ha sistematicamente violato ogni legge internazionale, guadagnandosi un diritto di fatto all'impunità per ogni illegalità o crimine. Alcuni punti che possono modernizzare questo suo ininterrotto stato d'eccezione, se ci si passa l'ossimoro, vanno però segnalati in quanto fonte di contagio nell'Occidente cosiddetto e forse anche di mutamento sistemico in corso. Dietro lo schermo del diritto a esistere di Israele si è negato quello altrui, materializzato nella forma consueta della terra nullius, cioè di nessuno, concetto giuridico che definisce un territorio non soggetto ad alcuna sovranità e quindi liberamente occupabile. Mai definiti confini dello Stato israeliano, ha consentito a questo il costante furto di terre dei vicini, secondo un meccanismo coloniale mai dismesso e corredato dalla cancellazione della memoria storica degli espropriati, nella definitiva esclusione oggi concretizzata nel genocidio dei Gazawi. In siffatto contesto, a corredo di una guerra in permanenza su ben 7 fronti, citiamo parzialmente il report di Francesca Albanese, secondo cui Israele pratica la tortura come politica di Stato e la violenza come metodo. Si tratta cioè di uno stadio finale, cito, di un progetto più lungo e sistematico in posizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva riservata a un intero popolo, in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico ed esistenziale non è un effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. Continua a citare, ovviamente parzialmente. Degradare i corpi dei detenuti e spezzarli psicologicamente è distruggere il tessuto sociale di intere comunità fino a costringerle ad abbandonare definitivamente la loro terra. È questa la finalità degli arresti arbitrari, che non sono nuovi, che però si sono decuplicati. In 2 anni e mezzo sono quasi 20.000 i palestinesi arrestati dall'ottobre del 23, tra cui 1.500 bambini. e sono 9.000 i palestinesi che restano detenuti senza accusa né processo, la metà dei quali è detenuta amministrativamente, come si dice in un linguaggio tecnico. C'è un altro scioccante dato, un crimine che non era ancora stato documentato in Palestina da parte di Israele, che sono le sparizioni forzate. Ci sono 4.000 desaparecidos, in americano perché ha riguardato paesi dell'America Latina, in particolare l'Argentina, 4.000 scomparsi, persone che sono state arrestate, si sa che fine abbiano fatto. Israele sembra aver avocato a sé il diritto di torturare i palestinesi, non solo il governo, ma lo Stato tutto ha avocato a sé questo diritto come prodotto di una cultura di normalizzazione e di impunità che attraversa la società israeliana e le sue istituzioni. Il Parlamento ha ampliato i poteri di arresto e detenzione, indebolendo le garanzie a tutela della persona, e i tribunali hanno avallato pratiche abusive e illegali, espandendo arbitrariamente la nozione di sicurezza per le figure istituzionali. Certi esponenti religiosi hanno poi normalizzato il linguaggio apertamente disumanizzante, legittimante la violenza contro i palestinesi da parte di funzionari israeliani coinvolti in torture e abusi sessuali, stupri di gruppo che sono stati pubblicamente difesi, celebrati e completamente sottratti a qualsiasi forma di responsabilità, mentre le persone dell'esercito che hanno denunciato questi atti sono state poste agli arresti domiciliari. In questo ambiente gli abusi contro i palestinesi non solo vengono tollerati, sono autorizzati, giustificati e destinati a perpetuarsi nel tempo. In questo contesto la tortura non è più una deviazione del sistema, è il sistema stesso. Questo è Israele. Finisco la citazione. E quindi, senza più bisogno di inutili etichette, oggi non siamo nemmeno più disorientati per sapere che in Israele la pena di morte è riservata a chi ha ucciso per la causa palestinese. Come dire, la premessa per iscrivere nella legge la legittimazione del genocidio più foriera di consenso di quella finora attuata a Gaza con le bombe. La legge che viene qui applicata è lo ius quia iussum in latino, cioè il diritto è valido perché è stato comandato, a prescindere dal fatto che sia giusto. Ed è quello che dovrebbe entrare nel nuovo ordine che le guerre intermittenti e infinite dovranno ristabilire senza più democrazie di intralcio. La storia dispone però di un mondo intero di altri attori che riconoscono solo il comando giusto, il diritto cioè che si applica perché è giusto e che nessuna soluzione finale può annientare. Un saluto a tutti quanti, grazie dell'ascolto.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte e tutti, oggi parliamo della manifestazione romana che c'è stata domenica scorsa del 14 giugno sulla remigrazione, dove tutti quanti abbiamo registrato l'invocazione del Duce con tanto di saluto romano che ha accompagnato con il gesto. Sono prevalenti state le voci maschie in evidente carenza identitaria e alcuni di noi sono stanchi ormai di parlare di fascismo e antifascismo come dichiarazione di principio, anche se questa è rimasta una cifra molto comune di differenziazione dalla feccia, parola orgogliosamente scelta nel Valnacci eloquio, da tempo montante in tutta Europa. Importante infatti è entrare nel merito, cioè nei contenuti soprattutto di questo presente che richiama la funzione di servizio che quel fascismo storico ha avuto per la plutocrazia, come si diceva, oggi diremmo oligarchia, di un secolo fa. I nostalgici dei futuristi che inneggiavano a un fascismo per il domani ancora sostano nell'ideologia e propaganda retrograda ampiamente usata poi e imposta invece come qualcosa di moderno e avveniristico. L'Internazionale Nera lavora a pieno ritmo da più di una decina d'anni a questa parte e fascismo è un termine coagulo in cui molti ancora evocano una forma del passato per la necessità di tacere per quella del presente non ancora emersa dal vocabolario identitario in modo unificante di un imperialismo multitasking. Intanto un Vannacci qualsiasi innova un partito chiamato Futuro Nazionale che più modestamente richiama il Future World, cioè mondo futuro di Facebook del 2015, per chi sa riconoscere il linguaggio datato che era stato usato da Cambridge Analytica. Si presume, con tanto di ironia ovviamente da parte nostra, di essere spinti in avanti da un vento potente guardando però alle rovine alle spalle come un'inconsistente copia dell'angelo della storia di Paul Klee. Senza volare troppo in alto, però, questo nazionale destrozzo vorrebbe far credere non solo di riuscire a prevedere il futuro, ma perfino di controllarlo nella genericità al momento di proclami da psicostoria, però lautamente e segretamente finanziata tanto da eguagliare la Lega nei sondaggi. Tra gli stanchi allora di cui sopra, cerchiamo di precisare adesso il significato di quel fascismo ancora fascinoso per i valori legati al potere della forza e della supremazia, quale più facile scorciatoia alle relazioni della convivenza che implicano saggezza umana e cultura politica, rinunce strategiche rispetto degli altri che sono incompatibili con questo modo di produzione. Senza addentrarci in astrazioni troppo lontane da riflessioni comuni o troppo buoniste per essere facilmente condivise, cerchiamo di ripercorrere insieme perché i prezzi dei nostri beni primari si innalzano, perché alla sanità sono destinati investimenti sempre più insufficienti, perché nelle scuole non si ripristinano gli edifici fatiscenti, la cultura va in secondo piano rispetto all'ingresso aziendale e agli incentivi militari, eccetera. Questi e altri perché rinviano ai costi di guerra, quella in Ucraina e in Iran, per non citare quell'altra cinquantina sparsa nel mondo. Nessuna delle due ostilità sembra per ora frenare il drenaggio di denaro imposto alla popolazione europea e non solo, che dovrà affrontare anche l'onda lunga delle ripercussioni a venire dei conflitti. Se questo è l'odierno riattivato mito della forza, che non importa chiamare fascismo, riflettiamo se non vada incontro ad esiti analoghi o se non proprio agli stessi del secolo scorso. Partendo dal qui e ora, l'ultimo post di Trump su Truth, realizzato con l'intelligenza artificiale, mostra lui, comandante in capo, stampato sulla schiena, che col binocolo guarda in un radioso orizzonte aerei in formazione che sorvolano una flotta con bandiere, stelle e strisce e una scritta che ammonisce i nemici: state per essere disorientati. Come dire, ho vinto. L'uniforme evidenzia l'identità dominante del capo, affermazione che non può riposare sulla politica verificabile, ma che deve rincorrere un feeling da introdurre a sostituzione della realtà della sconfitta da rimuovere. Tutta la costruzione quindi punta a sviluppare un contesto immaginifico che dia l'impressione al prefissato bersaglio iraniano di trovarsi di fronte a eventi disorientanti o incomprensibili verso un destino catastrofico. L'accordicchio concluso, se così si può dire, appare concesso dall'alto di una vittoria per immagini, in una sorta di contronarrazione che non può ammettere di aver lasciato all'Iran l'arma più potente dell'atomica, cioè la gestione dello stretto di Hormuz, a dimostrazione delle responsabilità di Washington nell'aver bloccato l'economia del mondo intero. L'accordo di pacificazione sembra fatto, la firma in Svizzera però venerdì prossimo, 19 giugno. Intanto una delle condizioni dell'accordo è continuamente violata, perché in Libano si continua a bombardare e a morire e il partner israeliano sta sabotando la pace separata. Sia Trump sia Netanyahu hanno bisogno di far riconoscere la sconfitta al proprio nemico e se il primo la comunica con i posti, il secondo deve ancora smantellare infrastrutture politiche e militari, finire il lavoro, non dettato dagli USA né dai mediatori internazionali, per organizzare la supremazia militare israeliana, l'integrazione politica degli accordi di Abramo e la sua sicurezza in modo permanente. La Pax israeliana ha tempi diversi e mette in forse l'accordo ancora in elaborazione con l'Iran. Se in Italia ci si interroga ancora sul fascismo, non è solo per merito dell'internazionale nera che si serve di Andrew Breitbart, Steve Bannon, Mark Bloch, Linda Hansen e altri dello Stato profondo, ma anche per gli inevitabili ingredienti usati nei conflitti tra capitali, sempre schermati dai politici che ne favoriscono la distruzione necessaria, ovvero abbinando il terrore della carneficina concomitante a garanzia dell'obbedienza postuma dei subalterni sopravvissuti. Se poi la Pax israeliana tarderà e ritarderà anche l'accordo del comandante in capo in vista del disimpegno degli Stati Uniti, rivolgere un'attenzione allo Stato israeliano di questi tempi ci farà capire ulteriormente cosa stiamo vivendo. L'appuntamento elettorale sia negli Stati Uniti sia in Israele si presenta come una sorta di minaccia per la prosecuzione dei rispettivi mandati governativi. La fretta di concludere una pacificazione in Iran lascia a Trump la possibilità di superare le elezioni midterm a novembre, mentre a Netanyahu continuazione della guerra garantisce la permanenza al ruolo di premier. Molto è stato fatto dall'attuale governo israeliano, che ora sembra impossibile riassumere senza ripetere stancamente parole a difesa o di accusa nei confronti di uno Stato che sin dal suo insediamento nel 1948 ha sistematicamente violato ogni legge internazionale, guadagnandosi un diritto di fatto all'impunità per ogni illegalità o crimine. Alcuni punti che possono modernizzare questo suo ininterrotto stato d'eccezione, se ci si passa l'ossimoro, vanno però segnalati in quanto fonte di contagio nell'Occidente cosiddetto e forse anche di mutamento sistemico in corso. Dietro lo schermo del diritto a esistere di Israele si è negato quello altrui, materializzato nella forma consueta della terra nullius, cioè di nessuno, concetto giuridico che definisce un territorio non soggetto ad alcuna sovranità e quindi liberamente occupabile. Mai definiti confini dello Stato israeliano, ha consentito a questo il costante furto di terre dei vicini, secondo un meccanismo coloniale mai dismesso e corredato dalla cancellazione della memoria storica degli espropriati, nella definitiva esclusione oggi concretizzata nel genocidio dei Gazawi. In siffatto contesto, a corredo di una guerra in permanenza su ben 7 fronti, citiamo parzialmente il report di Francesca Albanese, secondo cui Israele pratica la tortura come politica di Stato e la violenza come metodo. Si tratta cioè di uno stadio finale, cito, di un progetto più lungo e sistematico in posizione deliberata di un ambiente di tortura collettiva riservata a un intero popolo, in cui la vita quotidiana viene trasformata in sofferenza organizzata, in cui il dolore fisico, psicologico ed esistenziale non è un effetto collaterale della violenza, ma ne è il metodo. Continua a citare, ovviamente parzialmente. Degradare i corpi dei detenuti e spezzarli psicologicamente è distruggere il tessuto sociale di intere comunità fino a costringerle ad abbandonare definitivamente la loro terra. È questa la finalità degli arresti arbitrari, che non sono nuovi, che però si sono decuplicati. In 2 anni e mezzo sono quasi 20.000 i palestinesi arrestati dall'ottobre del 23, tra cui 1.500 bambini, e sono 9.000 i palestinesi che restano detenuti senza accusa né processo, la metà dei quali è detenuta amministrativamente, come si dice in un linguaggio tecnico. C'è un altro scioccante dato, un crimine che non era ancora stato documentato in Palestina da parte di Israele, che sono le sparizioni forzate. Ci sono 4.000 desaparecidos, in americano, perché ha riguardato paesi dell'America Latina, in particolare dell'Argentina, 4.000 scomparsi, persone che sono state arrestate, si sa che fine abbiano fatto. Israele sembra aver avocato a sé il diritto di torturare i palestinesi, non solo il governo, ma lo Stato tutto ha avocato a sé questo diritto come prodotto di una cultura di normalizzazione e di impunità che attraversa la società israeliana e le sue istituzioni. Il Parlamento ha ampliato i poteri di arresto e detenzione, indebolendo le garanzie a tutela della persona, e i tribunali hanno avallato pratiche abusive e illegali, espandendo arbitrariamente la nozione di sicurezza per le figure istituzionali. Certi esponenti religiosi hanno poi normalizzato il linguaggio apertamente disumanizzante, legittimante la violenza contro i palestinesi da parte di funzionari israeliani coinvolti in torture e abusi sessuali, stupri di gruppo che sono stati pubblicamente difesi, celebrati e completamente sottratti a qualsiasi forma di responsabilità, mentre le persone dell'esercito che hanno denunciato questi atti sono stati posti agli arresti domiciliari. In questo ambiente gli abusi contro i palestinesi non solo vengono tollerati, sono autorizzati, giustificati e destinati a perpetuarsi nel tempo. In questo contesto la tortura non è più una deviazione del sistema, è il sistema stesso. Questo è Israele. Finisco la citazione. E quindi, senza più bisogno di inutili etichette, oggi non siamo nemmeno più disorientati per sapere che in Israele la pena di morte è riservata a chi ha ucciso per la causa palestinese. Come dire, la premessa per iscrivere nella legge la legittimazione del genocidio più foriera di consenso di quella finora attuata a Gaza con le bombe. La legge che viene qui applicata è lo ius quia iussum in latino, cioè il diritto è valido perché è stato comandato, a prescindere dal fatto che sia giusto. Ed è quello che dovrebbe entrare nel nuovo ordine che le guerre intermittenti e infinite dovranno ristabilire senza più democrazie di intralcio. La storia dispone però di un mondo intero di altri attori che riconoscono solo il comando giusto, il diritto cioè che si applica perché è giusto e che nessuna soluzione finale può annientare. Un saluto a tutti quanti, grazie dell'ascolto.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bum, bum.

0: Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, iscritto al partito, sono commissario, mi conoscete, confessa allora, tu l'hai colpito.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

della vita contemporanea. Su Radio Grad, ogni giorno, tre volte al giorno, mattina, dopo pranzo e pomeriggio, le strisce quotidiane di Non Solo Cristina, conduce Giuseppe J. Bianchi.

puntata dedicata oggi ai supereroi. Questa versione di Batman è un feat con una band che c'è il cantante che ha la faccia come un cavallo. Cristina D'Avena, feat, le vibrazioni. Batman.

Batman, super hero per antonomasia, forse anche più di Superman, della DC Comics. C'è una polemica perché quando nacque Wolverine, nella metà degli anni 70, si disse che era ispirato, che era copiato a Batman. Passiamo comunque alla fine degli anni 80, primissimi anni 90, la prima sigla italiana dei I Cavalieri dello Zodiaco.

0: adesso magicamente diventa una sigla di merda.
1: Applaudiamo questi eroi, ardimentosi in gamba come noi.
0: Questa striscia di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a oggi pomeriggio. Ciao dal vostro Giuseppe J. Bianchi.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

tuo marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: casa che brilla. Buonasera, buonasera e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, dipende da quando ci ascoltano. Questa è la puntata che va il 2 giugno, quindi Festa della Repubblica, su Indie Life Radio, poi il 3 giugno su Radio Sonare e Radio Grad, e poi ancora su Radio Sonare e Radio Grad anche giovedì mattina, e il venerdì ancora su Indie Life Radio alle 8 del mattino. Bene, con noi abbiamo Massimo Recchioni, che è già stato ospite nostro insieme all'autore dei libri sulla russofobia, ed è con noi come editore di una collana di libri molto interessante che si occupa prevalentemente di libri sulla resistenza. Ovviamente, e là, quando parliamo dell'autore dei libri sulla russofobia, parliamo di Vincenzo Lorusso. E niente, no, diciamo, Recchioni ha tutti questi libri sulla resistenza. La collana si chiama appunto, adesso ce lo ricorda lui,
1: Le Rocce. Buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti.
0: E niente, diciamo che siamo in qualche modo in tema, no? Perché la Repubblica nasce dalla resistenza. Per cui questa collana di libri, che poi cos'è? Quattro Punti Edizioni, la tua casa editrice.
1: Casa editrice.
0: Ok.
1: Sì.
0: Perfetto. E che anche questo ha un nome che nasce da una storia della resistenza, giusto?
1: Sì. Ancora più antica, però ripresa dalla resistenza, perché i partigiani usavano questi famosi chiodi di ferro a quattro punte. I chiodi a quattro punte consentivano, essendo fatti a forma di piramide, che una punta rimanesse sempre verso l'alto e bucasse le ruote dei camion degli approvvigionamenti dei tedeschi.
0: Certo, esatto. Ed erano state molto utilizzate soprattutto al centro Italia, no? Mi pare, in particolare, giusto?
1: Sì, ce ne sono anche alcuni esemplari originali nel Museo delle Fosse Ardeatine, per esempio, a Roma.
0: Perfetto. Bene, quindi, e tu però hai appunto prodotto tanti libri su quel periodo storico, di questioni legate a quel periodo, giusto?
1: Sì. Sì, voglio fare un passo indietro, sì, però, perché sì, prima di cominciare a fare questo tipo di lavoro io nasco tra virgolette come scrittore, e io ho scritto diversi libri sulla resistenza, sul dopoguerra soprattutto, e mi sono sempre, diciamo, interessato, mi hanno sempre affascinato le storie un pochino controverse, quelle che oggi si chiamano controverse, perché sono le storie delle quali è più scomodo parlare. Ecco, visto che delle storie comode ne parlano tutti, io ho deciso già dall'inizio della mia carriera di scrittore di parlare di quelle più scomode,
0: certo,
1: di quelle più controverse, di quelle che alla resistenza ufficiale, anche retorica se vogliamo, davano un pochino fastidio, perché poi la resistenza è stata fatta dal popolo italiano in un sussulto, per fortuna, di liberazione, di orgoglio, contro il popolo tedesco e contro il fascismo, ma è stata fatta non solo dai resistenti bravi, è stata fatta anche dai banditi, dai borgatari romani, ha avuto diversi aspetti. Io parlo sempre, certo, preferisco parlare di resistenze, perché ci sono stati molti aspetti senza i quali, senza tutti i quali, la resistenza non avrebbe potuto vincere contro un nemico così forte ed equipaggiato. E per cui una volta si usava parlare di patrioti, per esempio, perché erano quelli che difendevano la patria dall'invasore nazista alleato del governo succube della Repubblica Sociale. Quelli erano i patrioti. Se si leggono i libri di quel periodo, la parola patrioti si usa per loro, Oggi la parola patrioti si usa per chi difende la patria da chi? Sono i patrioti finti, perché poi sono servi di alleanze, economie più forti, di poteri più forti che vengono molto spesso da fuori, no? E noi certo. Ci troviamo proprio da quell'esperienza del dopoguerra invece a essere un pochino succubi. La Repubblica, che è nata nel 1946 dalla Resistenza, come tu dicevi, è sempre stata una Repubblica un pochino a sovranità limitata, perché per una serie di diciamo anche contesti storici una Repubblica veramente libera in questo paese non ci poteva mai essere, di fatto non c'è mai stato. E sia se posso aggiungere la cosa che ha spinto me a scrivere, perché la Resistenza secondo me andava sempre difesa e continua a dover essere difesa senza se e senza ma invece, e per questo scrivo anche e soprattutto di storie controverse, è una cosa che oggi si fa molto poco, ed è la contestualizzazione della storia. Cioè non è possibile, è scorretto dal punto di vista storico parlare di avvenimenti storici, di episodi, se si estrapolano dal loro contesto. Per cui non si può raccontare una cosa se non si racconta il perché, cioè quello che c'era prima e perché si è arrivati a quella cosa, no? Oggi, diciamo negli ultimi decenni, si prendono dei pezzetti. Per esempio, i partigiani hanno fatto quell'azione terribile, non si spiega perché, per arrivare alla generalizzazione dei partigiani che erano tutti cattivi, per arrivare all'equiparazione dei partigiani con i repubblichini. In certi casi si arriva addirittura all'inversione, a una sorta di rovescismo, dove sembra quasi che i più bravi fossero i fascisti e i partigiani fossero i cattivi, no? Un esempio, per esempio, lampante di contestualizzazione della storia è la vicenda delle foibe, quella sì. Che ci riguarda personalmente, perché certo. Anche le nostre istituzioni parlano della vicenda delle foibe, che per carità è stata una tragedia, e tutte quelle situazioni dove ci sono morti sono, dal punto di vista storico e umano, anche delle tragedie, ma non si può parlare di foibe se non si capisce quello che le foibe ha causato. E quindi 16 anni dal 27 al 43 di italianizzazione forzata del confine orientale. Se non si parla di 2 anni di occupazione selvaggia della Jugoslavia, perché insomma voglio dire, certo. In quei paesi gli italiani li odiavano. Se oggi si va in Croazia, in Serbia, in Slovenia, si trovano ancora centinaia di monumenti contro i fascisti italiani, che ne hanno fatte di cotte di crude in quell'ambito. Oggi si parla di foibe come invece un tentativo di pulizia etnica degli jugoslavi nei nostri confronti, che è una cosa veramente che storicamente non sta né in cielo né in terra. In realtà i cattivi, tra virgolette, eravamo noi, e loro ci hanno cacciato. Voglio dire, che ci stavano a fare gli italiani lì? Perché sono stati cacciati? Se sono stati cacciati è perché qualcuno ce li ha messi, perché qualcuno lì ci è andato.
0: Certo. Beh, poi è anche vero che una parte degli italiani, soprattutto nell'Istria e in quelle zone, comunque già ci abitavano, no? Cioè c'era comunque una minoranza italiana già presente, no? Sicuramente.
1: Certo.
0: E quindi
1: certo.
0: Diciamo che
1: una minoranza rispettata, ma sia prima, esatto. Prima del fascismo, ma anche dopo il fascismo. Se ci ricordiamo, per esempio, chi ha qualche anno di più se lo ricorda, prima ancora che arrivassero le televisioni private,
0: sì.
1: E in Italia trasmetteva una telecapodistria, e perché la convivenza degli italiani che sono rimasti in quel paese pacificamente ha continuato a funzionare. Quello che l'operazione scorretta che si cerca di fare è che i titini, i partigiani jugoslavi, ci hanno cacciato in quanto italiani. Non è vero, hanno cacciato gli italiani fascisti.
0: Sì.
1: E probabilmente in molti casi si cerca di fare questo spostamento di attenzione, cioè la differenza tra italiani e stranieri, che invece originariamente è tra fascisti e antifascisti.
0: Certo, anche se poi probabilmente per le varie paure molta gente che non c'entrava niente con i fascisti alla fine si è sentita in qualche modo costretta ad abbandonare la zona, perché ce ne sono di gente che non erano fascisti che hanno abbandonato il territorio, insomma, no? Ma questo,
1: certo,
0: penso che possa succedere.
1: Ho dei parenti che sono scappati certo, da lì e non hanno fatto niente, però esatto. È molto
0: difficile.
1: Penso
0: che sia normale questa
1: oggi...
0: cosa.
1: Certo, è molto difficile oggi parlarne senza esserci stati, certo, e senza sapere cosa avremmo fatto in quel contesto lì, no?
0: Esatto.
1: Però bisogna anche ricordare che se c'è stato un esodo di circa 250.000-300.000 italiani che dovevano tornare nel nostro paese, per esempio durante le occupazioni tedesche furono circa 9 milioni nel dopoguerra i tedeschi che dovettero scappare. Mm-hmm. Di quei 9 milioni, circa 3 milioni li uccisero senza processo.
0: Sì.
1: Voglio dire, la Germania forse aveva la coscienza sporca, perché la Germania non ha mai istituito un giorno del ricordo, a differenza nostra.
0: Sì, sì, certo. Certo, certo.
1: Per cui ecco, questo per dire che se non si contestualizza e si dice che le foibe furono semplicemente, ripeto, pur considerando che si sia trattato di una tragedia, furono semplicemente un atto di pulizia etnica degli jugoslavi nei confronti nostri, si dice una balla, insomma, si dice una balla.
0: Assolutamente, questo sicuramente, anche perché non dobbiamo dimenticarci che comunque lì ci furono anche dei campi di sterminio o di concentramento di sterminio gestiti anche dagli stessi italiani in quella zona, no?
1: Come no? E... li facemmo durante la guerra,
0: esatto.
1: Li fece nella risiera di San Sabba, li fece il Terzo Reich.
0: Esatto.
1: Nel nostro territorio, il campo di concentramento sull'isola di Arbe è uno dei più famosi e dei più, esatto, violenti, dove sono accadute cose turche. Ecco, questa cosa
0: sono...
1: di questa cosa qui.
0: E ci sono dei documenti, sì, firmati anche da alti ufficiali italiani prima e durante la guerra, ma perché anche prima, in cui si parla chiaramente che le popolazioni slave vanno in qualche modo diciamo snaturate, cacciate e distrutte.
1: Beh, Mussolini parla, esatto, poi successivamente di la razza slava come di una razza inferiore, no? E il primo documento è del 1927 addirittura, ed è del ministro del lavoro che si chiamava Kobol, anche lui un ex slavo che poi italianizza il suo cognome in Kobolli, perché poi c'è tutta la faccenda che durante l'italianizzazione, certo, forzata molti dovettero cambiare, furono obbligati a cambiare per la propria sicurezza, per la propria incolumità il proprio cognome, addirittura veniva consigliato agli slavi di cambiare i cognomi sulle tombe se non volevano che fossero distrutte. Questo abbiamo fatto noi in quel momento lì, in quegli anni lì. Però Kobol diceva che si ravvede l'esigenza già nel 1927 di una italianizzazione forzata del confine orientale, che non esclude la pulizia etnica. È il primo documento del 1927, ripeto, che parla della necessità di pulizia etnica del confine orientale.
0: Esatto. Questo...
1: Poi durante quegli anni delle cose vengono messe in pratica,
0: certo,
1: i partigiani, non ancora partigiani, ma i resistenti slavi, croati, e serbi vengono portati a Roma, fucilati a Forte Bravetta, ancora prima che nasce la Jugoslavia. Insomma, non l'abbiamo soltanto detto, ci sono i famosi cartelli nei paesi dove c'è scritto che si parla per forza italiano, si cambiano i nomi ai paesi, eccetera. No?
0: cosa che è stata fatta questa anche nei confronti, ad esempio, dell'Alto Adige, no? Con tutti i nomi italianizzati.
1: Come no?
0: Esatto.
1: Certo.
0: Quindi questa abitudine di voler italianizzare anche le zone che non erano abitate da maggioranza di italiani è un brutto vizio che si ripete nel mondo più volte, no? Perché è un po' quello che sta avvenendo adesso anche in Ucraina, no? Per intenderci. E
1: sì,
0: per non parlare che anche questa è una cosa storicamente pazzesca, se la pensiamo per la storia che c'è stata, quello che sta avvenendo in Israele e Palestina, no?
1: Certo. Riguardo all'Alto Adige, bisogna anche ricordare ancora, perché è l'unico giorno della vittoria che l'Italia si può permettere di celebrare, è il 4 novembre, mm-hmm. la vittoria del 1918. In realtà anche lì, voglio dire, nessuno ci dichiarò guerra. Noi dichiarammo guerra all'impero austro-ungarico e tra militari e civili morirono praticamente il doppio delle persone che sarebbero morte nella seconda guerra mondiale. Questo per avere Trento e Trieste italiane, mm-hmm. in certo. una guerra che nessuno voleva, della quale nessuno, mio nonno fu chiamato come ultima leva della classe del 99, era uno dei ragazzi del 99, loro non sapevano neanche per cosa andavano a combattere.
0: Certo.
1: E fu una strage, veramente una strage.
0: Assolutamente, no? Quindi come sempre le guerre, e soprattutto anche questo tipo di guerra, che tra l'altro ha portato anche a delle svolte abbastanza rocambolesche, perché anche questo dobbiamo ricordarla, che l'Italia in teoria faceva parte di un'alleanza con l'impero austriaco e tedesco, no? Che poi ha lasciato per passare dall'altra parte.
1: Questa è una cosa ricorrente nella storia del nostro paese, no? Che
0: esatto. Anche
1: durante la seconda guerra mondiale, esatto. Ma durante la seconda guerra mondiale la cosa eclatante è che quando il fascismo vuole darsi una sorta di trucco per sembrare un pochino più umano, fa arrestare Mussolini e lo sostituisce con Badoglio il 25 luglio del 43. Badoglio è un fascista, è uno che addirittura come ufficiale partecipava alla battaglia di Caporetto, sì. nella prima guerra mondiale, e poi è stato viceré d'Etiopia e c'è cresciuto e cresciuto col fascismo, ovviamente, Badoglio,
0: certo.
1: Però fu messo come volto nuovo e pulito del fascismo, alla faccia, meno male. E dopo 40 giorni, diciamo che quando fu nominato presidente del consiglio, dopo il 25 luglio, lui fece un proclama alla radio dove diceva che la guerra continuava e continuava, sì. dalla parte dei tedeschi.
0: Certo.
1: E dopo 40 giorni, con la nostra capitolazione l'8 settembre, fece un altro proclama alla radio dove diceva che l'Italia doveva soccombere testualmente per la soverchiante forza dell'avversario, cioè quindi due volte in 40 giorni non rinnega mai il passato fascista e il fatto che l'Italia sia stata dalla parte sbagliata, non lo certo. rinnega, anzi. Poi
0: esatto.
1: che fa?
0: Poi scappa.
1: Cosa unica, più unica che rara nella storia del mondo, un paese che si arrende in una guerra mondiale,
0: sì.
1: non sente bisogno neanche di far dimettere il proprio presidente del consiglio, perché Badoglio resta in carica,
0: certo.
1: e insieme al re scappa verso Brindisi,
0: esatto.
1: rimanendo in carica, appunto, dicendo schematizziamo adesso, ovviamente prima o poi gli americani arriveranno, erano già in Sicilia, arriveranno e mi riporteranno a Roma.
0: Mm-hmm.
1: Di fatto questo piano piano succede, perché certo. poi nel febbraio del 1944, quando Badoglio è ancora presidente del consiglio, avviene la famosa svolta di Salerno, quando Togliatti rientra da Mosca e si fa a Salerno, perché Roma è ancora sotto l'occupazione tedesca, si forma il primo governo del cosiddetto del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè il primo governo fondato e formato da tutti i partiti antifascisti che hanno, che facevano la resistenza. Bene, questo succede, vicepresidente del Consiglio Togliatti e Nenni, ma gli americani, che già avevano una certa ramificazione all'interno del paese e un certo peso politico e militare, tanto dicono e tanto fanno e tanto insistono, per cui hanno un'influenza enorme sulla scelta del primo capo di gabinetto, del primo presidente del Consiglio dell'Italia antifascista, ancora monarchica ovviamente, no? Perché siamo nel 1944. E voglio dire, è pazzesco ricordare che il primo presidente dell'Italia antifascista, il presidente del Consiglio a guida di un governo del CLN, fu lo stesso Pietro Badoglio.
0: Certo.
1: In corsa, quindi, cambiò regime, ma non cambiò il presidente del Consiglio. Guerra in corso, Badoglio, che combatteva a fianco dei tedeschi, si ritrova a combattere a fianco degli alleati e contro i tedeschi. E succede, voglio dire, ecco, una sorta di atmosfera gattopardesca che in questo paese non cambia veramente nulla.
0: Chiaro, chiaro.
1: Poi che succede? Va bene, arriviamo alla liberazione durante questi 20 mesi terribili di resistenza, con i fascisti che hanno responsabilità enormi in tutte le stragi, perché poi oggi si parla di responsabilità dei tedeschi, di stragi naziste. E il nostro presidente del Consiglio ha ricordato che alle fosse ardeatine i 335, le 335 vittime furono uccise perché italiane, facendo lo stesso ragionamento delle foibe, no? Sì, la stessa tattica scorretta delle foibe. E non è vero, perché gli italiani fascisti lì non c'erano alle fosse ardeatine, anzi gli italiani fascisti hanno contribuito a fare gli elenchi di quelli che dovevano essere fucilati. Anche lì si è cercato di spostare il conflitto tra fascisti e antifascisti in conflitto tra italiani e stranieri, e non è affatto così, no? Sappiamo che non è affatto così. O si è cercato di trasformare le vittime dell'attentato di Via Rasella in pensionati musicisti, sì. Invece, mentre erano di un battaglione sul tirolese di fatto armato, in una città, Roma, solo sulla carta città aperta, perché a Roma in realtà circolavano mezzi blindati, truppe, non fu mai città aperta. Nel dopoguerra che cosa succede? Si comincia a cambiare l'aria, perché due parole su questo vanno spese. Perché quello che è stato durante quella guerra il nemico tattico, vorrei dire, cioè il nemico che è stato il fascismo e il nazismo, sono due entità, due sistemi politici creati dal capitale, perché il capitale senza quel giro di vite non ce la faceva più a tenere a bada le istanze delle classi subalterne. Per questo nacquero in Italia il fascismo e in Germania il nazismo. Ma di fatto li creò il capitale, li finanziò il capitale, questo ormai è chiaro a tutti, e ci sono documenti anche ufficiali. E
0: compresa la partecipazione a sostegno di queste formazione da parte degli stessi inglesi, vediamo il discorso dei finanziamenti anche a Mussolini, e degli stessi americani che addirittura attraverso le loro aziende, quindi del capitale, hanno finanziato anche la macchina bellica tedesca anche durante la Seconda Guerra Mondiale, e hanno armato anche con una serie di mezzi questa armata tedesca, fornendo materiale.
1: Da questo punto di vista, sì. C'erano due fabbriche della Ford in Germania che producevano veicoli, che furono riconvertite per produrre camion militari, che durante la guerra gli Stati Uniti vendevano alla Germania e che ovviamente si guardarono bene dal bombardare, no? Però continuavano a produrre.
0: Certo, anche una delle sostanze che in qualche modo serviva per creare il famoso gas utilizzato nelle camere a gas nei campi di concentramento era fornita sostanzialmente da aziende americane.
1: Sì, è vero, è vero. Comunque, ecco, nel dopoguerra succede questo, che non c'è più questo nemico tattico, cioè il nemico creato dal capitale, ma che poi è impazzito perché ha avuto le pretese di conquista del mondo e quindi è stato dovuto dal capitale stesso essere abbattuto, perché questo è successo nella Seconda Guerra Mondiale di fatto. Ma già all'interno della Seconda Guerra Mondiale si sapeva prima, si sapeva durante, si sarebbe saputo ancora di più dopo, che il vero nemico del capitale, cioè dell'Occidente, il nemico strategico quindi, era l'unico paese che aveva cambiato il tipo di sistema socio-economico che in Occidente vigeva, ed era l'Unione Sovietica. Quindi fu fatta un'alleanza tattica con l'Unione Sovietica, senza la quale il nazifascismo non si sarebbe mai sconfitto, e lo dimostrano i numeri, lo dimostrano le battaglie, perché senza l'esistenza del fronte orientale la Germania avrebbe potuto concentrare ad ovest tutte le truppe e la guerra probabilmente sarebbe andata in modo diverso. E il nemico strategico era appunto l'Unione Sovietica, lo fu per l'Europa in generale, lo fu per gli Stati Uniti ovviamente, lo fu anche per l'Italia. E nel dopoguerra un organismo che forse tacciare di filo comunismo mi sembra un pochino esagerato, si parlava dell'OSN, che poi di lì a poco sarebbe diventato della SDN, Società delle Nazioni, che sarebbe diventata ONU da lì a poco, sì. Formò una lista, stilò una lista dei cosiddetti criminali di guerra. Criminali di guerra erano quelli che avevano compiuto azioni efferate durante la guerra e potevano essere processati anche nei paesi che ne avessero richiesto l'estradizione, cioè non solo sul proprio territorio, ma voglio dire, chi aveva fatto i crimini in Grecia, la Grecia ne avrebbe potuto chiedere l'estradizione e processarli. Certo. In questa lista c'erano quasi 2000 italiani, 729 mi pare richiesti dalla Jugoslavia, 830 dagli alleati, 100 e qualcosa dalla Grecia, una ventina, 15-20 dall'Unione Sovietica, alcuni dalla Francia, addirittura dall'Albania, perché insomma voglio dire, abbiamo combinate di belle e di brutte anche in Albania, alcuni anche dall'Etiopia. Non scordiamo quello che era successo prima in Etiopia, cose delle quali non si parla addirittura ormai più nei libri di storia, l'occupazione dell'Etiopia, non solo della Libia, certo. Per costruire il nuovo impero fascista. Probabilmente,
0: e soprattutto non si parla mai
1: del gas iprite.
0: Appunto, non si parla mai dell'utilizzo di questo gas, no? Che ha provocato.
1: Fummo i primi a usare le armi chimiche e probabilmente uccidemmo 1 milione di persone con un ordine scritto, cioè un documento firmato da Mussolini che autorizza Graziani a utilizzare le armi chimiche. qualcuno certo. parla di 700.000 morti, qualcuno parla di 1 milione, non si può conoscere. Lanciato questo gas su villaggi dove c'era popolazione civile inerme, e di questa cosa non si parla, purtroppo. Insomma, ecco, voglio dire, quando qualcuno dice prima delle leggi razziali il fascismo ha fatto anche cose buone, certe cose si dovrebbe andare a studiare. Purtroppo nell'ottica di revisionismo della storia, di lettura della storia, queste cose veramente sui libri di storia adesso non si trovano, non si trovano.
2: Sì, sì. Ma guarda, francamente non si trovavano forse neanche prima, perché io mi ricordo che quando andavo anche a scuola poi di queste cose mica si parlava alla fine, cioè si diceva che c'era stata questa occupazione dell'Etiopia eccetera eccetera e così, ma non si parlava assolutamente di quello che è successo con l'utilizzo delle armi chimiche o cose simili, insomma, no? Di fatto.
1: Questo è vero. C'è un periodo fisiologico durante il quale le cose vanno elaborate, studiate, e poi dopo se ne può parlare. Questo per le foibe è avvenuto, se ne è parlato molto dopo. Questo per i crimini italiani in Africa, non, nelle colonie, in Jugoslavia, nei Balcani in generale, non è mai avvenuto. Io in un libro racconto un aneddoto. Come studente di quarta elementare, quindi parlo del 1968, mi ricordo di un maestro elementare che insegnava a noi bambini le canzoni che lui cantava in Etiopia. Parliamo del 68.
2: Certo.
1: Alcune me le ricordo ancora a memoria, testo, musica, perché sì. Quella, voglio dire, nel dopoguerra, prima che cambiassero i libri di testo, passarono anni e anni,
2: sì,
1: si studiò ancora per tanto tempo sui libri fascisti.
2: Sì, sì, sì, io tanto abbiamo fatto la guerra nello stesso periodo, cioè la guerra, abbiamo fatto la scuola nello stesso periodo, alla fine noi, per cui... Quindi.
1: E così era. Esatto. Così era. E parlavo di queste richieste di estradizione di criminali di guerra. Intanto quelli dell'Etiopia furono esclusi a priori perché questi avvenimenti erano successi prima della guerra e la commissione si occupava soltanto di crimini di guerra, quindi della Seconda Guerra Mondiale, non di quelli precedenti. E quindi Addis Abeba si attaccò al tram, purtroppo, come si dice. Non so, vabbè. L'Italia, facendo un lavoro diplomatico enorme, riuscì a rassicurare questi paesi che quei criminali sarebbero stati processati esemplarmente nel nostro paese e puniti nel nostro paese. Per una serie di motivi ai quali adesso accenneremo, nessuno di questi criminali di guerra fu estradato e nessuno fu neanche punito. Perché? Perché durante il 1946, il 2 giugno, c'è il voto che sceglie la forma costituzionale di questo paese e l'Italia sceglie la Repubblica. Per poco, ma sceglie la Repubblica. Il 2 giugno si vota anche il primo Parlamento costituente. Allora ancora non si sapeva se avrebbe scritto una costituzione monarchica o repubblicana, però si vota l'Assemblea Costituente. Quando si insedia il Parlamento, parliamo del 22 giugno, quindi 20 giorni dopo le elezioni, tra i primi provvedimenti del Parlamento neoeletto repubblicano c'è un provvedimento di amnistia. Cioè l'Italia voleva fare i conti col passato, voleva chiudere quella finestra dolorosa e vota il Parlamento un provvedimento di amnistia che è passato alla storia come amnistia Togliatti, perché il ministro di Grazia e Giustizia era Palmiro Togliatti. Io ho letto a questo proposito un libro interessante che consiglio sull'amnistia Togliatti, l'ha scritto lo storico Mimmo Franzinelli, che fa anche dei raffronti tra come furono trattati i fascisti in Italia e negli altri paesi. Negli altri paesi, ovviamente, l'Italia ha avuto il fascismo, la Germania ha avuto il nazismo, gli altri paesi hanno avuto processi per collaborazionismo,
0: certo,
1: perché non ci sono stati regimi, no? Hanno avuto occupazione e basta. E siccome da noi grandi, Bottai, Caradonna, Ricci, Valerio Borghese, De Vecchi, i collaboratori della banda Koch furono tutti amnistiati, allora bisogna porsi un problema. Valerio Borghese è lo stesso Valerio Borghese del dicembre del 1970 che avrebbe provato un colpo di Stato, no?
0: Certo.
1: Che troviamo nel Ministero degli Interni. E quelli che non furono amnistiati, scapparono, si rifugiarono in Sud America, secondo me e secondo la storia, facendo un viaggio anche a vuoto, perché i migliori fascisti o rappresentanti dei servizi segreti, sia italiani che tedeschi, furono assunti dagli americani, addirittura furono assunti perché erano quelli più specializzati nella lotta al comunismo. E in quell'ottica lì, in quel nuovo mondo, dove già durante la guerra, iniziata la guerra fredda, loro servivano anche più di prima,
0: certo.
1: Allora, facendo un raffronto con gli altri paesi, ci sono delle cifre che fanno riflettere, perché le fucilazioni furono decine di migliaia in tutti i paesi, ma parliamo di oltre che la Francia, la Norvegia, della Danimarca, del Lussemburgo, addirittura in Danimarca la prima amnistia fu nel 55. Cioè, il significato della parola amnistia, perché delle volte la forma è anche sostanza, deve dare comunque probabilmente all'amnistiato anche il tempo tecnico, materiale, per capire di aver sbagliato. Cioè, l'amnistia arriva perché qualcuno ti perdona.
0: Certo.
1: E se tu non ti fai neanche un giorno di galera e l'amnistia arriva prima addirittura che il processo contro di te cominci, tu ovviamente non solo non hai capito nulla, ma senti forte dentro di te il senso di impunità.
0: Ecco,
1: in tutti i paesi dell'Europa le amnistie arrivarono tardi, guarda caso la prima ad arrivare fu in Italia e fu il primo provvedimento. Bene. E quale fu la pecca di questo provvedimento? Perché ogni legge del Parlamento poi viene attuata secondo quelli che si chiamano i provvedimenti di attuazione, che sono,
0: certo,
1: delle piccole leggi che fanno sì che quella legge venga attuata. Le leggi di attuazione dell'amnistia Togliatti dicono che, visto che l'amnistia punisce i reati politici e non copre i reati politici e non copre i reati comuni, che non possono mai essere oggetto di amnistia, spetta al singolo giudice la decisione di deliberare se si possa intravedere in quel reato quella che veniva chiamata la particolare efferatezza, cioè se quel reato era sufficientemente crudele da essere condannato o no. Di che cosa si scordano i provvedimenti di attuazione? Si scordano il fatto che i giudici del dopoguerra sono gli stessi giudici del ventennio.
0: Chiaro, ovvio.
1: Se non si cambiano i giudici che attuano l'amnistia riconoscono sempre l'efferatezza se l'imputato è un partigiano, e non la riconoscono mai se l'imputato è un fascista. Cioè, il fascista praticamente ha fatto tutto quello che ha fatto, cose efferate per noi, per la storia, ma perché magari doveva obbedire a degli ordini c'è una letteratura a proposito di sentenze che gridano vendette, e invece il partigiano, essendo poi secondo le convenzioni che vigevano allora, quella dell'AIA del 1907, non potendo palesare una divisa, una pistola, considerato secondo le leggi internazionali, le convenzioni internazionali, un bandito, e allora diciamo che tutti i reati dei partigiani dai giudici fascisti venivano derubricati a reati comuni. E ci fu veramente una caccia alle streghe da questo punto di vista. Oggi la storia si riscrive sui libri di storia, si riscrive a colpi di operazioni culturali. In realtà già nel dopoguerra si riscrisse a colpi di sentenze, e scrivendo libri e girando per presentarli, ormai questa gente molto spesso è passata a miglior vita, non c'è più. Ma per un comunista o per uno che aveva la tessera del sindacato nel dopoguerra, trovare lavoro era una cosa impossibile, era un'impresa. Le ditte, le fabbriche licenziavano, non avevano il potere di licenziare, e assumevano gente non politicizzata. Ci sono migliaia di persone che sono dovute emigrare all'estero, nell'Italia liberata, tra virgolette, perché in Italia non trovavano lavoro. E coloro che più avevano contribuito, anche come percentuale, alla liberazione del paese, furono quelli che furono perseguitati. Una famosa canzone, che è quella scritta in onore dei morti di Reggio Emilia, sì, diceva che il nemico attuale è sempre lo stesso, è sempre quello, esatto, uguale a quello che combattemmo sui nostri Monti Spagna. Cioè, non era

0: per chiedere degli aiuti, e lì scattò la tenaglia che ci avrebbe poi diciamo tenuti sotto il gioco per anni, e lo fa ancora oggi. Il piano Marshall, quello che quando ne parlano al telegiornale sembra che arrivano i regali di Natale sotto l'albero, bambini venite, è arrivato il piano Marshall. In realtà il piano Marshall per tutta l'Europa, in Italia in particolare, fu un vero e proprio ricatto politico-economico, perché Truman disse a De Gasperi: sì, io te li do i soldi, però tu vai a Roma, ti dimetti e fai fuori i comunisti e i socialisti del governo.
1: Sì, sì.
0: Della primavera del 47 questo succede, De Gasperi si dimette, e mai più, fino allo scioglimento del Partito Comunista nel 1991, un esponente del Partito Comunista sarebbe entrato nel governo nazionale del paese, mai più.
1: Chiaro.
0: Ed erano quelli che più avevano appunto partecipato alla liberazione del paese. Ci sono dei fatti che fanno capire che gli americani fanno sul serio, cioè all'inizio, ancora prima delle elezioni del 48 fatidiche, nel 1947, a metà aprile si svolgono le elezioni regionali in Sicilia e vince il blocco popolare, cioè l'unione del Partito Comunista e del Partito Socialista vince le elezioni regionali siciliane. È una cosa che non si può accettare.
1: E anche perché in Sicilia c'era una fortissima,
0: ancora oggi,
1: dico, prego? In Sicilia c'era anche una fortissima presenza mafiosa sostenuta dagli stessi Stati Uniti, no? Infatti, esatto, poi è quello che succede, esatto. Poi, no?
0: Tant'è vero che due settimane dopo, quando per la prima volta si può festeggiare il 1° maggio nella piana degli Albanesi a Portella della Ginestra, Bandito Giuliano, CIA, documenti ancora segretati, c'è la strage di Portella delle Ginestre, e mai si fa un governo di minoranza, ma con la Democrazia Cristiana e senza il blocco popolare in Sicilia. Questo è il primo segno, il primo avvertimento che si dà a questo paese, no? Poi nell'elezione del 48, che la Democrazia Cristiana vince con un dispiego di forze, di soldi americani, il Vaticano, i preti che dicono nelle omelie, nell'urna, nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no, ecco, queste cose passate, sì, alla storia. E la Democrazia Cristiana vince le elezioni, col senno di poi, e sentendo dichiarazioni di politici del nostro paese degli anni successivi, dell'ex presidente Francesco Cossiga, dico forse è il caso di essere contenti che il Fronte Popolare le abbia perse, perché forse ci sarebbe stata una strage in questo paese. Sì, non si sarebbe permesso, esatto, che la sinistra le vincesse. Poi ne abbiamo avuto un esempio purtroppo anche in Grecia.
1: Esatto, e abbiamo avuto poi le cose in Italia che sono uscite dopo, ma in qualche modo erano sicuramente già organizzate bene anche in quel periodo. Parliamo delle questioni tipo Gladio, no?
0: Certo.
1: Per cui certo. Questo è, sono dati...
0: L'embrione di Gladio già esisteva... Sì, certo. In preparazione di una eventuale vittoria del Fronte Popolare. Ecco, questa è la morale. Gli anni successivi al dopoguerra, soprattutto dopo quelle elezioni del 48, i processi si fanno ai partigiani, non c'è più un fascista in galera. I comunisti, gli iscritti al sindacato, come abbiamo detto, non trovano neanche lavoro. O poi il ruolo del Vaticano è fondamentale, in un paese laico, per modo di dire, come il nostro, il ruolo del Vaticano è imprescindibile. Nel 1949 c'è un editto di scomunica di Papa Pio XII che riguarda tutti coloro che sono iscritti al Partito Comunista. Dico, sì, ma mai neanche Hitler o Mussolini erano stati minacciati.

0: li scomunica, minacciati, non scomunicati, no, minacciati.
1: Certo.
0: E quindi comincia questa repubblica a sovranità limitata. Un dato, un paio di dati, poi io ho degli esempi sul capo del Tribunale della Razza del fascismo che diventa il presidente della Corte Costituzionale nel dopoguerra, si chiamava Gaetano Azzariti, Guido Leto, che è l'ultimo capo dell'ovra della polizia fascista, che diventa il direttore di tutte le scuole di pubblica sicurezza nel dopoguerra, ce ne sono decine e decine di casi in tutto il paese, e questi sono i casi dei quali si parla e che si conoscono, quindi perché sono la punta dell'iceberg. Figuriamoci nelle piccole realtà, nei paesini, eccetera, quello che succede, no? Perché tutti i carabinieri
1: Ah,
0: ritornano,
1: certo.
0: vengono tutti, non so, promossi, cioè non c'è la minima epurazione in questo paese.
1: E un
0: Alla fine degli anni
1: responsabile,
0: 50,
1: scusa, è
0: voglio
1: un
0: ricordare, scusami.
1: responsabile della di anche questi documenti sulla razza, sul mantenimento e anche contro i partigiani, che ha scritto dei documenti che sostanzialmente indicavano anche che chi in qualche modo potesse aiutare i partigiani, doveva essere fucilato, è diventato poi segretario di un partito politico.
0: Eh sì, questa cosa ancora non si sapeva, anche se Almirante era stato condannato a 12 mesi di confino, poi cancellati ovviamente.
1: Certo.
0: Questa cosa si seppe nel 1971 perché uscì fuori questo suo famoso manifesto della morte che lui fece
1: Sì.
0: affiggere come sottosegretario, capo di gabinetto del ministro della propaganda Mezzasoma, no? Ministro della propaganda fascista Mezzasoma. Lui con grande arroganza non solo non si dimise, non fece nulla, ma denunciò i direttori responsabili dei giornali che avevano pubblicato il documento, quindi Carlo Ricchini per l'Unità, Luciana Castellina per il manifesto. Il processo durò addirittura 7 anni, poi alla fine si trovò il manifesto originale, si trovò il telegramma con il quale Almirante ordinava la stampa e la fissione dei manifesti. Tra parentesi, non è che lui era responsabile della fissione dei manifesti, perché per quei manifesti che dicevano se entro il 25 maggio non ti presenti, puoi essere preso e fucilato alla schiena, vennero presi e fucilati alla schiena 83 minatori e infoibati, perché anche questa cosa c'ha un marchio di fabbrica. Questi minatori vennero messi sul ciglio di una buca, uccisi, fucilati e poi ricoperti. Quindi anche lì, dal punto di vista delle foibe, abbiamo un bel diritto vantiamo un diritto
1: Un
0: di
1: primatur, dai.
0: prelazione, sì, un primato, va bene.
1: Certo.
0: Quello che dicevo rispetto alla Repubblica, che poi è sempre stata una Repubblica sovranità limitata, lo dimostrano delle cifre, perché alla fine degli anni 50, parliamo circa di 15 anni dopo la Liberazione, in Italia c'erano 64 province e 62 prefetti erano di scuola fascista. I 241 viceprefetti erano tutti di scuola fascista. Su 10 capi ispettori del Ministero dell'Interno, 7 erano di scuola fascista. E tutti i 135 questori del paese erano fascisti nel 1958-59. Il primo presidente della Corte Costituzionale a non avere nessun tipo di precedente nel fascismo, giudice, docente, rettore universitario, fu eletto a metà degli anni 70, si chiamava Bonifacio, se te lo ricordi, fu il
1: Sì.
0: primo presidente della Corte Costituzionale non fascista. Erano passati 30 anni. Un altro aneddoto che secondo me vale la pena ricordare, senza addentrarci troppo nella strategia della tensione, che è uno degli strumenti con il quale comunque il capitale, del quale comunque il capitale si avvale per cercare di incutere timore, no? in chi protesta, in chi manifesta per una società diversa. E nella strategia della tensione c'è un ruolo importante la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre del 69. Mm-hmm. Il presidente della Camera di allora era Sandro Pertini. Nei giorni successivi si recò a Milano per partecipare ai funerali e portare il cordoglio dello Stato alle vittime della strage di Piazza Fontana, appunto. Ed è famoso l'aneddoto secondo il quale Sandro Pertini si rifiuta di stringere la mano al questore di Milano. Questo perché? Perché il questore di Milano si chiamava Marcello Guida,
1: sì,
0: ed era lo stesso Marcello Guida che era stato il direttore del confino di Ventotene quando Pertini era rinchiuso a Ventotene. Parliamo del 69,
1: certo,
0: quindi 30 anni dopo Ventotene se lo ritrova questore. E Pertini si rifiuta di stringermi la mano, giustamente, non so in quanti avrebbero fatto quel gesto, Pertini lo fa. E poi niente. Ecco, arriviamo ai giorni nostri, ma sempre con questo tentativo di riscrivere, si scioglie il Partito Comunista, muoiono i partigiani, ce ne sono pochissimi, per cui in questa Repubblica antifascista vediamo che si fa gara a chi è stato più anticomunista degli altri. Cioè oggi chiunque sia stato comunista, appartenente, parliamo di Violante, Fassino, Veltroni, sì, eccetera, parlano come San Pietro quando rinnegarono tre volte Gesù, no?
1: Sì.
0: Però dichiararsi fascisti in questo paese non è un reato, lo si fa tranquillamente. Si hanno i busti di Mussolini, si parla di Almirante, è stato l'anniversario della scomparsa, sì, pochi giorni fa,
1: certo,
0: padre politico, come grande statista. Si parla dei tempi in cui c'erano le grandi figure politiche, Almirante, Berlinguer, voglio dire, uno è stato perseguitato dal fascismo, fucilatori partigiani.
1: Certo.
0: E come facciamo accomunarli? Non si può. C'è una grossa confusione. E ho sentito giorni fa, chi era? Il ministro dell'istruzione Valditara, no?
1: Sì.
0: Che ricordava di come fosse rimasto colpito quando le Brigate Rosse uccisero, sì, Piersanti Mattarella, il fratello del Presidente della Repubblica. Cioè, voglio dire, piano piano, un pezzetto alla volta, si fanno passare delle cose che, voglio dire, no? Non sarebbero mai passate. Un manuale per l'esame di giornalismo che è uscito nel 2024 e per questo non fu accettato, per fortuna, diceva che la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna era imputabile alle Brigate Rosse. Con diverse sentenze,
1: certo,
0: definitive passate in Cassazione, cioè.
1: Sì, sì.
0: Questo si cerca di fare, però il dubbio, piano piano, Goebbels insegna, voglio dire, ma poi alla fine resta, no, nella mente di chi sente.
1: Certo, certo, certo. E qui c'è tutto un ruolo anche del giornalismo, di cui del giornalismo e della stampa in genere. Ed è media quelli importanti, che ha un ruolo veramente negativo in tutto questo, no?
0: E come no? I giornalisti sono, qualcuno li chiama pennivendoli o giornalai,
1: sì,
0: addirittura.
1: Sì.
0: Esatto. Vedi direttori di giornali che oggi sono direttore del giornale A e parlano in un certo modo, domani sì. diventano direttore, sono sempre gli stessi che si scambiano di ruolo, certo. diventano direttore del giornale C e rinnegano tutto quello che hanno detto, insomma, no?
1: Esatto, infatti.
0: Per non parlare poi delle operazioni più grosse, ma tu parlavi prima di Russia e Ucraina, basta andarsi a vedere quello che scriveva per esempio la Repubblica nel 2014 quando parlava tutti i giorni delle violazioni della tregua, degli attacchi ucraini alle popolazioni, alla minoranza russofona. Poi dico, poi è stato dato un ordine dall'alto e quello che è successo prima dell'inizio dell'operazione speciale o dell'invasione russa, la si può chiamare come la si vuole, sì. ma tutto quello che è successo prima al esatto. finanziamento europeo, poi ammesso dalla stessa Merkel, eccetera, al golpe contro Yanukovych che impedisse poi la separazione delle regioni russofone, non si parla più, non si dice nulla. No, l'altro giorno è successo, c'è stato un attacco su Kiev in risposta all'attacco certo. a un attacco ucraino e i nostri media non hanno parlato affatto del primo,
1: assolutamente,
0: hanno parlato soltanto
1: esatto.
0: del secondo,
1: nonostante certo. ci sia stato anche un corrispondente di un importante quotidiano italiano che ha partecipato all'incontro dei giornalisti sul posto, no? Dopo la distruzione di quel centro sì, sì, scolastico sì, sì. e il suo giornale non ha pubblicato il suo articolo, no? Per cui anche questo certo. Io per
0: non
1: concludere...
0: lo pubblicherà, esatto. ma diciamo se ti ricordi la storia di Mark Innaro, no, corrispondente certo. della RAI da Mosca,
1: certo.
0: quella, è veramente sintomatica. Lui voleva fare i servizi su quello che succedeva e no, gli certo. dicevano: no, forse questo no, alla fine, vabbè, sai che c'è, trasferitemi. L'hanno mandato al Cairo,
1: certo.
0: poi è scominciata la vicenda, l'attacco genocidiario su Gaza
1: sì.
0: e anche lì si è trovata nella condizione di non poter scrivere quello
1: certo.
0: che pensava e allora ha mandato a quel paese la RAI, se n'è andato giustamente, insomma,
1: esatto.
0: avendo lui una dignità a differenza di tanti altri.
1: Certo, io chiudo qui la trasmissione perché siamo ormai arrivati fuori tempo, no?
0: Già.
1: Esatto. solo ricordando che probabilmente abbiamo anzitutto invece che uno ormai due padroni, no? Perché oltre che il discorso NATO c'è il discorso Europa, qui è tutto un tema da sviluppare, però lo accenniamo così e che forse almeno per quanto mi riguarda io l'ho fatto, il firmare questo referendum su il togliere il finanziamento pubblico ai giornali, a questa stampa che non fa informazione.
0: Fa disinformazione, esatto. delle volte vende qualcosa come 300 copie, insomma,
1: esatto.
0: però prende i soldi
1: esatto.
0: dei contribuenti, sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, l'ho firmato anch'io.
1: Bene.
0: È una goccia nel mare anche questa, insomma,
1: certo.
0: dire, no? Perché poi dico, si troveranno altri modi comunque per raccontarci la loro verità.
1: Certo.
0: Io mi scuso se sono stato troppo lungo. Io
1: assolutamente, siamo giusto nei tempi, siamo fuori di un minuto, per cui non è un problema. E per cui noi ci risentiamo comunque presto, perché alcune di queste cose sono temi che dobbiamo riprendere. Assolutamente.
0: Benissimo. Io vi consiglio veramente, al di là dei miei libri personali, quelli di 4 Punte Edizioni, è appena uscito un libro sulla Brigata Ebraica. Anche lì sulla mistificazione sì. che è stata fatta della certo. storia della Brigata Ebraica, che va in giro con le bandiere di Israele, sì. che neanche esisteva ovviamente,
1: certo.
0: perché sappiamo che si è stato creato dopo. Esce tra 2 settimane un libro, un bel libro, con testimonianze inedite e interviste dei giudici delle sentenze della strage di Bologna, appunto. Per cui vi invito a seguirci. Siamo una piccola casa editrice, ma quando c'è questo terreno così arido, una goccia alla volta, piano piano magari ricomincia a piovere.
1: Assolutamente sì. Benissimo, io ti saluto e noi ci risentiremo appunto presto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
0: Grazie Dario, saluto tutti anch'io. Ciao. La
2: cultura è la... Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.

0: dal nostro grande ispiratore Don Tano Seduto, sì, Tano Seduto, lo diciamo all'indiana perché per in segno di rispetto.
1: Bada, bada.
0: E bada come ti lamenti, stai attento, no?

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: paese non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

istinti peggiori. E poi cosa resterà? Un servizio al telegiornale, una foto che incrocia gli sguardi,

0: adesso che sono qua, col mio vestito da prima comunione, perché alle feste dei grandi si va col proprio abito migliore.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la delizia.
4: Aquí Radio Rebelde.

0: bosco della Sierra Maestra.
1: UR, Unione Radiofonica Italiana.
2: Radio Maggio, estazione nazionale.
3: Radio Romania Internazionale.
4: Esta es Radio Habana.
5: Something curious about this broadcast.
6: Keep the frequency clear.
7: La radio non parla d'altro.
8: Radio Pirata.
9: Radio Pirata, la radio nella radio.
2: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
10: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
11: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana, arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Giuseppe Gebianchi vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, si intende. E allora, primo pezzo, papà gamba lunga, Judy Abbott. Judy Abbott era un'orfanella che era stata fortunata perché gli studi li pagava uno sconosciuto benefattore che la chiamava papà gamba lunga. E alla fine che fa la Judy Abbott? Il papà gamba lunga se lo sposa. Eh sì, ragazze. Cristina D'Avena feat. Federica Carta.

0: sessualità di Lady Oscar, cambiando argomento, non è mica una cosa fluida come molti pensano. Dice sì, si faceva Maria Antonietta, ma non è vero. Non è vero, ragazze, bisogna essere precise con Lady Oscar, minchia. Lady Oscar era innamorata del suo amato André, e infatti alla fine si uniranno ai ribelli della rivoluzione. E André, il cappellone, addirittura le muore tra le sue braccia, povera Lady Oscar, hai capito?
1: Lady Oscar.
0: Cristina da Benafit, Noemi, una spada per Lady Oscar.

Altro cartone triste, ma pur sempre cartone di merda, con una sigla però davvero molto bella, quasi celtica, era Pollyanna. Qui l'ascoltiamo nella versione in duetto tra Cristina D'Avena e Malika Yanem.

0: noi maschietti che facevamo? Siccome questa canzone piaceva tanto alle femminucce, alle elementari, noi storpiavamo, cambiavamo, trasformavamo le parole di questa canzone e diventava più o meno così: Pollyanna si attacca alla colonna, impreca la Madonna e questo non si fa, dai!
1: Pollyanna che porta sempre il sole con semplici parole, buona volontà.
0: Cantiamola tutti, dai, sì!

0: crescerà.
1: Allora questa striscia mattutina di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a dopo pranzo con una nuova striscia. Noi ci vediamo più tardi. Ciao dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Ciao!
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno. A cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum di occhisulmondo.info. Ciao Andrea!
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie eccetera eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio eccetera eccetera, come diceva una volta i vecchi
2: mega cicli proprio.
3: Sì, mega cicli. Guarda, era uno di Radio Monte Carlo, adesso erano piccoli.
2: Sì, infatti.
3: Invece siamo sui megabit, invece dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: Il Trump, ma sì. Ormai è diventata
2: la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, la situazione è in stallo da un bel po', dopo che è stato, decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra, insomma, venga infranto, no? Insomma, ecco, un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po' di questa storia, forse hanno preso un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che avevano fatto con quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta e ammazza qualche palestinese, succede. Beh, lì la situazione, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di pace, di negoziati, che chiaramente, viste le posizioni che sono chiaramente molto distanti l'una dall'altra, alla fine gli Stati Uniti presentano la propria e l'Iran non l'accetta, fa una controproposta e gli Stati Uniti non l'accettano perché le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti sono praticamente impossibili da accettare, ovvero sia lo sblocco dei beni congelati nel momento in cui viene firmato la prima bozza di trattato, questo momento i beni congelati sono gli iraniani, ovviamente. Il controllo sullo stretto di Hormuz, certo. Che chiaramente Trump non si può permettere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche certo. Quello è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca anche l'anico, no? E quindi manca col petrolio, poi ci fai la zuppa.
2: Infatti.
3: Se non hai, esattamente. Poi ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava durante la guerra, durante il conflitto, insomma nelle prime fasi, si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da attuare, da peraggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene un po' trascurata, forse per motivi politici o per non dare troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati. e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, dei, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo
2: sì.
3: male
2: sì, sì.
3: Da, dall'Iran, sono legati a questo, a questo, a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
2: Certo.
3: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scrivo, come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
2: È chiaro.
3: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche io. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, hanno, cioè questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma, insomma, poco poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
2: Leggevo ieri, tra l'altro, che l'Iran dice che in caso di attacco, nuovo attacco da parte degli Stati Uniti, loro arricchiranno l'uranio al 90%.
3: Beh, questo sarebbe, credo, il punto che secondo me, purtroppo in questa fase storica, poi adesso lanciamo anche un altro evento su questa cosa dell'uranio, no? Perché è successo, c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord.
2: Certo, infatti.
3: Più dichiarazione, la variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione, poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
2: Sì,
3: sì, questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano gli Stati Uniti cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché hanno attaccato. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
2: Certo.
3: Loro non sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
2: Qui sembra che
3: sta creando.
2: Sono tanti a fregarsene, negli Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
3: Sì, sì, Israele. Esatto.
2: Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
3: Beh sì, insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, no? A casa delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato. E questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, e quindi credo loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni inferti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump, sul continuo della, del conflitto, sul trifristio del conflitto all'inizio, no? Dei bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, o se ne ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono, Trump, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma,
2: tanto, sì, per essere, sì.
3: Tanto per essere realisti.
2: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
3: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
2: Esatto.
3: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la bomba atomica. E questo è cosa è successo in Corea del Nord. C'è stata una modifica costituzionale e è stato scritto, appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi certo, intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché sono sempre loro, no? Quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e i cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono.
2: Sì.
3: Beh, io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci avessero avuto la bomba atomica, probabilmente sì, tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato,
2: certo,
3: il missiletto,
2: esatto,
3: anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dal gruppo della rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
2: Sì, ti sento.
3: Sei?
2: Sì,
3: sì. No, ho sentito come se fosse caduta.
2: No.
3: Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, quindi so, probabilmente, non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Così,
2: sì, no,
3: forse chiaro. Forse Stalin è una cosa del genere.
2: Ma sai, lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine.
3: Sì, che poi in realtà mai l'hanno tolti. C'è anche questa cosa. Sì. Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario. Sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili, appunto, della Russia. Però queste sono voci, non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi come dire, amici svendi patria, come li chiamano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti in ordini esecutivi di Trump, uno il primo di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
2: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
3: Adesso ti sento.
2: Ti sento anch'io adesso.
3: Adesso ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del primo maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il primo maggio.
2: Sì, non si è capito cosa è successo il primo maggio, però, perché non.
3: Ah, il primo maggio, via. Sì, scusami, il primo maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, di ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche, per assurdo, chi fa della solidarietà potrebbe essere,
2: sì, certo,
3: che ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che è una settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa. Tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione insomma, ovvia.
2: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
3: Sì, esattamente. C'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
2: Sì. Altra interruzione, benissimo.
3: Il Messico
2: sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, del Messico, aveva detto che.
3: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con.
2: Eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
3: Sottolineato il fatto che si è il fatto
2: no, c'è qualcosa.
3: Pronto, Dario?
2: Sì. Eri sparito un'altra volta.
3: Sì,
2: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
3: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba. E appunto aiuti umanitari, ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare la Isla Rebelde in quanto non sono mai stato a favore dal 62 quando è iniziato il blocco commerciale e economico commerciale finanziario contro gli Stati Uniti, promosso contro, sì, Cuba, magari contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici
2: astrici. Sarebbe anche un'idea interessante, però.
3: Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
2: Esatto.
3: E, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Ritorno alla storia.
2: Ai.
3: La propria rotta, perdano di rotta. Mi sentite?
2: Sì, adesso. Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
3: Sì,
2: no?
3: L'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
2: anche quello.
3: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio dell'Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema.
2: Sì.
3: Però dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa viaggio. Addirittura c'è qualcuno che assiste il killer, che in caso di cambio di rotta.
2: Sì, ci dovrebbe essere un sistema che le
3: autodistrugge. Possono essere distrutti di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo ha stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. Insomma, quello è sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per dimenticarsi mai.
2: Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto, cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se
3: sì, sì, esattamente. Poi dopo questo, no, il ministro della difesa si è dimesso, se
2: sì,
3: non ricordo male.
2: Sì, sì, della Lettonia. Sì,
3: dopo queste dichiarazioni, esatto, dopo queste dichiarazioni, forse ha detto forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa, evidentemente. Sempre sui droni ucraini, sui droni in generale, è interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no? Per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, che poi in realtà in Ucraina vengono assemblati.
2: Sì. Solita interruzione, eccoci qua.
3: Deriva, pronto? Mm,
2: sì, adesso ci sei tornato.
3: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
2: che vengono in qualche modo arrivano dalla Cina.
3: Appunto la Cina. Dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi, insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, ovviamente, per questi beni vanno alla fine. Vabbè, vendono a Taiwan, però anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan e quindi poi clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita in Europa proprio per favorire, per agevolare tutti gli invii di questi materiali.
2: Sì, tra l'altro,
3: sempre in Cina,
2: dimmi. Anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
3: Sì, di dollari.
2: Sì.
3: Sì, ho letto anch'io la notizia, però ho letto un po' poco. Sostanzialmente sì. So quello che hai detto, non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no?
2: Sì. Tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato di aiutare Taiwan. Pare che abbia minacciato di aiutare Taiwan. E la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
3: Insomma.
2: E quindi.
3: La situazione no. diventa interessante.
2: Sai perché è interessante secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà. No? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
3: Certo.
2: No? Ed è interessante come discorso.
3: Sì, non è interessante infatti.
2: Esatto.
3: Ma è anche... Sì, sì, esattamente, proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro di qua o di là, l'importante. Anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi,
2: sì, no,
3: probabilmente poi succede poi con la Russia, in fondo, no? Probabilmente.
2: Sì.
3: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran e ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
2: Beh, c'è anche il discorso anche, della via della seta.
3: In realtà
2: c'è anche tutto il discorso, certo, della via.
3: Chiaro, certo, sì, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato tante volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che per servire come fronte nord e sud, poi come hub per distribuire merce, tutta una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
2: Aia, ci stia.
3: Pronto?
2: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di attuare...
3: Dicevo appunto, di mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale... rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a cinque aziende petrolifere, perché avevano rapporti Iran. Commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, una banca o un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidenti pericolo di diritto.
2: Eccolo il suonino, ci siamo.
3: Cioè la parte
2: eccoci qua.
3: Dicevo,
2: una banca si rifiuta di...
3: se una banca o un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle cinque istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina. Quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
2: Certo.
3: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
2: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
3: Probabilmente oggi la sera sul collegamento.
2: Sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
3: Eccoci.
2: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
3: Ok, adesso lo presentare. Anzi, altre sanzioni, certo, la Cina le bypassa.
2: Certo. Senti, Andrea, la situazione del collegamento è abbastanza disastrosa. Direi che il tempo è comunque terminato. Per cui...
3: E quindi, dai, ci salutiamo e speriamo alla prossima.
2: Speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore. E niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo, mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea!
3: Ciao!
2: Ciao!
4: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Adesso ha parlato con quel Serri, l'amore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse. Fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda inerme, prigioniera in tirannicheche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Valentine DJ come settimanalmente al microfono per presentare la solita scaletta musicale. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, Digital Network in DAB. Queste sono le reti a cui questa scaletta musicale, diciamo, è legata. Radio Grad trasmette qui da Navacchio, provincia di Pisa, dove in questo momento sta parlando il sottoscritto, zona industriale di Navacchio, provincia di Pisa. Da note al vento che sono sale e prove. Sì, sono un po', diciamo, ritardato perché qui il caldo si sta facendo veramente insistente. Siamo solo all'inizio, siamo ancora da poco passata la metà di giugno. Tra qualche giorno finirà la primavera, inizierà l'estate. Prepariamoci al giorno più lungo e alla notte più breve. Sembra che gli accordi siano stati raggiunti, ma dal dire al fare, dice il proverbio, c'è di mezzo il mare. Allora, visto che si parla di caldo, si parla di mare, andiamo negli Stati Uniti, 1963. No, mi ha fregato. Comunque la recupero subito, perché il pezzo è dei Beach Boys, chiaramente, e siamo nel 1963. Dove sono? Eccoli qua. Allora, 1963 e andiamo dai Beach Boys.

Sì, già nel 1963 si surfeggiava, come dicono loro, no? Si faceva surf sulle tavole in California. Poco distante dall'America, dall'altra parte dell'America, è la Giamaica, dove si recano in vacanza nel 1977 i 10cc, gruppo appassionato di reggae. Le loro avventure in Dreadlock Holidays.

Sì, poi questo è il risultato. I don't like Craig. I love it. I love it. Praticamente non mi piace il reggae, lo amo. Amare, amare. Questa cosa che ci condiziona la vita fortemente. Ma se non ci fosse l'amore sarebbe un disastro. È uscito in questi giorni il nuovo disco dei Muse, ma io, siccome sono attaccato al passato, vi lascio a voi la scoperta di questa novità discografica e vado sul passato. Undisclosed Desires.

E così voglio soddisfare i tuoi desideri che non si sono ancora dischiusi. Più o meno questa è la filosofia del brano. Per Mr. Bellamy e compagnia. Bellamy, figlio d'arte, eh? Il padre era un cantante negli anni 60, che credo scalò anche le classifiche in Francia. Comunque Bellamy è un cognome che si ricorda. Paure per le lacrime, vale a dire Tears for Fears. Una donna incatenata, Woman in Chains, qui insieme alla cantante Oleta Adams.

Sowing the Seeds of Love, si chiamava il long play da cui è tratta questa Woman in Chains. Tears for Fears, la cantante Oleta Adams, 1989, sembra ieri. Ma noi andiamo ancora più indietro. Visto che il passato è spesso presente, scusate il gioco di parole qui a Chromo Dioxide. Beh, lui ha un nome particolare, si chiama Buzz Skaggs, americano. Siamo nel 1976, la disco music, la febbre del sabato sera impera. O forse qualche anno dopo, non ricordo più se è il 76-77, l'anno in cui John Travolta conquistò il mondo. Buzz Skaggs, Lowdown, perfetto per la disco già di un certo livello, eh?

A Dirty Lowdown. E credo voglia dire una sporca depressione, qualcosa del genere. Buzz Skaggs, americano. Disco, siamo nella disco, la migliore secondo me. E visto che ci siamo, c'è un brano che mi ricorda molto, questo è degli anni Ottanta però, eh. Lui si chiama Falco, un ragazzo tedesco. Dedica un brano al commissario di polizia, Ole Sklarner commissario. E fa strage sempre in discoteca. E pensare che all'epoca lo odiavamo.

0: State ascoltando Cromo Dioxide qui su Radio Grad.
1: Alles klar, Herr Kommissar. Ciao.
0: Radio Samarcanda, Digital Network in Dub. Gemini Network, piattaforma digitale riguardante le radio alternative come Radio Grad. Der Kommissar. Non sono molti i brani in lingua tedesca che hanno scalato le classifiche. È un caso abbastanza eccezionale, che poi Falco non ha ripetuto. E comunque gli ha fruttato la gloria, diciamo, è conosciuto in tutto il mondo, brano internazionale. Bene, dopo questo inizio dedicato, diciamo così, alla leggerezza, non alla superficialità, alla leggerezza, andiamo dal vivo con due grandissimi artisti, vale a dire Sting e Stevie Wonder.
2: I love this song.
0: Per questa versione live di Fragile, brano scritto da Sting, però qui lo canta Stevie Wonder. Siamo nel 2011.

0: Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder canta Sting, versione live di Fragile. Ma qui c'è un problema serio. Wada Wada sta per water, water. E in Africa l'acqua non è uno scherzo.

Wada Wada, silenziosa, scivolata via. Grande Piero Pelù. Litfiba, Wada Wada. E l'acqua, l'acqua che comincia a diventare un problema per tutto il mondo, forse. Ma noi ci trasferiamo in uno studio televisivo. Uno studio televisivo da qualche parte nel mondo. Per questa versione unplugged di Ordinary Love. You do it.

due Ordinary Love. Lui invece Django Reinhardt. Qui insieme al violinista Stefan Grappelli. Minor Swing.

Grandi musicisti, grande brano questa, Minor Swing, Django Reinhardt, Stefan Grappelli. Oh, yeah. Mentre qui abbiamo Sly Dunbar, Robbie Shakespeare, basso e batteria, giamaicani Doc, col signor Mick Hucknall, vale a dire Simply Red, to make it quick. Night Nurse, Jawa Ball Radio Mix.

cani hanno accompagnato sempre Grace Jones e poi si sono messi anche da soli. Bene, rimaniamo su questo tempo più o meno. Uno dei più grandi batteristi della zona, diciamo, jazz rock, Billy Cobham. Dal suo 33 giri d'esordio, che ora mi sono scordato come si chiama. Comunque mi ricordo il nome di questo brano, che è già qualcosa. Il Barone Rosso, Red Baron, Billy Cobham. Beh, bisogna dire che alle tastiere c'è Ian Hammer, alla chitarra Tommy Bolin.

Beh, niente male, eh? Niente male questo giretto di basso, questa base di batteria, che sembra semplicissima, no? Chi è che non la può fare? Billy Cobham, dal suo long playing di esordio, che mi è venuto a mente anche il nome, si chiamava Spectrum. E mi viene a mente perché io mi ostino, vi giuro che fra le mie trasmissioni non ci sono telefoni, non ci sono niente, io vado a memoria, con una memoria che fa acqua da tutte le parti, ma sono fatto così, che ci posso fare? Bene, andiamo dalla parte diametralmente opposta a quella dei signori Billy Cobham e Company. Due ragazzine molto giovani, You and I, Say I'm Your Love, e dimmi che sono il tuo amore, dai. Devo sempre cavarti le parole di bocca.

Sì, giochiamo con le parole. Come vedete è scritto UMI in italiano, ma in inglese UMI, vale a dire tu sono io. E dillo, io sono il tuo amore. No, niente da fare. David Byrne. David Byrne riunisce 200 o 300 persone e le mette tutte a cantare, come potete sentire. Il brano è Heroes di David Bowie, David Byrne.

È sempre stato geniale David Byrne. E anche in questo caso si conferma. Ma noi andiamo a Berlino perché la UCP Berlin Bootleg ci dà questa versione di Indian Summer campionando la voce di Jim Morrison. È un brano dei Doors, Indian Summer. Stava su Waiting for the Sun? Possibile.

UCP Berlin Bootleg. Remixano Indian Summer di Jim Morrison e i Doors. Per noi qui di Radio Grad, no, ma sto scherzando chiaramente. Gemini Network, Samarcanda, Radio Samarcanda. I Fleetwood Mac di Peter Green. Peter Green è un noto cuore infranto, per cui nonostante il sole stia splendendo, I thought the sun is shining.

Beh, il cuore infranto si riallaccia alla tradizione blues. Il cuore infranto, la fame sono gli argomenti del blues. Per cui ci tiriamo un po' su di morale, visto che bisogna affrontare la vita comunque. In fondo, I got you, babe. Io ho te, cara. UB40 e Chrissy Hynde.

Io o te, cara. Brano scritto da Sonny Bono, un americano con i genitori italiani, ora non ricordo se siciliani o calabresi. Sonny Bono fa coppia con una certa Cher negli anni 60 e con I Got You Babe, con la loro versione, questa è una cover, scalano la classifica degli States.

The Doo Bop Song. L'ultima prova discografica di Miles Davis, anzi è uscita dopo la sua morte. Sulle polemiche eclissiamo totalmente e godetevi questa The Doo Bop Song.

album postumo, come dicevamo, questo The Doo-Bop Song, seguito da un sacco di critiche. Secondo molti Miles Davis non l'avrebbe mai pubblicato, secondo altri sì, e vatte a capire dove sta la verità. Rimaniamo invece su un giovane, su un contemporaneo, si chiama Finley Quaye. Sempre sull'R&B. Even After All. Anche dopo tutto, lei lo lascia lo stesso.

0: before.
1: Sì, sembrano quelle situazioni un po' incerte. I love you so, I love you so and so. Ti amo così, ma ti amo anche così così, anche dopo tutto. C'è un po' di indecisione in quest'amore. Finlay Quay, Even After All. E dopo tutto, c'è stato un momento in cui le Zeppelin andavano in California con un fiore nei capelli.

Tra le formazioni più interessanti degli anni 2000 sono questi Nurse with Wound e gli Stereolab. Un omaggio al krautrock sembrerebbe questa Exploding Head Movie. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

1970 i Pink Floyd scrivono la loro prima e unica colonna sonora per un film che portava il nome di More, girato all'isola di Ibiza, quando l'isola di Ibiza era in mano ai fricchettoni e non ai miliardari come oggi.

Green is the color. Verde è il colore. Per i Pink Floyd, autori di una colonna sonora negli anni 70 per il film More. Mentre sono arrivate le sorelle di Pietà, ci parlano di Marianne. Chissà chi è questa Marianne.

classificato come rock. Maria, mi è sfuggito. The Sisters of Mercy, Marianne, classificato come rock gotico. Io però lo metterei nel dark, anche perché fa parte del loro unico long play degli anni 80, First and Last and Always. Poi dopo il signor Hildrich, che è il frontman, è un po' cambiato le cose, però... Da un capo all'altro del mondo, dal rock gotico a questo giovane attuale, Kid Loco. Amami dolcezza, love me sweet.

Kid Loco, Love Me Sweet. Immancabili Everything But a Girl. Con la loro Roller Coaster, che in italiano vorrebbe dire montagne russe, ispirata alle discese ardite e le risalite dei rapporti amorosi.

Tracy Thorn, Ben Watt, una coppia da sempre. Tutto circa la ragazza, vorrebbe dire, everything but the girl. Roller coaster, le montagne russe. Ma i quattro di Liverpool.

Ma chi lo sa, forse un giorno tramonteranno anche loro. Io non gliel'auguro, sinceramente. Indipendentemente da questo, dobbiamo dire che anche per oggi il tempo a mia disposizione se n'è andato. Siamo al classico ultimo brano. Ce lo presenta l'australiana Lorena McKennitt. E riguarda un nostro personaggio italiano famoso a suo tempo, tale Marco Polo, che sembra abbia scritto anche un libro, Il Milione. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Ci sentiamo tra una settimana.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
3: Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la dialisi.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio, l'estazione nazionale.
9: Radio Romania Internazionale.
10: Esta es Radio Havana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio non parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.

0: aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

sole che spunti, voci che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

popolo mio è qui, dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane. Per sempre avrà la primavera, perché ai cieli lui appartiene, perché di terra è fatto e della terra fa col sogno il suo giardino. Il popolo mio non ha prigioni, né torri e né confini, perché la sua città di gioia è fatta, di spighe d'oro, di filari d'uva, di olio e miele. Il popolo mio insorge nell'ora prima, quando scalzo va sull'erba che a lui di pace dona una missione. Il popolo mio il mondo non affanna, poiché nati d'amore sono i figli suoi, poiché cerca con un bacio la giusta parola, quella che la terra fa iniziare, là dove le ali si levano senza far rumore, dove i fiori dicono i loro nomi. Il popolo mio risorge quando consegna la sera alla tovaglia bianca e nell'ora che è della cena il cuore improvviso gli appare in mezzo al petto. Così sfugge al tramonto che cinge l'ultima rosa. E quando il popolo mio sogna, sarà la luna, il cane, sarà il ribelle a custodire il sentiero, l'argine, la trave e il soffitto.

popolo mio compie le stagioni e non altre. Non chi coi demoni soffiò vento di sabbia sul raccolto, non chi piantò il chiodo nelle carni, non chi la spina conficcò nella fronte. Mite, erede della terra, è il popolo mio. Il popolo mio è qui sui campi, dove ogni giorno torna e trova ogni giorno

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se puoi entrare, il nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

noi banali, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghesio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo, l'interesse nazionale.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: snowing like a monochromic dream. And these dusty thoughts of you, they won't stop ripping at my seams. Maybe
1: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Samarcanda Digital Network, Mox MDAB per Roma, Latina Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.

0: Giuro solennemente che sarò un giurato di Viterbo Short Premio Tuscia Fotografia. Grazie Maurizio, grazie Michelangelo per questa opportunità. Sono Roberto Pomi della Fune. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'amico Riccardo Mameli per Radio Samarcanda. Un abbraccio ragazzi, ci vediamo in giuria.
1: Samarcanda Digital Network, Mox MDAB per Roma, Latina Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.
2: Sostieni la tua radio. Sostieni Samarcanda Digital Network con il tuo 5 per 1000. Scrivi in alto a sinistra nel riquadro Sostegno Enti Terzo Settore il numero 96 61 93 90 584. Aiuta le realtà indipendenti. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale. Grazie.

0: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
1: Oggi c'è l'arrivo della TAV e una partita di calcio.
2: Allora niente, bello. È vista?
3: Mettiamo ancora cassa dei denari.
4: Oh,
3: così sono 21 cassa e 6 denari. Faccio cassa denari per viene 7 bello 4 e 0, va.
4: Ma la cassa dei denari l'ho prestata io.
3: E dopo dai, devo chiederti.
4: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
3: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
4: Ma come 7 le coppe? La partita prima già avevi 7 denari e detto che era 7 bello.
3: Perché prima hai fatto i cassa te, ma mo fatto i cassa io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa cassa è Battista.
5: Se non lo inizia con lei, sì. Dice questa cosa.
2: Sì, sì.
5: No, perché ripeto, non conosco il.
2: No, capisco.
5: Il del testo, non si possa.
2: Poi non la conosco neanche.
0: La grande via, arriva sta bici! Caparescia, io ho detto la pizza da portare. Vediamo che avete precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico. Il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andiamo.
4: Tito, tu dai Tito, Tito, ma tu ti devi tanto, Tito, Tito.
6: E non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
4: Ma no, il protagonista sei tu.
6: Con una battuta sola.
4: Ma è la più importante.
6: Sì.
7: Smorza, abbassa.
8: Ciao.

0: Buon pomeriggio, bentrovati e bentrovate. Oggi è l'11 di giugno dell'anno del Signore 2026 e siamo qui a Radio Samarcanda, Samarcanda Digital Network, per questa lunga galoppata che ci porterà fino alle ore 20 all'interno del programma No Smorza a Bass, che va in onda praticamente tutti i giorni qui su Samarcanda Digital Network. In questa edizione del giovedì comincia in maniera particolare, no? Ogni tanto cominciamo a fare dei giri attraverso il mondo sindacale del settore taxi, soprattutto qui a Roma. Ricordo che Radio Samarcanda si sente in tutto quanto il Lazio, abbiamo anche un nuovo ripetitore a Civitavecchia, quindi carissimi, abbiamo Civitavecchia e Grosseto Sud coperti insieme a tutto quanto il resto del Lazio. Manca un pezzettino nella provincia di Viterbo, ma i nostri amici di MDAB stanno provvedendo anche in tal senso, per cui la copertura tra poco sarà pressoché totale, anzi sconfineremo anche in Toscana e in Umbria. Ma a parte questo, oggi è una giornata particolare perché è l'11 di giugno e abbiamo ricominciato, grazie agli interventi degli amici sindacalisti del settore taxi, il giro delle chiacchiere per quanto riguarda questo argomento per noi particolarmente interessante e caro, perché siamo all'interno della cooperativa Samarcanda e parecchi di noi fanno proprio i tassisti. Ed ecco, in questo pomeriggio diamo il ben trovato a Marco Dominissini, perché il programma in realtà sarebbe il suo, questo è Taxi Driver 2001, e con lui abbiamo annesso il nostro sindacalista di riferimento tra i tanti, ovviamente Carlo Di Alessandro, Federtaxi Cisal, delegato provinciale. Ho indovinato?
1: Hai indovinato. Buonasera a tutti, ciao Riccardo, buonasera Marco, buonasera a chi ci ascolta.
0: Marco, a te la parola, vediamo se il microfono va bene, se sei abbastanza vicino.
2: Prova, va bene.
0: Sei abbastanza lontano, adesso lo aggiusto io, tu tranquillamente, vai.
2: Se vuoi mi avvicina. Allora, prima di tutto buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Questa, diciamo, è una versione special di Taxi Driver News. Mi manca il mio mentore Franco Michettoni, che salutiamo, abbracciamo, e poi dopo a fine trasmissione daremo anche una piccola novità. Allora, siamo qui con Carlo Di Alessandro, che l'ha già Riccardo presentato meglio di me con tutti i suoi diciamo gradi tra virgolette. E allora cominciamo.
1: Un soldato semplice, Marco, nessun grado.
2: Lui
1: siamo
2: è...
1: colleghi.
2: Allora, sicuramente siamo colleghi, lui non è proprio un soldato semplice, ma va bene, a noi l'umiltà ci piace e forse è il primo passo per fare una grandissima carriera, vero Carlo? Allora, innanzitutto, ci puoi fare un riassunto degli ultimi 2 anni, di quello che è successo, quindi partendo dalle 1000 licenze fino ad arrivare ai famigerati ristori?
1: E quindi parliamo della situazione con romana rispetto,
2: esatto,
1: a quelli che
2: stiamo parlando della della situazione romana, è vero, del comune di Roma.
1: Diciamo che negli ultimi 2 anni tu fai riferimento ai ristori, quindi stai parlando del bando di rilascio,
2: esatto,
1: delle 1000 licenze. Quindi tu come solito venale, sei partito subito
2: dai soldi.
1: Però,
2: parliamo così, siccome... al tassista toglietegli tutto, toccategli turno, tranne due cose: turni e soldi.
1: Bravo. Esattamente. Quindi partiamo da questo argomento. Allora, il bando, premesso che a mio avviso, ma avviso di molti, hanno fatto diversi castronerie, per essere cortesi, sul bando di rilascio delle 1000 licenze, perché i frutti li vediamo oggi, ancora ci sono ricorsi pendenti, delle questioni che insomma sono state gestite, a mio modo di vedere, un po' con i piedi. Questo ha fatto sì che il bando che è stato rilasciato ai sensi del famoso decreto Bersani, che prevedeva la possibilità di fare per i comuni dei bandi straordinari a titolo gratuito o a titolo oneroso. In questo caso è stato, visto che comunque il trend a livello nazionale era ormai consolidato che i bandi fossero a titolo oneroso, è stato fatto un bando per 1000 licenze appunto a titolo oneroso, 800 licenze ordinarie a circa 75.000 euro e 200 di mobilità universale, considerando appunto i maggiori costi a carico dei futuri tassisti, a un prezzo più basso, circa 55.
2: Per chi non è di Roma, sono quelle licenze che vedete sugli sportelli con il numero di licenza e poi la sigla MU, le MU.
1: Esatto, che sono dedicate, insomma, sono allestite per il trasporto di disabili e carrozzati. Questo naturalmente impatta in termini di gestione e di allestimento, e quindi il prezzo è stato ragionevolmente più basso. A fronte di questa raccolta di denaro, il comune, non è che per sua iniziativa, ma proprio perché è stabilito dalla legge, dal famoso decreto Bersani, l'80% di quanto raccolto lo deve rigirare in favore dei titolari di licenza, con una sorta di ristoro a fronte del maggior numero di taxi che quindi...
0: Faccio una piccola correzione, mi sembra che si chiamassero indennizzi all'interno della legge Bersani.
1: Sì, adesso non
0: perché
1: ricordo
0: il termine esatto. Però sai perché? Perché esatto. Secondo me il ristoro ricorda un po' il tempo della pandemia,
1: sì,
0: Covid.
1: Esatto, hai ragione.
0: L'indennizzo invece è proprio il danno che è stato fatto alla categoria.
1: Diciamo che era un modo per far digerire alla categoria, un modo furbo per far digerire alla categoria il rilascio di licenze. Io ricordo ancora nel 2017 nella città di Firenze furono rilasciate, non ricordo quante licenze, a 175.000 euro l'una per bando di gara e vennero assegnate tutte quante, il che ha comportato sì un aumento di licenze ma anche un indennizzo abbastanza sostanzioso per i titolari di licenza. Allo stesso modo il Comune di Roma deve corrispondere questo indennizzo ai titolari di licenza alla data di uscita del bando di concorso. Ad oggi questo ristoro non è ancora stato erogato, ai noi, perché comunque sono state degli intoppi sul bando e delle lungaggini dovute un po' alla burocrazia, dovute a non so cosa, però sta di fatto che le ultime mancavano 28 licenze al raggiungimento delle 1000. Diciamo che la deadline era il momento in cui sarebbero state assegnate le 1000 licenze e gli indennizzi sarebbero stati erogati. Al 27 di maggio mancavano 27 o 28 licenze da assegnare, di cui circa 20 ordinarie e 7 a mobilità universale. Nel frattempo, a seguito di ricorsi, il comune ha deliberato un incremento dell'organico di ulteriori 41 licenze a mobilità universale per andare a correggere quello che è stato un errore nei confronti di chi aveva fatto ricorso. Quindi praticamente dovevano essere assegnate nuovamente, inviate PEC per 47 o 48 licenze a mobilità universale e 20 di tipo ordinario, il che avrebbe comunque garantito il superamento e il raggiungimento delle 1000 licenze. Queste PEC sono state mandate il 27 di maggio e solamente per le 47-48 MU. Quindi hanno 60 giorni di tempo i destinatari di questa PEC, con cui il comune gli fa presente che sono stati risultati vincitori del concorso, hanno 60 giorni di tempo per saldare la licenza e quindi diventare tassisti. Al termine di questi 60 giorni si farà la conta e ci sarà il raggiungimento e il superamento delle 1000 licenze. Considerando che il 27 maggio, 60 giorni, siamo a fine luglio e vedendo come funzionano gli uffici capitolini, io penso che
0: È Natale, si può dare di più.
1: A settembre potrebbero cominciare a lavorare.
2: Carlo è bravo, dice settembre ma non specifica l'anno.
1: Beh, noi diciamo che ultimamente ci hanno abituato a questo. Diciamo che comunque per quanto ci riguarda gli abbiamo dato un ultimatum, nel senso per noi i tempi sono già maturi, al netto degli errori commessi da chi li ha fatti, e questi sono soldi che sono nella disponibilità del comune e nel momento in cui si arriverà all'ultima scadenza, che appunto è a settembre, dovranno essere erogati ai tassisti. Questo è stato materia
2: e
1: di
2: le 41
1: contendere. Come?
2: E le 41 che hanno fatto ricorso?
1: Le 41 sono
0: c'erano le tre opzioni, no?
1: Le tre opzioni delle MU. Io adesso non entro nel merito di quello che è ricorso perché secondo me
2: è un pasticciaccio
1: brutto.
2: Allora, perché c'è tanta gente che dice allora non sono più 1000 licenze, sono 1041, esatto, 1041. Quindi dovranno essere ripartiti per i tassisti 1041 licenze e non più 1000.
1: Sicuramente quello che accadrà è che dovranno fare due momenti,
2: quindi ci sarà un'integrazione all'indennizzo, al ristoro, chiamatelo come volete.
1: Se loro dovessero raccogliere non so 1.010 licenze e poi ne mancano ancora altre fino ad arrivare a 1.041, intanto devono fare un primo bonifico a chi ne ha diritto per quello che è stato raccolto. Poi dopo, al raggiungimento della totalità delle licenze assegnate, 1.041, per differenza si farà un successivo pagamento.
2: Quindi, questo, signori razzisti, se volete andare in vacanza con i soldi del ristoro, no, non ci andate.
0: Il prossimo anno.
2: Però forse si potrà fare un bel Natale.
1: È vero pure che alcuni miti sono stati sfatati, no? Perché io in questi due anni di stupidaggini ne ho sentite tante. Ah no, ma tanto non ce li daranno. Ah, forse faranno il credito d'imposta. Una serie di sciocchezze che poi naturalmente lasciano il tempo che trova, perché insomma non è così. Perlomeno c'è la certezza che questi soldi arriveranno, e dovranno arrivare, perché è un obbligo di legge, non è che è una gentile concessione da parte del comune.
2: Allora, stiamo parlando dell'80% dei soldi incassati dal comune da questo bando di concorso, e d'accordo, questo per legge dovrà essere ripartito tra i razzisti, quindi sappiamo l'80% che fine farà. A me personalmente preoccupa anche quel 20% che rimane al comune, perché stiamo parlando non di soldi pubblici, stiamo parlando di soldi privati dei tassisti. Un 20% rimane al comune, che il comune dovrà impiegarli, a detta loro, per il nostro servizio.
0: Ha detto della legge Bersani.
1: Non nemmeno così, Riccardo, perché la legge Bersani dice che potranno essere impiegati per l'implementazione del servizio di trasporto pubblico non di linea, mentre invece il comune, questo è stato fatto bene sul bando, si è impegnato ad usarli per l'implementazione del trasporto pubblico non di linea, quindi in qualche modo si è autoimpegnato ad usarli in quel modo. Naturalmente noi vigileremo affinché questi vengano utilizzati. Poi naturalmente ci sono state delle richieste, immagino che ci verranno delle richieste più assurde, però noi su questo tavolo ancora non è partito, non sappiamo.
2: Logicamente per il comune, per dire impiegare il servizio pubblico, significa si impegna per corsie preferenziali,
1: può essere tutto, può essere forme tutto. Di pubblicità 060609,
0: esatto, volevo arrivare proprio all'applicazione
1: incentivi per lo svecchiamento dei mezzi, magari per l'elettrico, l'ecologico, può essere tutto. I soldi ci sono, insomma, perché comunque cominciano a essere
0: qualcosina, c'è
1: dei certo. fondi importanti,
2: quindi insomma. Bisogna anche prestare attenzione, vero Riccardo, a quello che potrà fare il comune.
0: Ci penseranno loro, il discorso è questo
2: che
0: qui.
2: Ci sarà non con questa amministrazione, ma forse con la prossima, che poi sarà pure questa.
1: Beh, sicuramente, insomma, siamo a fine mandato, 2027 se non sbaglio, per cui appunto considerando sempre i tempi.
0: Abbiamo
1: i tempi
0: votato a settembre, quindi sarà settembre 2027, vedrai, no?
1: No, perché forse potrebbe essere prima, si parlava prima? Di un election day, forse addirittura in primavera, però ti ripeto, queste sono dinamiche che non conosco.
2: Non entriamo in questi meandri.
0: Marco
2: politici.
0: E Carlo, volevo arrivare all'applicazione 060609 e non trovi che sia stata un po' abbandonata a se stessa? Questo è un po' un cavolo di battaglia, soprattutto USB taxi, no? Se vogliamo, il fatto dell'applicazione.
1: Ah, guarda, io sono.
0: La faccio anche a te, perché comunque noi siamo tassisti.
1: Come tassista, io la utilizzo già da diversi anni. Sono assolutamente favorevole. Un numero pubblico comunale. Oltretutto, ci siamo battuti affinché fosse gratuito. C'era un canone iniziale, poi c'erano dei costi per quanto riguarda la gestione degli eventuali pagamenti online, quindi per l'aspetto bancario c'era un contratto, insomma, di Nexi che doveva essere onorato, anche quello è stato eliminato. Oggi l'applicazione è totalmente gratuita. L'unica cosa è che è ferma da diversi anni. Nel senso che, come tutte le innovazioni tecnologiche, come tutti gli strumenti tecnologici, ha bisogno di essere implementato. È un po' un cavallo zoppo che potrebbe essere di enorme utilità per la categoria, anche come riferimento per l'utenza e la cittadinanza, e ad oggi non è. Io auspico che i fondi possano essere usati
2: anche per
1: renderla funzionale, fruibile e un'alternativa valida per i tassisti, perché comunque io rimarrò sempre nel mio radiotaxi, nella nostra Samarcanda, che è la nostra casa, però avere comunque uno strumento
0: in più di riferimento
1: utile, che possa in qualche modo rispondere alle esigenze di chi non conosce un radiotaxi, piuttosto che di chi in quel momento magari trova un centralino congestionato, io lo trovo assolutamente positivo.
0: Vogliamo ricordare ai tassisti in ascolto come bisogna fare per avere un rapporto con questa applicazione, per esempio anche per me, che io non la ho.
1: Beh, io
0: che bisogna fare fisicamente?
1: Si va sul Taxi Web, che è il portale in cui tutti i tassisti sono registrati per obbligo di regolamento comunale, devi essere registrato e puoi tranquillamente fare l'iscrizione online. Ci sono dei passaggi tecnici in cui ti vengono inviati dei codici, tu li reinserisci, dopodiché con le stesse credenziali del taxi web, scarichi l'applicazione dello 060609 su qualsiasi telefonino supporto e si inizia a lavorare. Ripeto, l'unica cosa è che oggi è un po' potrebbe lavorare molto meglio come tipo di applicazione. È ancora un sistema molto datato, con un risponditore automatico che a volte non capisce le vie, insomma diventa anche complicato confermare la corsa, insomma sono più le volte che la corsa non va a buon fine piuttosto che quella che va a buon fine.
2: E comunque ancora il centralino va, perché tutti mi chiedono che numero posso fare, allora io dico a tutti: ragazzi, io vi do dei numeri se vi rispondono, ma a ogni numero corrisponde anche un'applicazione. Ormai si va a applicazioni, Samarcanda, WeTaxi, mi sembra.
1: Sì, Samarcanda Plus.
2: Samarcanda Plus.
1: Diciamo che quello è il fornitore tecnologico per noi.
2: Sì.
1: È come fosse la Microtech per il frontalino piuttosto che Digitax per il frontalino.
2: Quindi, come vedete, ci sono le applicazioni 3570 e T-Taxi, poi c'è l'applicazione FreeNow. Ultimamente abbiamo sentito che Bolt, proprio notizia giornaliera, si affaccia per la prima volta nella città di Milano. Sappiamo che FreeNow lavora con Lyft, scusate l'inglese, e poi abbiamo la famigerata, no? Americana, che vediamo ormai pubblicizzata su ogni sportello dei nostri cari dirimpettai, che tranquillamente vanno in giro con questa scritta e fanno una grandissima pubblicità. Detta loro, pagano Uber, gli paga lo spazio pubblicitario, perché se leggete bene sugli sportelli c'è scritto spazio pubblicitario, ci stanno vari prezzi, o la scritta singola o tutti gli itinerari, in base alla pubblicità che loro mettono pagano una diversa quota. Questi sono affari loro, a noi non ci interessa.
1: Fino a un certo punto, perché sì, grazie a quell'applicazione si può dire che fanno un lavoro che non gli compete.
2: Io volevo arrivare qui. Vabbè, abbiamo
1: su strada,
2: a detta del Comune di Roma, sulle liste bianche abbiamo quasi 7300 NCC accessi al giorno. Questi 7300 NCC non lavorano su Roma, ma lavorano al centro di Roma, che è differente come cosa, perché noi abbiamo quasi 9000 taxi che coprono tutto il territorio di Roma. Per intenderci, se tu stai al centro ti portano una corsa, magari ti portano a Cinecittà, tu vedrai che al posteggio di Cinecittà puoi trovare diversi taxi in attesa, altri parcheggi periferici vede la presenza dei taxi, mentre invece questi noleggiatori con conducenti lavorano tra San Pietro e il Colosseo, quindi su un raggio di azione ridottissimo. Tradotto in discorso di traffico, vedendoli questi furgoni che sostano a ogni angolo della strada, che intasano ogni angolo della strada, dove dopo circolano dei pullman turistici che non riescono a girare, insomma c'è un traffico legato anche ai cantieri, alle molteplici cantieri che sono aperti in tutta Roma, stanno dando un problema proprio di viabilità. Ora, noi sappiamo che questa amministrazione comunale, del famoso, te lo ricordi, del famoso articolo 29, se ne è fregato. Forse non era risolutivo, ma avrebbe arginato un po' l'entrata di questi 7300 taxi.
1: Guarda, consiglio, ti do una notizia di oggi. Noi, dopo la manifestazione che abbiamo fatto il 5 maggio scorso, siamo stati ricevuti dal Comune, ci aveva dato delle indicazioni rispetto a quello che erano degli impegni che avrebbero dovuto mantenere, ad oggi non sono stati mantenuti.
2: Allora, visto che stai qui, che noi scusa, facciamo la cosa. Il 5 maggio sapete che c'è stata una manifestazione da parte di alcune sigle sindacali, Carlo era presente, era uno dei promotori, ed è stato uno presente che è andato a parlare appunto con il Comune.
1: C'è stata una delegazione,
2: esatto,
1: e siamo andati.
2: La vuoi raccontare per filo e per segno quella riunione che avete fatto il 5 maggio?
1: Guarda, noi non avevamo nemmeno intenzione di salire in comune, perché il nostro interlocutore in quel caso sarebbe stata la prefettura, perché ormai ne avevamo ascoltate tante da parte del Comune di Roma e quindi eravamo anche un po' esausti rispetto a quello che ci avrebbero potuto dire. Però per rispetto istituzionale, ma soprattutto delle persone che hanno partecipato, ci era stato chiesto se volevamo salire. Siamo saliti con una piccola delegazione, eravamo in 5, tra i quali c'ero io, Nicola Di Giacobbe, Ivo.
2: Aspetta, facciamo nome e sigla, così sappiamo.
1: Ah sì, scusa,
2: c'era Carlo Federtaxi,
1: Taxi Cisa, Nicola Di Giacobbe CGL, Vincenzo Cristofanelli della FAST, c'era Ivo speciali del
2: Uritaxi.
1: E il quinto, perdone, ma non me lo ricordo. È Andrea Di Mattia della CISL. Abbiamo fatto presente i motivi per cui stavamo manifestando e per cui da lì a breve saremo usciti dal comune per andare in prefettura, perché comunque credevamo che ormai insomma, la misura fosse colma e che quella manifestazione fosse necessaria per far sì che ci fossero dei reali controlli, perché da lì a poco, come potrebbe ancora succedere, la situazione potrebbe sfociare come in altre città in problemi di ordine pubblico, perché poi alla fine, quando, come si suol dire a Roma, la mangiatoia si abbassa, anche le pecore diventano lupo, insomma, perché certo. non può essere che 7.000 noleggiatori di qualsiasi parte d'Italia, che poi sono romani, ma comunque con le licenze e le autorizzazioni da stradare in tutte le parti d'Italia, facciano il nostro lavoro nella nostra città sostanzialmente in una totale impunità, perché poi li vediamo parcheggiati tranquillamente con le applicazioni accese, insomma, quindi
2: a fare il nostro lavoro,
1: insomma, questo non è più sostenibile, anche perché fare il sindacalista non è facile, perché poi devi anche capire
2: un punchbowl.
1: No, devi anche capire in che situazione stai, in che momento storico stai. Noi abbiamo passato dopo il Covid un momento che è stato terribile, perché poi il rimbalzo del post-Covid con un'affluenza di turismo spaventosa come io in 34 anni di lavoro non ho mai visto, e sì. Parliamo del 2023-2024, tanto che ci fu, se voi ricordate, la cosiddetta emergenza taxi. Addirittura il governo, questo governo di centrodestra, che in teoria dovrebbe essere più sensibile ad alcune categorie piuttosto che a lavoratori autonomi e quindi in qualche modo capire meglio le esigenze e le difficoltà di alcune categorie, ci fu la cosiddetta emergenza taxi e venimmo chiamati nel 2023 al Ministero dello Sviluppo Economico congiuntamente da Salvini e da Urso per il famoso decreto asset. Non so se voi lo ricordate, sì. Che è quello che stabiliva la possibilità per i comuni di bandire dei bandi straordinari fino al 20% delle vetture, che stabiliva la possibilità di dare delle licenze temporanee a chi già era titolare, che in qualche modo insomma definiva la situazione taxi un'emergenza, mentre invece non era l'emergenza la situazione taxi, ma l'emergenza erano quei 2 anni che stavamo vivendo,
2: sì,
1: di rimbalzo del turismo, di preparazione al giubileo. Io parlo su Roma, di preparazione al giubileo in cui Roma era un cantiere a cielo aperto, in cui il servizio di trasporto pubblico di linea era azzerato. Io ricordo delle sere in cui si arrivava alla stazione Termini e alle 8 di sera c'era solamente il taxi, perché la metropolitana è stata sospesa per circa 2 anni, prima una linea e poi l'altra. Gli autobus, ti affacciavi sul piazzale, non c'erano, c'eravamo solo noi. Quindi, oltretutto, l'aspetto mediatico è fondamentale, no? Perché ci sono dei soggetti multinazionali che per ottenere ciò che vogliono e spianare il quadro normativo a quelle che sono le loro esigenze, tendono a dipingere una situazione di criticità, di emergenza.
0: Tendono a far dipingere.
1: Esattamente.
0: A far dipingere.
1: Attraverso think tank a pagamento, attraverso pseudo professori a busta paga, attraverso addirittura degli influencer. C'era gente che...
0: I segretari dei radicali.
1: Sì, che poi però omettono di dire che il loro partito a livello europeo è finanziato da Uber, parliamo di radicali, parliamo del signor Alissei. Certo. Quello che viene con le nostre manifestazioni, però dimentica che alcune multinazionali da cui il suo partito è finanziato, hanno la sede fiscale in Olanda e i soldi finiscono alle Bermudas, capisci?
2: I paradisi fiscali.
1: Per cui c'era un clima, c'era un'attenzione sulla nostra categoria, per cui andare in quel momento a scioperare, o a, non che non le abbiamo rivendicate certe cose, perché l'abusivo è abusivo sia quando c'è il picco di lavoro sia quando non c'è, per cui certe cose, le regole, i controlli ci devono essere sempre, ma in quel momento era molto difficile, anche perché hai la responsabilità di una categoria. Se sbagli una mossa o comunque in qualche modo ti poni in una maniera difficilmente sostenibile. Le ripercussioni non le paga la sigla sindacale, ma le paga il lavoratore per strada, le paghiamo tutti quanti. E quindi quando fai sindacato hai una responsabilità. Oggi, alla luce delle 1000 licenze che sono uscite, delle doppie guide che comunque sono uno strumento che in qualche modo...
0: Abbiamo quantificate, Carlo.
1: Le doppie guide? Guarda, io ero rimasto a fine marzo che erano circa 500. Adesso io vedo qualcuna in più sicuramente, però non so dirti i numeri perché...
0: Comunque non è un numero ingestibile, insomma, quindi, i figli col papà, ormai la situazione è quella,
1: ma
0: se vogliamo.
1: Sai,
0: no?
1: Cos'è? È una situazione per la quale... Il tassista, oltre ai turni e ai ristori, un'altra cosa di cui è assolutamente geloso è la macchina. Quindi diciamo che quello è un argomento che insomma tende ad escludere certi tipi di meccanismi, come ad esempio la doppia guida, a meno che uno non ha. Ma per me io credo che sia un'opportunità per il tassista, perché quando tu magari hai un figlio, un genitore, un parente, una moglie disoccupata, anziché andare a fare un lavoro pagato male dall'altra parte e puoi impegnarlo nella tua
0: piccola
1: attività,
0: azienda.
1: Piccola azienda familiare.
0: E offri un servizio alla cittadinanza, tra l'altro.
1: Offri un servizio alla cittadinanza, ma è anche un'opportunità, perché comunque io quello che non trovo corretto è che ci sia quello di Bagnera Calabra che fa la terza guida, la tripla guida, magari con l'autista anche in nero, perché noi quando facciamo questo tipo di attività, doppia guida, piuttosto che la registrazione di un contratto a un dipendente quando qualcuno affitta la licenza, il Comune di Roma ci chiede la tipologia del contratto, ci chiede l'iscrizione in Camera di Commercio, ci chiede tutto. Agli altri non chiede nulla. Io questa cosa l'ho fatta presente anche a Roma Servizi per la Mobilità. Dico, scusate, voi siete così fiscali
0: con noi.
1: E mi sta bene. Ma al noleggio di Roma, perché tu hai competenza sul noleggio di Roma, ma gliela chiedi se il dipendente o colui che in quel momento sta guidando quel noleggio ha un contratto regolare? Questo glielo chiedi?
0: Ma non liberi
1: no,
0: loro?
1: Beh, in effetti no, non glielo chiediamo. Capisci che c'è
2: a proposito di disparità
1: di trattamento, no?
2: C'è
1: quindi
2: una...
1: per quello, adesso mi fa finire.
2: C'hai ragione, scusa.
1: Ti volevo dire che comunque tutta questa serie di rivendicazioni che noi abbiamo sempre fatto, oggi ci hanno portato a dire ci sono 1000 licenze e non hai avuto un giorno di protesta, nonostante avessimo chiesto un rilascio graduale, non 1000 tutte insieme, ma un rilascio graduale, magari 200, poi si verifica, tanto la graduatoria per legge sono aperte 3 anni, per cui puoi attingere in qualsiasi momento. 1000 licenze, le doppie guide, oggi il servizio è coperto, al netto dei picchi di domanda o per gli eventi particolari che comunque ci sono e ci saranno sempre, anche se triplichi il numero di taxi, oggi il servizio è coperto, oggi non ci sono più scuse, oggi devi fare quello che devi fare, hai rilasciato 1000 licenze per far cosa? Per lasciarle al posteggio a giocare a carte con gli altri? No, le devi far lavorare. E oggi chi è che ci leva il lavoro? Ci leva quello che con l'applicazione, col noleggio di vattene a pesca, sta fermo tranquillamente in mezzo alla strada ad aspettare la corsa e non c'è un controllo. E ti dico di più, quando siamo andati a parlare in quella delegazione al comune, c'era anche tra le altre cose la vicecomandante del Corpo dei Vigili Urbani, la dottoressa Scafati, e ci ha portato dei numeri. Allora ci ha detto, no, allora noi i controlli li facciamo, abbiamo fatto elevato nell'ultimo anno 1000 sanzioni nei confronti dei tassisti e 800 nei confronti dei noleggiatori. E questa è la dimostrazione palese che il focus di questa amministrazione non è sul noleggio, ma è sul taxi. Perché quando io ho 9000 tassisti regolari con titolo di Roma, con la licenza di Roma regolari, e tu gli fai 1000 verbali, e ce n'hai 7000 più i 1000 di Roma di noleggi che invece potenzialmente non sono regolari perché fanno un altro
0: quasi
1: lavoro,
0: pari numero,
1: e gli fai 800 verbali, e c'è un problema. Vuol dire che tu hai puntato il faro nei confronti dei tassisti e poi magari sempre gli stessi, perché magari vai al posteggio di Risorgimento e ci trovi tutti i giorni i vigili urbani che ti controllano, poi però i Musei Vaticani non ci vanno e ci sarà un problema. Alla stazione Termini sono 4 volte che vanno le Iene e vanno pure da Gualtieri e quelli continuano a stare lì. Allora tu che vuol dire? Che
0: oggi
1: vieni a controllare
0: no.
1: Me?
0: Oggi no, all'ora di pranzo c'erano 2 vigili.
1: Forse perché hanno saputo che è stato indetto uno sciopero? Vogliamo essere maliziosi?
0: Da parte di chi?
1: Da parte nostra. Da parte
0: ok, scusa. Poi arriviamo, sì, certo.
1: Io lì volevo arrivare che questa mattina... è stata inviata alla Commissione di Garanzia la comunicazione che siamo intenzionati a fare lo sciopero il giorno 27 di giugno. Naturalmente siamo in attesa della pubblicazione della data, perché potrebbero esserci dei rilievi da parte della Commissione, però la nostra indicazione è quella, perché la misura
0: 8.24
1: ormai è colma, 8.22. Però poi, insomma, ripeto, potrebbero esserci delle indicazioni da parte della Commissione. E non mi voglio sbilanciare troppo sulla data, perché, per esempio, anzi, voglio ringraziare Riccardo Cacchione, che si è fatto portatore, insomma, lui, su quando si tratta di far sciopero, è il numero
0: bravissimo.
1: Quindi le comunicazioni,
0: la vecchia scuola RDB USB,
1: nelle comunicazioni della commissione di garanzia si è fatto portavoce di tutti quanti.
0: Quindi chi aderisce a questo sciopero,
1: allora, se vuoi ti leggo,
0: se c'è un comunicato, ce lo leggi, siamo contenti.
1: Diciamo il documento inviato per la proclamazione dello sciopero alla commissione di garanzia. Allora te le leggo in ordine di apparizione: UTI, UGL Taxi, Federtaxi Cisal, CLAI, Fast Confsalt Taxi, USB Taxi, Filt CGL Taxi, Associazione Tutela Legale Taxi, Consult Taxi, Sul Taxi, ATI Taxi, AGC, Legacoop Lazio, URI Taxi Lazio, Conf Cooperative Trasporto Persone, Fit CISL e CNA Taxi. Quindi, diciamo, il nostro gruppo di lavoro, quello con
0: un po' tutti.
1: Sì, diciamo le principali, poi altri non so se potranno comunque aderire o meno, poi quello lo valuteranno gli altri. Abbiamo scelto di fare uno sciopero con astensione dal lavoro senza manifestazione. Vogliamo far vedere cos'è una città senza taxi e far sentire forte la voce con l'assenza dei taxi, perché, ripeto, troppe cose devono essere fatte. E un po' per le lungaggini, un po' per negligenza, un po' per mancanza di volontà politica, queste cose non vengono fatte.
0: Arriviamo proprio alla mancanza di volontà politica. Marco mi perdonerà, ma se quando si tratta di politica, so che non l'ha fatta per tanti anni.
2: Puoi ribadire la data di questo sciopero?
0: 27 giugno. 27 giugno.
1: Al netto di quelle che potrebbero essere
0: delle correzioni da parte
1: della commissione di garanzia.
0: Commissione di garanzia, ovviamente ci sono altri scioperi da qualche altra parte, si sposterà un giorno più, un giorno meno, ma comunque quello è un po' il discorso. Quindi, dal punto di vista personale, Carlo, tutto il gruppo di lavoro che ha firmato questa programmazione di sciopero e che all'epoca ha firmato il patto per la legalità dei tassisti.
1: Non abbiamo firmato alcun patto.
0: Allora, avete stretto la mano?
1: Specifica. No, allora,
0: spiego. La mia domanda era questa. Ah, sì, poi, a parte poi, diciamo, le imprecisioni che posso fare io. Vi siete sentiti traditi? Questa è la domanda, dal punto di vista semplicemente umano.
1: Io non posso sentire tradito se mi tradisce mia moglie. Se non mantiene una promessa a un politico, devo essere sincero, ci ho fatto il callo, ma a tutti i livelli. Quindi
2: sì, dov'è la novità?
1: No, io ripeto, mi può tradire un amico, mi può tradire mia moglie, ma non certo questo, anche perché noi non abbiamo fatto patti. Noi siamo andati in campagna elettorale ad ascoltare entrambe le campane. Noi siamo andati da Gualtieri, siamo andati da... peraltro su richiesta loro siamo andati da
0: Michetti,
1: esattamente, da Michetti. Poi c'è stata l'opportunità, perché io ritengo che sia un'opportunità, di avere due tassisti candidati nel Consiglio Comunale, e hanno scelto entrambi di stare dalla parte di Gualtieri. Uno eri tu, con la lista di Stefano Fassina,
0: Sinistra Civica Ecologista.
1: Esattamente, e l'altra era la collega Elisabetta Lancellotti nella lista civica per Gualtieri Sindaco, capitanata da Alessandro Onorato. Ecco, io credo che quella sia stata un'opportunità, perché comunque avere un tassista, a prescindere da dove si possa candidare, sia per coloro che diventeranno maggioranza, sia per coloro che diventeranno opposizione, per me è una ricchezza e un'opportunità, sia in termini di prestigio, sia anche in termini di controllo, verifica e possibilità di poter incidere in quelle che sono le scelte, quantomeno del Consiglio Comunale. Fermo restando che poi un consigliere più di tanto non può fare, perché poi chi dispone e chi amministra e chi fa i provvedimenti in termini di delibere e scelte politiche, quelli sono gli assessori e la giunta comunale. Quindi noi all'epoca andammo a parlare con tutti. Io ricordo anche però che dalla parte di Michetti, e ci sono delle prove fotografiche, furono candidati quelli che rappresentano la peggiore espressione del noleggio, quelli che hanno rastrellato licenze in Campania, in Abruzzo, ovunque, gente che comunque in qualche modo ai nostri occhi era assolutamente impresentabile. Quindi da quel punto di vista io non farei io farei attenzione a fare delle grosse distinzioni. Altra cosa è quelle che erano le promesse del momento. Tutti quanti ci avevano promesso, sia Michetti sia Gualtieri, la lotta all'abusivismo. Io ancora ricordo Gualtieri e Tony Stentori dire che a Fiumicino avrebbero in qualche modo sistemato la situazione, eliminato tutto quello che c'era di abusivismo, di far west e quant'altro. È durato un anno, ed è durato perché c'è stato l'intervento diretto da parte dell'assessore Onorato, che oltretutto ha anche fatto una denuncia penale, una denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per quanto riguarda quelli che erano gli accadimenti lì all'aeroporto di Fiumicino. E c'è stato per un periodo un netto cambiamento. Se oggi vai a vedere, oggi è ritornato, non dico a quei livelli perché era difficile arrivare a quei livelli, c'erano dei momenti che la conta nemmeno finiva. Io penso che poi il tassista debba avere un minimo di memoria storica, perché alcune cose le dimentica facilmente. E oggi è ritornato che tu vai dentro i saloni, trovi gente che tranquillamente si propone come tassista, e tassisti non lo sono, sono noleggiatori o addirittura procacciatori. Al Terminal 3 ti devi far largo, ti devi far largo fra i procacciatori, perché non riesci ad arrivare al cliente, per non parlare poi del personale ADR che... su quale è meglio stendere un velo pietoso.
2: A proposito, vogliamo parlare così, i nostri amici di Fiumicino quando ti incontrano non ti fanno il terzo grado, magari me lo dicono anche a me. Allora, c'è un problema logistico della parte della...
1: Parli di Mario.
2: Mario, che salutiamo.
1: Ciao Mario. Quando lo vedo dico oddio, oggi non sono lui, ancora perché... è presto Mario, fermo, sono ancora alle 8 di mattina.
2: Beh, diciamo che lui si fa anche un po' portavoce di quello che poi avviene nel... Allora, parliamo un secondo delle conte che si svolgono la mattina alle 6:30 e il pomeriggio alle 14:30. Lì si crea un problema anche di viabilità, perché le sbarre, quelle che un tempo erano, sono state anticipate a 40 metri. C'è presente come era le vecchie barre?
1: Sì, erano più avanti.
2: Erano più avanti. Quel crea che il taxi arriva.
1: Io sono, come sai, io sono abituato a dire quello che penso. Io ti dico pure che quando si forma la fila perché devono prendere il numero tutti insieme all'ultimo secondo, e questo... se permetti un po' di colpa nostra, ci sarà pure il
2: limite. No, io parlo al
1: di là delle nostre... capitato di non poter prendere il numero di conta perché si erano parcheggiati tutti prima.
2: Beh, diciamo che la...
1: insomma, diamo un colpo circa,
0: impedivano.
2: Per quanto riguarda la conta di mattina...
0: Marco, ricordati, però Carlo deve finire il discorso sul rapporto con questa maggioranza, con l'amministrazione. L'ha interrotto, ma stavamo ancora...
1: Ti stavo dicendo che per quanto riguarda il rapporto con l'amministrazione, noi abbiamo avuto rapporti con tutti, e dobbiamo, se fai sindacato, devi avere rapporti con tutti, che ti piacciono o che non ti piacciono. Poi ti ho detto, prima c'è stato il periodo molto particolare del 2023-2024 e dell'anno giubilare, nel quale comunque, anche per non creare problemi, insomma, in un momento in cui Roma era...
0: Avete scelto un profilo più basso.
1: Abbiamo scelto un profilo più basso, nel tentativo di arrivare comunque ad alcuni risultati, insomma. Ad oggi quelle necessità non ci sono più. Noi crediamo che il tempo sia esaurito e che questi impegni debbano essere mantenuti. Le chiacchiere per ora non le vogliamo più sentire, vogliamo i fatti, per cui per quanto ci riguarda non avremo più interlocuzioni fino a quando non vedremo i fatti concreti.
0: E bisogna stringere, anche perché siamo arrivati, la consigliatura è quasi finita, Carlo.
1: Sì, assolutamente, anche se vabbè, poi bisognerà vedere con le prossime elezioni, ma quello poi lo ci penseremo più avanti. Noi oggi vogliamo ottenere quelli che sono dei risultati minimi, ma non è nulla di regalato, sono delle cose che comunque competono a un'amministrazione che deve far rispettare delle norme. Noi abbiamo chiesto l'incremento dell'organico del GPT, ma soprattutto dei controlli veri nei confronti dei noleggiatori che a nostro avviso utilizzano in maniera difforme le autorizzazioni da noleggio, perché se sostano sul suolo pubblico in attesa di chiamata con l'applicazione accesa, quella gente deve essere sanzionata, perché non stanno facendo il loro lavoro, non stanno tornando alla loro rimessa, e gli strumenti per poter controllare ci sono già oggi. Mettessero in campo le forze e le risorse per poter effettuare dei controlli, perché altrimenti a breve, e novembre, gennaio, febbraio, marzo sono prossimi, ci potrebbero essere dei forti problemi di ordine pubblico, perché poi quando un padre di famiglia si vede portare via il lavoro e non arriva più a fine mese, quel padre di famiglia in qualche modo poi reagisce, ma anche giustamente.
0: Giustamente,
1: no?
0: Certo.
1: Altre cose che l'articolo 29. L'articolo 29 è comunque non impedisce l'accesso ai noleggi di fuori Roma all'interno della ZTL, dell'area del comune di Roma, però in qualche modo riesce a fare un quadro più completo e soprattutto non ci sono più le liste bianche per cui tu una volta chiedi l'autorizzazione sei autorizzato per tutto l'anno e io non verifico poi se tu realmente lavori qui o lavori al tuo comune, mentre invece con l'articolo 29, che ti ripeto, noi abbiamo difeso al TAR e al Consiglio di Stato e facevamo anche un giorno di sciopero, mentre chi oggi si riempie la bocca quel giorno lavorava, con l'articolo 29 quel giorno lavorava, con l'articolo 29 in qualche modo tu devi autodichiarare che per quel periodo o per quel giorno o per quei giorni tu stai lavorando nel territorio di Roma Capitale. Quindi in autocertificazione tu stai dicendo: guarda, che io non lavoro nel mio comune, ma io lavoro da un'altra parte.
0: C'ho un servizio di tot giorni su quel posto.
1: Il comune non può impedirti di entrare, però a valle di questo tipo di istruttoria si può quantificare se quell'autorizzazione da noleggio lavora prevalentemente nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, come prevede anche la sentenza 56 del 2020 della Corte Costituzionale, oppure invece, come riteniamo noi, lavora in pianta stabile da un'altra parte, dove gli conviene lavorare e dove quello che magari l'ha rimessa o il paese che ha rilasciato l'autorizzazione nemmeno lo conosce. Quindi da quel punto di vista chiediamo che venga assolutamente data
0: quindi
1: attuazione,
0: non più liste
1: 29.
0: Bianche ma autocertificazioni, questo è un po' un concetto,
1: un sistema che credo che possa essere tipo quello delle autorizzazioni per l'ingresso nei centri storici. Tu quotidianamente o comunque per il periodo di necessità devi chiedere devi comunicare che tu hai necessità di entrare, dopodiché verrai abilitato all'accesso
0: come facciamo noi quando andiamo a Firenze a prendere i nostri clienti.
1: Esattamente, non è più un permesso to cure per tutto l'anno, ma sarà un permesso legato al servizio e quanto è quantificabile, soprattutto perché oggi tu sei autorizzato per tutto l'anno e non ti chiede più niente nessuno verifica più nulla. Allora, domani ci sarà una quantificazione. Poi, a proposito, vi comunico che arriva Riccardo, ci ha appena mandato Cacchione USB, ci ha appena mandato la pubblicazione dello sciopero sul sito della commissione di garanzia, quindi per il 27 giugno è confermato.
0: È confermato.
2: Allora, confermiamo il 27 giugno dalle 8 alle 22.
1: Dalle 8 alle 22.
2: Dalle 8 alle 22 del 27 giugno ci sarà un'astensione da parte del servizio taxi al servizio pubblico.
0: Niente manifestazione,
2: niente
0: presidio,
2: città completamente.
1: Come dicevano una volta,
2: tutti al mare. Bene, in questo caso adesso, visto che si sta parlando di noleggio con conducente, no, perché quando arriva il
0: burino.
2: Quindi noi di Axi Travel News l'abbiamo eletta la madre di tutte le battaglie, quindi diciamo combattiamo questa situazione da quando è nata proprio Taxi d'Avenue. Allora, il 9 giugno del 2026,
1: a proposito, una piccola cosa, notazione: quando noi ci difendevamo l'articolo 29 dal Consiglio di Stato, a difendere i burini, tra parentesi, c'erano i legali che difendono anche Uber. Stesso studio legale, capisci? Non
2: chissà
1: so
2: perché.
1: Se è una casualità.
2: È una casualità, sì, ma noi crediamo alle casualità, soprattutto italiane e romane. Bene, allora, il 9 giugno del 2026 l'Associazione Tutela Legale Taxi fa un comunicato alla categoria supportata, qui c'è una sfilza di sigle sindacali, quindi Associazione Tutela Taxi, UGL Taxi, Federtaxi Cesar, qui di Carletto.

0: Stiamo svuotando il mare con un secchiello, però c'era sicuramente un tentativo da parte di questa società, che poi tra le altre cose è la sede secondaria in via del velodromo, mentre invece quella primaria è Slovenia, quindi sono proprio sloveni
1: Sloveni,
0: 100%,
1: sloveni, ma via del
0: assolutamente.
1: velodromo, come è scritto? Via del velodromo. Ah, ho capito.
0: SK, comunque, Lubiana.
1: Lubiana.
0: Naturalmente cercano un modo per forzare la normativa, cercando anche una strada per poter arrivare in Corte di Giustizia europea, cosa che è stata già sventata nel 2014, in cui ci costituimmo in un processo, in un procedimento che, grazie a Dio, sancì che, e noi eravamo fuori dalla Bolkestein, come già sapevamo, e che quindi gli stati possono normare autonomamente rispetto al servizio di trasporto pubblico non di linea. Questi soggetti cercano sempre il casus belli, hanno messo, misero tre o quattro vetture a lavorare su Roma, e non sono mai state autorizzate all'ingresso in ZTL,
1: Immagino.
0: naturalmente. Venivano, quando la squadra, insomma, riusciva a intercettarle, le sottoponeva a fermo amministrativo. A me mi è capitato di vederne una 20 giorni fa in Largo Chigi, praticamente c'era la macchina dietro e davanti c'era la vettura dei vigili urbani del GIT che appunto aveva provveduto al fermo amministrativo. Questi signori hanno fatto ricorso al TAR, noi ci siamo già costituiti al TAR e il TAR ha dato ragione a Roma Servizi per la Mobilità, quindi al Comune di Roma e a noi che eravamo andati ad opponendum del ricorso presentato dal soggetto sloveno. Parallelamente, questa volta hanno fatto, perché già questo era un procedimento che avevano tentato 5-6 anni fa e anche lì c'eravamo costituiti, TAR e Consiglio di Stato ci avevano dato ragione. E hanno tentato anche la strada del Tribunale Civile, quindi cercando un risarcimento da parte hanno citato Roma Servizi di Mobilità insomma, per danni, e anche lì ci siamo costituiti, anche perché questa è materia difficile, per cui a livello amministrativo ormai c'è pratica perché c'è una grande giurisprudenza tra TAR e Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il Tribunale Civile, invece, diciamo che è un po' una novità, per cui da quel punto di vista è meglio essere sempre presenti per poter in qualche modo far comprendere quali sono le ragioni di alcuni soggetti piuttosto che di altri e quindi evitare magari che possano prendere delle vie pericolose, che possano in qualche modo cambiare la giurisprudenza piuttosto che magari rinviare in Corte di Giustizia europea questo determinato procedimento, perché poi quando vai in determinate sedi cominci diventa meno controllabile da parte nostra. E quindi questo è un comunicato che comunica appunto alla categoria che c'è stata questa Costituzione e tutti quei soggetti che sono stati elencati dopo sono tutti quelli che in qualche modo ci hanno sostenuto anche economicamente, perché queste sono delle pratiche
1: Costano,
0: che
1: costano.
0: costano. E noi non abbiamo delle strutture economiche, per cui da quel punto di vista dobbiamo fare riferimento a chi non si è mai tirato indietro, come appunto la cooperativa Samarcanda, le società Samarcanda, la cooperativa 6645. Le cooperative di
1: Tutte
0: lavoro hanno
1: quelle.
0: contribuito
1: Ne parlavo proprio questa mattina con la.
0: l'antiabusivismo toscano, piuttosto che
1: Beh,
0: l'UPI, che usa il taxi di Ciro Langella a Napoli, insomma, hanno
1: diciamo che il
0: contribuito.
1: comune di Firenze si muove bene anche sui monopattini,
0: Sì, beh,
1: si è mosso.
0: considera che lì
1: Gravemente e
0: hanno.
1: sulle golf car che ha bypassato la regione è
0: No, non
1: intervenuta.
0: hanno bypassato, si sono mossi in funzione di quella che è una legge regionale toscana.
1: Perché anche qui abbiamo il problema.
0: Qua abbiamo un problema di carattere diverso. Allora, in Toscana c'è una normativa che prevede che i comuni possano regolamentare il servizio golf cart e contingentarlo. E quindi, sulla base di quella legge regionale,
1: Sono riusciti
0: il
1: anche.
0: comune di
1: Mentre qui a
0: Firenze,
1: Roma come funziona?
0: qui a Roma funziona che ci sono due tipi di situazioni. Ad oggi non c'è una legge regionale, per cui oggi operano in funzione di due diverse fattispecie. O sono in base a un regio decreto, non ti dico di quando è perché non me lo
1: Una
0: ricordo,
1: legge
0: c'era ancora
1: decreto
0: il regno, per cui il regno d'Italia, praticamente
1: insieme al
0: possono
1: Regio Esercito, al Regio
0: le
1: Marina.
0: agenzie di viaggio piuttosto che i tour operator possono, in funzione di quello che è la loro attività primaria, offrire ai propri clienti anche dei servizi accessori, come ad esempio quello dei tour turistici. Con vetture che però devono essere di proprietà e con personale proprio. Quindi agiscono in quel senso lì.
1: Poi non c'è il passaggio pecuniario dei soldi della corsa che non
0: Non deve
1: vengono
0: essere,
1: dirette.
0: esatto, non deve essere un
1: Praticamente
0: servizio
1: non
0: fine a
1: viene
0: se
1: pagato
0: stesso.
1: direttamente
0: Non
1: all'autista.
0: deve essere un servizio fine a se stesso, ma far
1: Perfetto.
0: parte di un
1: Vengono vendute nei
0: pacchetto, esatto, e
1: pacchetti
0: questo
1: dei
0: non accade.
1: turistici.
0: E qui subentra anche il discorso dei controlli. perché questi non li controlla più
1: perché
0: nessuno.
1: Noi li vediamo

0: tranquillamente parcheggiare anche loro, come si dice a Bergamo Alto, appizzati negli
1: Esatto,
0: angoli
1: esatto.
0: e a qualche volta anche nei nostri parcheggi.
1: E poi ce ne sono un'altra fattispecie che operano in funzione di un decreto ministeriale del 1994, se non sbaglio, che a fronte di una, come navette turistiche, a fronte di una scia, comunicano l'inizio di attività al comune che loro intendono fare quel tipo di percorso secondo quelle modalità. Il comune ad oggi ha autorizzato solamente un soggetto, se non sbaglio. Tutti gli altri giocano sul fatto che comunque, a fronte di una scia, il comune deve dare il diniego e il diniego mettono mediamente un mese per darlo e a fronte di quel periodo di vacanza questi continuano a operare. Una volta che arriva il diniego ne mandano un'altra e continuano, fermo restando che l'additano i controlli, perché tu anche quando mandi la scia devi indicare il percorso, non devi poter fare delle soste, cosa che loro comunque disattendono e se non ci sono i controlli, questi continuano a fare come gli pare, tant'è vero che c'è una proliferazione enorme.
0: Riccardo, in chiusura
1: No, finisco perché dal punto di vista normativo, a livello regionale ultimamente era stato presentato un emendamento a un provvedimento in votazione, al collegato alla finanziaria, se non sbaglio, nel quale si dava una sorta di sanatoria per 8 anni. E quindi questo avrebbe cristallizzato la situazione regolarizzandoli.
0: Certo.
1: Abbiamo incontrato 2 volte l'assessore Ghera, gli abbiamo fatto presente di quello che è accaduto, per esempio, con la Regione Toscana, piuttosto di quello che è successo poi a Firenze, che a fronte di una legge regionale il Comune ha regolamentato questo tipo di fenomeno. E in un primo momento Ghera è stato molto disponibile, a dire la verità, hanno fatto ritirare questo emendamento che in pratica sanava la situazione, però ad oggi. Se non emani poi una norma che dà ai comuni la possibilità di regolamentare, in pratica non è che abbiamo ottenuto nulla, abbiamo solamente eliminato la possibilità di dargli una sanatoria, però adesso deve partire un tavolo di concertazione
0: Un
1: tra
0: iter
1: tutti i
0: burocratico,
1: portatori di
0: cioè. Ma che
1: interesse
0: tipo di
1: affinché,
0: abilitazione hanno quelli che portano queste, che guidano
1: che io
0: queste?
1: sappia, nulla. No,
0: Quindi non hanno bisogno anche della patente.
1: no, no, da patente sì.
0: Siamo sicuri, quello è un veicolo che non
1: Eh
0: ha.
1: no,
0: No,
1: beh, circola su strada e bisogna una patente pure se porti il motorino,
0: come
1: insomma.
0: l'avevano chiamata? Vabbè, adesso non mi
1: No,
0: ricordo
1: no, no.
0: perché siamo sicuri.
1: Sì, assolutamente sì. Diciamo che
0: Il
1: adesso
0: dubbio.
1: auspichiamo che velocemente. E guarda, su questo c'è anche l'interesse da parte del Comune di Roma, perché da quello che so io anche Patanès è mosso nei confronti di Ghera. Naturalmente non è perché abbia a cuore l'interesse nostro, ma perché comunque immagino che per loro sia una questione di decoro urbano,
0: Ma anche di sicurezza,
1: di
0: perché a me
1: sicurezza
0: fanno così
1: soprattutto.
0: paura queste macchine così aperte, specialmente in balia di tutti i
1: A loro,
0: fenomeni atmosferici.
1: a detta loro, nel momento in cui dovesse arrivare una norma di legge regionale che dia la possibilità ai comuni di regolare le modalità di svolgimento del servizio e contingentarle, loro sono assolutamente intenzionati a regolamentarlo e a ridurne l'impatto, che rispetto ad oggi sembra una Babilonia, perché ci sta tutto, c'è la
0: Quasi un Luna
1: macchina di Topolino,
0: Park.
1: c'è la macchina dal Capone, c'è
0: È un Luna Park
1: 500
0: dedicato.
1: elettriche senza cintura di sicurezza, senza
0: Ecco,
1: nulla,
0: allora,
1: capito?
0: 500 elettriche tagliate, fatte come si chiamano? Spiaggine, chip.
1: Spiaggine, sì, questo, sì,
0: Ok, allora io
1: bravo,
0: adesso
1: sì.
0: dico, la domanda mia è, sono vetture originali nate?
1: Questa è una bella domanda, questa è una
0: E
1: bella
0: poi
1: domanda. Sembrano più
0: sono vetture,
1: improvvisazioni
0: appunto,
1: plasticose
0: originali.
1: che
0: Se sono
1: riproducono, sì.
0: originali, gli è stato tolto il motore, gli è stata messa una batteria, gli è stata tagliata la cappotta, gli
1: Sì, è stato tolto.
0: sportelli.
1: Hanno delle targhe regolari dell'epoca, però, quindi.
0: Allora io la domanda mia è questa: dove sta l'omologazione per tutte
1: Esatto,
0: queste
1: esatto.
0: modifiche a questi veicoli che vediamo parcheggiati soprattutto a Colle Oppio e ne vediamo tante, tante. L'altra volta c'era uno addirittura che girava con l'ombrello, era una cosa bellissima. Non avendo la cappotta, avendo il sole forte, ci avete presente gli ombrellini asiatici?
1: Sì.
0: Beh, rosa fosforescenti, ce l'aveva sopra la testa, la reggeva non so con che cosa, anche con la bocca, una scena pietosa, si vedeva.
1: Naturalmente sicura la guida, perché se
0: Sicura
1: una
0: la
1: mano la
0: guida.
1: doveva tenere nel
0: Allora,
1: blumberino, l'altra
0: mi è passato a
1: soprattutto.
0: Colle Oppio, io mi è venuto da ridere.
1: Non è che gli
0: L'ho
1: hai fatto come
0: visto.
1: Alissei, no?
0: No, no, no. Sono diventato anche vegetariano.
1: Allora, siccome Marco ha detto in conclusione, ha ragione Marco, in conclusione di questa prima parte, andiamo con un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo tra qualche minuto con Carlo D'Alessandro e Marco Dominicini all'interno di Taxi Driver News.

Hasici. Sunt pe Sicici. Vaffanculo, figlio di puttana. T'ho visto arrivare, sei un pezzo di merda. Avanti. Avanti, su. Io non mi muovo. Non mi muovo, dai. Prova a muoverti tu. E muoviti. Non ci provare, stronzo. Ma dice a me,

0: 17.40, rigorosa diretta con Traxi Diver News all'interno della programmazione di Samarcanda Digital Network. Un ringraziamento a Marco Dominissini che è qui con noi e sta gestendo questa intervista con Carlo Di Alessandro, delegato provinciale Federtaxi CISAL. Ricordiamo agli ascoltatori, alle ascoltatrici, 3791-880-880 per i vostri interventi. Ci ha scritto Gianni e ci ha fatto la domanda dicendo: volevo chiedere a Carlo, su web gira spesso una foto in cui altri sindacalisti siete a fianco di Gualtieri, ci puoi spiegare in che occasione è stata fatta questa foto? Grazie, un saluto da parte di Gianni. Carlo, vieni chiamato direttamente al rapporto dal nostro Gianni.
1: Beh, guarda, io foto con Gualtieri non ne ho fatte, ma semplicemente perché in quella foto non c'ero, perché quel giorno avevo un impegno, ma altrimenti ci sarei stato tranquillamente, come ci stavano altri colleghi sindacalisti, e come tra l'altro eravamo nelle foto con Michetti, per cui non come siamo stati poi nelle foto con Rocca quando sono state le regionali, piuttosto che con altri candidati. Guarda, questo fa parte purtroppo del creare relazioni per quanto riguarda poi quelli che sono i rapporti sindacali che in qualche modo dovrai tessere. Considera che noi non abbiamo mai avuto né amministrazioni né governi amici, noi abbiamo avuto sempre delle controparti e in un rapporto serio ma comunque assolutamente realistico rispetto a quelle che sono le esigenze della categoria, del rispetto del trasporto pubblico non di linea che noi rappresentiamo. Quindi non siamo mai stati appiattiti sulle posizioni di nessuno. Per esempio, io sono di orientamento di destra, come Riccardo sa, facemmo sciopero anche a Alemanno e mi ricordo che insieme ad altri amici mettemmo uno striscione Alemanno Pinocchio proprio sotto il Campidoglio. Non abbiamo mai avuto né padri né padrini e né padroni, per cui
0: posso dire che Carlo mi ha votato, pensate.
1: Io ho fatto a casa, ho avuto una spartizione dei voti, perché io non mi ricordo se io o mia moglie abbiamo votato per te. No, avevamo due candidati, una era Elisabetta e una era Riccardo, quindi
2: qualcuno dovevamo pur votare.
1: Ad alcuni che avevano una tendenza più a sinistra ho indicato Riccardo. A casa mia abbiamo votato uno per Riccardo e uno
0: che
1: per
0: carino. Ma sicuro che
1: prossima elezione se ti candidi vota pure mio figlio.
2: Scusa Riccardo, ci scusi.
0: Per quanto mi riguarda è una battuta, ovviamente.
2: Ci scusi anche Elisabetta, io purtroppo non ho proprio votato quel per. Non fate come me, non prendetemi ad esempio, io quel giorno non votai.
0: Carlo ricorda una mia battuta per le elezioni politiche che hanno portato la Premier Meloni con un, diciamo così, un'implorazione a Dio che ho mandato a Carlo che ancora ride. Poi dopo io ricordo, insomma, ecco. Per quanto riguarda la famosa spartizione di voti, nel senso che dedicati al lavoro in cui siamo, e quella è la cosa più importante, cioè il discorso del lavoro, il discorso di tentare di tutelare il lavoro. E quindi alcune volte, ob torto collo, si vota per personaggi che magari, ecco, Carlo la moglie hanno votato per me.
1: mi è stato un piacere, oltre che, ma io ripeto, continuo a dire grave, che avere
2: con che mano hai votato?
1: Un tassista in qualsiasi istituzione in qualche modo secondo me rappresenta un'opportunità per la categoria, per cui non, da questo punto di vista continuo a confermarlo. Poi i rapporti con la politica devono essere assolutamente scevri da interessi oppure da posizioni sia personali che politiche. Noi abbiamo delle controparti, non abbiamo né governi amici né giunte amiche né altro. La dimostrazione sta nel fatto che comunque dopo un periodo in cui si è cercato di collaborare in alcuni casi anche in maniera positiva, poi si arriva a un punto in cui le posizioni sono differenti, divergono, non c'è più il tempo per poter in qualche modo dar retta a parole, adesso ci vogliono i fatti, solamente quelli, basta parole. Tant'è vero che noi abbiamo proclamato uno sciopero nei confronti di questa amministrazione comunale che a nostro giudizio ad oggi è inadempiente su tanti. Ti faccio un altro esempio: la tariffa, l'adeguamento annuale, visto che, per tornare al discorso che appunto siamo sensibili anche ai soldi,
2: allora, anche?
1: È stato fatto, è stato inserito nel regolamento comunale il fatto che l'adeguamento debba essere annuale, anche per evitare di perdere quelli che sono i costi dell'inflazione nel corso degli anni, perché l'ultima volta si è aggiornato nel 2024, mi pare dopo 12 anni, e nel frattempo tu hai perso tutto quello che è stato il costo della vita per 12 anni, e oltretutto rischi di avere un impatto forte anche nei confronti dell'utenza. Allora si deve fare un, come fanno anche a Milano. No, una volta all'anno, in funzione di quelli che sono gli indici FOI,
2: che è quello stabilito dal regolamento comunale. Non c'hai questo impatto
1: Allora, noi abbiamo aggiornato a luglio del 2024 il tassametro. L'anno successivo abbiamo iniziato a fare la richiesta per l'adeguamento annuale, come da obbligo di regolamento comunale. Diciamo, l'istruttoria è partita a dicembre con il passaggio in commissione consultiva. È stato proposto dal Comune quello che era l'indice FOI fino a settembre del 2025, che era un 1,8%, ma da lì ad oggi sono passati altri 7 mesi. Io ho fatto un rapido calcolo, ad oggi siamo quasi al 3,7% di adeguamento, mentre invece ci daranno l'1,8. Sembra che questa famosa delibera sia stata votata 2 o 3 settimane fa, ma ancora non ce n'è traccia. Ancora non sappiamo quando dovremo andare a aggiornare. Oltretutto gli è stato fatto presente che a fronte di questo adeguamento minimale, quantomeno ci dovevano abbiamo chiesto che venissero tolte le due tariffe minime, le due tariffe fisse per il Parco dei Medici, Fiumicino, Castello della Magliana, Fiumicino e Fiera di Roma, visto che insomma in qualche modo sono diventate anacronistiche. C'è la corsa minima dall'aeroporto a 35 euro,
2: e quelle sono 26 mi sembra la Fiera di Roma,
1: 26 e 31, quindi in qualche modo andavano tolte. Sembra che nemmeno quello sia stato fatto, quindi insomma capisci che già siamo al secondo anno e noi a fronte di quello che ad oggi è un 3,7-4% di adeguamento prenderemo l'1,8, quindi andremo ad adeguare i tassametri e subito dopo dovremo rifare nuovamente richiesta per il prossimo adeguamento.
2: Quindi se l'amministrazione è tradotto, se l'amministrazione fosse un po' meno inadempiente, il servizio taxi, perché quando ci sono questi ritardi ricascono sulle tasche di noi tassisti, sulla nostra attività e sulla qualità del servizio.
1: C'è stato un particolare non da poco, c'è stato un paio di guerre, l'ultima quella fra Iran e Stati Uniti e Israele, che in qualche modo ci ha inciso e ci incide quotidianamente tutti i giorni quando andiamo a fare benzina.
2: Perché
0: ci incide forte.
1: Quello
2: perché
1: è inciso fortemente sui costi.
2: Bisogna capire il perché la gente che non sa, forse qualche utente sì, ma la gente non sa che le nostre tariffe sono imposte. Quindi abbiamo delle tariffe imposte che non possiamo, come fanno tante altre attività, alzarle o abbassarle nelle faccende che succedono anche esterne. Hai citato la guerra ha portato a un innalzamento esponenziale del carburante, noi rimaniamo sempre con le nostre tariffe, mentre tanti servizi possono alzare le loro tariffe, soprattutto dei trasporti, noi rimaniamo sempre le stesse. Quindi non adeguare annualmente le tariffe con questa inadempienza ricade tutto sia sull'utenza, che poi avrà un adeguamento tariffario e quindi sarà più gravoso, invece così diventa quasi indolore, come succede poi in tante città, soprattutto a Milano, dove ogni adeguamento non viene quasi rilevato dall'utenza. Mentre noi, se aspettiamo 12 anni per adeguare la nostra tariffa, dopo ci dobbiamo aspettare i titoloni sul giornale dell'associazione dei consumatori, dei nostri politici avversi, indicandoci come il taxi è addirittura il più caro d'Europa. Non vengono mai a dire perché all'estero,
1: ma perché gente che magari parla senza aver viaggiato realmente, perché okay, proprio non è così, ma basta andare anche in altre città italiane, non è...
2: Quando mi dicono no perché all'estero, la mia risposta è sempre sì, perché non perché all'estero, non perché all'estero, ma all'estero non hanno né il Colosseo neanche una città vecchia di 3.000 anni, quindi come vedete fare le differenze con altre città a volte non corrisponde alla verità. Ma adesso voglio cambiare un attimino un'altra volta l'argomento per tornare, te lo ricordi i decreti attuativi?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Te lo ricordi? Allora diciamo che Rent da aprile è attivo.
1: No.
2: Quello che aveva detto, allora, aspetta, io dico quello che ci hanno detto, ad aprile il RENT sarà attivo al 100% e quindi mancheranno solamente i decreti attuativi su il foglio di servizio, che poi è quello che è la discordia.
1: E il DPCM di regolamentazione delle piattaforme tecnologiche.
2: Esatto. Che livello siamo con questo?
1: Siamo assolutamente impantanati.
2: Tant'è calcolando che... tenendo presente che è il governo, che questo governo, sì, anzi era il governo del 2018, però abbiamo, diciamo che gli attori sono quasi sempre sono gli stessi, non riescono...
1: Beh, no, diciamo nel 2019 la modifica di legge fu fatta dal governo giallo-verde.
2: Sì, cioè, no, me lo ricordo, e poi c'era Toninelli, eccetera, eccetera.
1: E su impulso, sì, insomma, della Lega, esatto. Poi ci sono stati gli anni bui e successivamente in cui siamo riusciti a sventare le modifiche che voleva fare il governo Draghi.
2: Draghi, sì, lo ricordo.
1: Praticamente una riforma scritta a quattro mani con Uber direttamente.
2: Ce lo ricordiamo.
1: Sì, beh, ce lo ricordiamo anche perché in quei giorni lì, mentre noi, io, Riccardo Cacchione, Alessandro Genovese, che tra l'altro saluto, gli faccio gli auguri di pronta.
2: Eravate incatenati.
0: Incatenati. Auguri Alessandro, bocca al lupo.
1: È stato operato una spalla per un problema sempre dovuto a causa lavoro
2: che non viene riconosciuta
1: assolutamente e in qualche modo noi eravamo incatenati lì a difenderci il nostro lavoro, mentre nel frattempo qualcun altro aveva fatto l'accordo con Uber e quello stesso governo era pronto, attraverso una legge delega di riordino del servizio, a emanare dei decreti attuativi che avrebbero completamente sconvolto il lavoro come lo conosciamo oggi, ma ci avrebbe gettato in una dinamica di mercato come quella che esiste in tanti altri paesi e che di fatto ha devastato il servizio taxi. Quindi me lo ricordo bene quel governo lì. Poi dopo c'è stato il governo recente che abbiamo tuttora in carica, al quale siamo andati a chiedere il rispetto delle norme, ossia il fatto di dare attuazione alla 2192 come modificata la 1219 e quindi l'emanazione dei decreti attuativi. L'iter lo conosciamo tutti, sono stati emanati inizialmente il decreto appunto sul RENT, che è il registro elettronico taxi NCC, e quello sul foglio di servizio elettronico.
2: Che poi è quella della discordia, più il foglio di servizio elettronico.
1: Sì, ma quello che dà più fastidio è che ad esempio sul RENT, che ha superato pressoché indenne il percorso, perché i noleggiatori hanno impugnato praticamente
2: tutto. Sì, loro
1: tutto,
2: hanno impugnato praticamente tutto.
1: E però il RENT è passato innocuo alle forche caudine del TAR e del Consiglio di Stato, dove noi, tra le altre cose, ci siamo anche lì costituiti a supporto appunto del Ministero contro il ricorso dei noleggiatori. Quello è passato indenne e ad oggi ancora non è operativo. Noi facemmo uno sciopero il 13 gennaio di quest'anno proprio per rivendicare il fatto che comunque quell'iter non si bloccasse, ma che venissero emanati e resi attuativi il decreto sul RENT e fosse emanato il foglio di servizio elettronico come rivisto secondo quelli che erano i dettami del TAR e del Consiglio di Stato, che di fatto lo aveva cassato e doveva però essere riproposto. Ad oggi il RENT ancora non è operativo. Io poco fa ho fatto fare una prova da un collega, gli ho detto: mi guardi se è ancora operativo. Ancora non si riesce ad operare modifiche, a presentare nuove istanze. Io per esempio oggi, prossima settimana, cambierò la vettura, non potrò cambiare la targa della vettura, la tipologia di vettura, quindi va da sé che i controlli non possono essere fatti. Esatto. Quindi le forze dell'ordine non hanno accesso al RENT,
2: gli strumenti,
1: e non possono verificare se quella licenza di quel comune è abbinata a quella targa, oppure fatalità magari ne esistono un clone, si può dire così, oppure si può verificare dove c'è la rimessa quello, oppure si può verificare se i dipendenti sono registrati sul RENT. Queste sono tutte cose che non vengono fatte e il sospetto è che questi decreti non si vogliano far uscire.
2: Ma la falla sui contratti di gestione?
1: In che senso, scusa?
2: Che c'è la falla su questa legge che poi...
1: No, quello non è una falla sulla legge, quello era una formulazione che la dottoressa Griglio, che era la responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero dei Trasporti, ha voluto inserire in quella formula. Noi non siamo mai stati d'accordo sotto quel punto di vista, perché ritenevamo che un unico foglio di servizio fosse più funzionale alle esigenze di controllo e meno attaccabile in sede di TAR, certo, e Consiglio di Stato. Aveva anche una logica quello che lei diceva. Diceva: coloro che hanno un contratto non possono espletare altri servizi al di fuori del loro territorio, contratto, se non solamente quelli relativi al contratto. Quello una qualche logica la poteva anche avere, però di fatto apriva una strada abbastanza pericolosa.
2: Esatto.
1: Quindi da quel punto di vista il fatto che comunque sia stato in qualche modo ritirato ci permette di fare foglio di servizio secondo quella che è la formulazione aderente a quella che è la legge 1219, che appunto lo istituisce.
2: Vedi, Vedete ragazzi, questo è per informare la categoria quanto sono difficili gli iter burocratici e quanti scogli si possono incontrare, perché poi dopo ci sono anche delle forme di resistenza da parte dei noleggi con conducenti che presentano.
1: Beh, male, quindi non vogliono regole, per cui ovvio.
2: Non vogliono regole, che poi dopo, fra le altre cose, il non volere regole stanno anche implodendo, perché il noleggiatore conosciuto come era un tempo, con la macchina lucida, con il ben vestito, con i suoi clienti fidelizzati, ormai viene di meno, e sempre più vediamo, che poi non ho capito perché, ragazzi, basta mettere a fuoco una miriade di furgoni ammaccati, strusciati, dove no, prima non si vedevano, gente vestita male, insomma, perché? Perché poi lavorano con la nota applicazione e di fatto fanno il lavoro nostro. Quindi la figura dell'NCC, quella come eravamo abituati a vederla noi, piano piano sta sciamando, stanno implodendo nelle loro non regole, quindi non capisco perché anche loro all'interno loro non si battono per combattere questo fenomeno che li sta facendo implodere.
1: Vabbè. Ma se sono i primi che hanno prodotto Uber nelle nostre città, che interesse possono avere a combattere questo tipo di fenomeni? Vogliono fare i tassisti, ma nella maggior parte dei casi non sono nemmeno più padroncini che lavorano come siamo noi, ma sono dei soggetti che a buon bisogno affittano la loro autorizzazione a 2-3 driver. Poi bisognerebbe andare a vedere bene che tipologia di contratto c'hanno, ma questo non lo verifica nessuno, e fanno i tassisti, li mettono a fare i tassisti e stanno a cottimo. Lo vogliamo dire o no? Sì. Il noleggio non è la soluzione, il noleggio è il problema, è la causa del problema.
2: Noi ripeto, come Taxi Driver News, portiamo avanti la lotta all'uso difforme dell'autorizzazione NCC, chiamandola appunto la madre di tutte le battaglie. Questa noi è stata la nostra battaglia da sempre. Perché? Perché abbiamo capito che una fetta di lavoro, adesso prima era una fetta di lavoro, adesso sono qua è più di una fetta, perché vedere tanti taxi fermi ai parcheggi di maggio e giugno.
1: Beh, ma quando tu fai un capolavoro, uno storico accordo che metti in competizione un servizio a tariffa amministrata con un servizio a libero mercato,
2: all'algoritmo,
1: tu capisci che c'è un problema, perché il servizio a tariffa amministrata è sempre perdente, perché quando il lavoro cala, il soggetto che non è autorizzato a fare il tassista ma lo fa, applica delle tariffe più basse e tu rimani al palo. Quando invece il lavoro sale,
2: applica delle tariffe maggiori, e questo è l'algoritmo che tanta gente...
1: Vincono sempre loro. Poi adesso, col fatto che comunque in qualche modo il tassista dice no, questa no, questa no, questa no, crea un meccanismo per cui il tassista quella corsa non la prende, crea in evaso e gli aumenta...
2: Sì.
1: E gli aumenta il prezzo per il noleggio.
2: Gli aumenta il prezzo, cioè, del noleggio, e aumentano le corse in avanti per
1: il taxi. Io sono una persona ignorante, ma mettere in competizione sulla stessa applicazione un servizio con delle regole a tariffe amministrate con uno a libero mercato, secondo me è un suicidio, perlomeno nel medio-lungo periodo, ma credo che tanti se ne stiano rendendo conto.
0: È un suicidio, anche perché, perdonatemi, c'è anche un discorso, caro Carlo. Noi stiamo giocando in un tavolo con un tipo di carte che possiamo chiamare le carte napoletane, mentre loro giocano a poker in un altro tavolo, e di fatto entrano sul nostro tavolo. Sono due cose diverse, sono due regole diverse, due lavori diversi. È chiaro che entrano a gamba tesa e ti sfasciano il mercato. È quello proprio il loro obiettivo, di fatto.
1: Ma che poi, oltretutto, ci saranno anche delle ricadute nei confronti dell'utenza. Perché oggi l'utenza pensa di poter risparmiare qualcosa prendendo quel tipo di soggetto, ma una volta che questi soggetti avranno eliminato il concorrente, le regole del mercato le faranno loro.
0: Fanno loro,
1: sei
0: certo.
1: Tu che mi hai detto, quando sei andato negli Stati Uniti, che ormai la gente è abituata a prendere il servizio tramite quell'applicazione, magari non nemmeno si rende più conto che il taxi regolare costa di meno.
0: Costa di meno, beh, quello ve l'ho dimostrato scientificamente, carte alla mano.
2: Cominciano a New York, io ho avuto... Mio fratello,
1: sì, però intanto li hanno devastati, capisci?
2: Sì. Infatti mio fratello quest'anno, che è stato a New York, l'ho mandato in avascoperta, lui è andato a vedere, a chiedere, a controllare come funziona appunto il servizio taxi e il servizio di noleggio. Diciamo che il servizio taxi a New York in questo momento è di nuovo in ascesa, ossia si sta riprendendo piano piano la città, con che cosa? Innanzitutto proponendo delle vetture all'avanguardia, proponendo anche degli autisti, non più come ci ricordavamo una volta con con, disperati, insomma, che viravamo come un lavoro dei disperati, e piano piano il taxi sta riprendendo il suo lavoro, e sono due, praticamente due servizi completamente diversi, dove non si proprio non si pistano i piedi l'uno l'altro. Noi qui in Italia ancora questa cosa non l'abbiamo, e poi sappiamo bene come si opera e come viene svolto questo servizio a nostro discapito, che poi io non voglio entrare adesso nei meriti dell'accordo, perché poi non abbiamo una controparte che può contrabbattere, e quindi lasciamo perdere.
1: Ma io non è che lasciamo parlo di accordo, io vedo i risultati sul campo.
2: Esatto, no, aspetta, cosa. Io non posso parlare di determinato accordo. Io adesso vorrei, visto che abbiamo qui Carlo e non lo vogliamo più massacrare, ma gli vogliamo chiedere
0: pochi minuti, no, dobbiamo chiudere.
2: E questi pochi minuti io adesso
0: appena scaldato, Carlo, un'ora e mezza sono sotto i ferri.
2: In questi pochi minuti, a questo punto, chiediamo a Carlo la situazione sindacale attuale romana, e se c'è una, almeno una possibilità di ricompattarla, e se magari si potrebbe ritornare ai vecchi megafoni di una volta, per far conoscere anche alle nuove leve, alla nuova generazione, non solo come sono fatti questi sindacalisti, ma di vedere che un'entità sindacale non è un'entità astratta, loro esistono, sono in carne ed ossa, e magari vedere come conducono le nostre battaglie. Che dici, Carlo? Ci riusciamo?
1: Guarda, l'unità è un concetto molto bello, ma molto astratto, nel senso che per essere uniti, a parte che qua mi pare che c'è una compagine sindacale che rappresenta 15-16 strutture sindacali, e mi permetto di poter dire che anche USB, quando poi ci sono le battaglie per difendere la categoria del nostro lavoro, ci siamo trovati, anche se con divergenze di idee, sempre fianco a fianco, perché esatto. Anche con Riccardo, ripeto, me lo so trovato, ci siamo trovati incatenati insieme, nonostante veniamo da due mondi completamente diversi, quindi una buona fede e un interesse per il nostro lavoro l'abbiamo dimostrato, quindi noi già ce l'abbiamo un'unità. Poi ti ripeto, per essere uniti ci deve essere un'unità di intenti, perché un conto è rappresentare il tassista, le esigenze del tassista, del lavoratore, e un altro conto è rappresentare interessi di enti economici, o addirittura essere i cavalli di Troia delle multinazionali, perché lo scopo di alcuni soggetti è quello, innanzitutto, è stato quello di dividerla questa categoria, mentre noi lottavamo tutti quanti insieme lì, che abbiamo paralizzato un paese nel 2022, c'era già chi aveva fatto un accordo per svenderci, la signora Bellanova, l'epoca era colei che aveva in mano il dossier taxi al Ministero dei Trasporti, ci disse: non vi preoccupate, adesso voi smettete lo sciopero, non protestate più, e noi i decreti già ce li abbiamo pronti. Gli abbiamo detto: beh, fateceli leggere i decreti legislativi di attuazione della legge delega, fateceli leggere, può darsi pure che c'è qualcosa che ci piace. No, questi li leggete dopo che li abbiamo approvati, e io ti metto in mano il lavoro della mia famiglia, dei nostri colleghi, dei nostri fratelli che stanno per strada tutti i giorni, sulla carta, a un governo Draghi che aveva ricevuto pochi giorni prima in segreto in Consiglio dei Ministri i vertici mondiali di Uber. Ma capisci, insomma, che c'è un problema. A Uber serviva spaccarla questa catena, a Uber come Bolt, piuttosto come tutte le multinazionali che in qualche modo hanno interesse a entrare solo per soldi, perché poi del tassista o del noleggiatore non gliene frega niente, questi puntano al massimo profitto, quindi certo. Parliamo di guida autonoma, di droni, di altre cose, loro devono entrare e prendere, azzerare, fare tabula rasa e prendere. Non possiamo, questi hanno l'unico interesse di creare una spaccatura all'interno di questa categoria, che era una categoria forte, rispettata e anche per alcuni aspetti temuta, cosa che ad oggi purtroppo non è più così, perché c'è gente che quotidianamente ha come unico obiettivo non quello di attaccare il comune o il governo per quello che fa o quello che non fa, no, ma di attaccare e spaccare altri sindacati. Ma la controparte mia chi è? È il comune, non è un altro sindacato, o magari un sindacato addirittura che rappresenta altri soggetti.
2: Quindi li rivedremo qualche megafono a Fiumicino?
1: Ma guarda, noi quando c'è stata la necessità non ci siamo mai sottratti, anche perché, come vedi, quando ci incontriamo ci siamo sempre in mezzo a capannelli, ci piace parlare con i colleghi, con la gente, non
2: allora, dobbiamo dire che
1: il problema è che i giovani hanno un altro approccio e noi cominciamo a essere vecchi boomer, per
2: allora,
1: cui, anzi siamo quasi a fine corsa, io penso di parlare per
2: non
1: me
2: siamo ancora, noi ancora non siamo entrati nei boomer, siamo i millennium,
1: parla per te che sei più giovane,
2: forse generazione X, dai.
0: Io generazione X, Carlo insieme a me,
2: e allora 69, faccio, anche io faccio parte, comunque ragazzi,
0: dal 63 in poi Gen X,
2: un appello ai tassisti perché va fatto. Allora, io sto cercando un impegno con Carlo di riportare i megafoni a Fiumicino, ma voi non dovete stare dentro le macchine a scrollare il telefono, perché se arriva uno col megafono voi dovete stare lì sotto ad ascoltare. Faccio questo appello soprattutto alle nuove leve e poi alle mille licenze, cioè noi abbiamo nuovi candidati indebitati ufficialmente dal comune, quindi io penso che dovete fare non come ho fatto io, però io vi do un'idea. Io quando sono arrivato in piazza, non sono un veterano, però i miei 25 anni bene o male me li sono fatti tra sostituto e titolare, visto che avevo accumulato dei debiti per la licenza, ho iniziato dal primo giorno a partecipare, come diceva il grande Gabber, la libertà e partecipazione. Quindi vi invito anche a voi e alle nuove leve a partecipare sempre, a non delegare, a guardare con i vostri occhi, a leggere e pensarvi e farvi una sorta di idea e magari approcciarvi a un sindacato piuttosto che a un altro. Quello non è, io non posso dire vai da quello e vai da quell'altro, perché qui c'ho Carlo della Federtax, è normale Carlo di venire con noi. Poi invece se io
1: io non dico questo, io dico un'altra cosa. Hai detto una cosa molto importante, perché è giusto che ci sia anche un ricambio generazionale e soprattutto un invito che faccio ai colleghi, ma soprattutto a quelli nuovi: tutelatevi il vostro
2: lavoro, io
1: perché se non lo fate voi lo farà qualcuno per voi e potrebbe farlo nel suo interesse e non nel vostro.
2: La domanda è questa: quando pagate la rata della licenza, la chiamo così, la rata della licenza, la pagate voi? Non la paga qualcun altro, quindi siete voi personalmente che siete responsabili dei soldi che dovete spendere e che avete investito. Non delegate nessuno, perché nessuno avrà i vostri interessi personali. Da lì potete scegliere qualsiasi sindacato, va benissimo tutto, che vi rappresenti, d'accordo, ma partecipate, non fate spallucce, non delegate. Io vedo delle cose bruttissime, cercate di partecipare. Io adesso sto invitando a Carlo, come invito tutti i sindacalisti, a riportare locandine, a riportare volantini, come si faceva, attaccarli.
1: E guarda, subentra anche un aspetto caratteriale delle singole persone. Io per esempio mi reputo una persona abbastanza riservata, per cui a volte anche emotivamente ho difficoltà nel
2: no, però adesso non è vero. Allora parlo io per Carlo.
1: No,
2: allora,
1: che parlo io per Carlo.
2: No, aspetta un attimo, lo dico io perché se lo dice lui. Allora, io ripeto pubblicamente, Taxi Driver News non si è mai schierata né politicamente e né sindacalmente. Ma Carlo, potete contestargli le idee, potete anche non approvare quello che dice, ma quando lo incontrate a Fiumicino non si tira mai indietro, ad ogni domanda lui risponde, se lo
1: interpreta. Per lui, quello che so, quello che
2: per
1: non
2: quello
1: so,
2: che
1: alzo
2: possa,
1: le mani e dico non...
2: Quando non sa, mette il punto e non inventa, perché a volte tanta gente non sa, ma inventa.
0: Marco, siamo in chiusura.
2: Quindi l'appello è fatto, sia ai sindacalisti, in questo Carlo, che cerco di riportare al polmone, ma soprattutto a voi tassisti, partecipate. Vero Riccardo?
0: Giustissimo, com'è? Sono contentissimo che Carlo ha chiuso questo suo intervento lunghissimo fiume e lo ringraziamo per quest'ora e 40 che sta passando ancora qui con noi, perché alla fine ha citato Marx e per quanto mi riguarda unico faro e unica via involontariamente
2: perché dentro di lui l'alberga questa.
1: Diciamo che è sempre stato un po' controverso, perché dove stavo nella precedente struttura mi davano del comunista, dove sono adesso mi danno del fascista, io non sono stato né l'uno né l'altro, per cui...
0: Quando hai detto...
2: Parliamo di destra e sinistra, perché questi termini un po' arcaici, comunisti, fanno parte del Novecento.
1: Siamo nel Novecento, io sono nel Novecento.
0: Noi siamo nel Novecento anche piuttosto. Allora, anche quando Carlo ha citato quella frase dei ragazzi che hanno preso la licenza pagandola a peso d'oro dal comune, e citava Marx, perché Marx diceva se non ti interessi della politica, ben presto la politica si interesserà a te. E lo diceva nel senso peggiore del termine, ma lo hai citato involontariamente, lo hai citato.
2: Ha citato il senso. Attenzione.
0: Chiudiamo con una domanda che faccio personalmente a Carlo su Bolt: che cos'è, che cosa sta facendo, perché arriverà, che cosa vuole fare, a parte il profitto classico che noi sappiamo, è una multinazionale, per cui è un nemico per quanto ci riguarda.
1: Ma guarda, da quello che sappiamo, vuol fare esattamente quello che sta facendo Uber: si rivolge ai noleggiatori per ora, sta in concorrenza con loro rispetto alla percentuale che il driver deve dare loro, ma fanno parte dello stesso identico cartello di lobby in sede europea, per cui non vedo differenze rispetto a Uber piuttosto che ad altri, quindi è un altro avvoltoio che vuole impadronirsi nel nostro settore speculando sul lavoro degli altri.
0: Perfetto, ricordiamo la tua pagina Facebook, sempre,
2: allora, se volete,
0: sempre aggiornata,
2: se,
0: sempre
2: se
0: interessante.
2: Se volete essere aggiornati, informati, Taxi Driver News, quella, vedete la macchinina gialla, le cuffie e il microfono, ecco, se non dico mettere mi piace, però insomma se ci seguite sarete sempre informati e potete partecipare anche lì, la partecipazione, tanti post che leggo, e non cadete in provocazione e in torpiloquio, cercate sempre di interagire civilmente e di trovare dei dibattiti, perché il dibattito poi è, diciamo, la linfa della vita.
0: Carlo, in chiusura.
1: Sì, volevo solamente rinnovare l'invito alla partecipazione allo sciopero del 27 di giugno. E ne do conferma perché appunto poco fa era arrivata la pubblicazione sul sito dell'agenzia, della commissione di garanzia, per cui è confermato, e è importante dare un segnale di quanto sia importante il servizio taxi facendolo mancare quel giorno, perché gli impegni assunti sono stati tanti ma ad oggi ne abbiamo visti pochi mantenuti, non abbiamo amici, non abbiamo giunte amiche, abbiamo solamente delle controparti alle quali chiediamo il giusto rispetto della nostra categoria, e in questo modo battiamo un colpo forte, necessario e nel momento opportuno. Grazie.
0: Grazie Carlo, grazie Marco. Uno smorza bassa prosegue, restate qui.
3: Sostieni la tua radio, sostieni Samarcanda Digital Network con il tuo 5 per 1000. Scrivi in alto a sinistra nel riquadro Sostegno Enti Terzo Settore il numero 96 61 93 90 584. Aiuta le realtà indipendenti. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale.

0: Be Your Baby nella programmazione di Samarcanda Digital Network. Riccardo Mameli con voi, non smorzà, abbassa anche per oggi il collegamento con la Latuscia, e quindi abbiamo con noi Maurizio Di Giovancarlo. Maurizio, ben trovato, come stai?
1: Bene, non più di mezz'ora.
0: Non più di mezz'ora, dopo, mi raccomando, e dopo abbiamo dopo da fare.
1: I tassisti, con tutto quello che avete detto, abbiamo sentito, tanti auguri che si possa risolvere il primo possibile tutto quanto, anche per voi, per la vostra categoria.
0: Grazie Maurizio, okay. Grazie davvero da parte di tutti, tutte 9.000, quanti siamo qua a Roma, pensa.
1: Ok, allora diamo il benvenuto...
0: Ah, Roberto Pomir, direttore
1: del Fune. Direttore, ciao, buonasera.
2: Ciao Riccardo, ciao Maurizio, bentrovati.
1: Tu l'hai preso il taxi oggi?
2: Io non l'ho preso oggi, però a Roma mi è capitato di prenderlo diverse volte. Paradossalmente l'ho preso anche a Viterbo, pensate che storia.
1: Benissimo.
0: E come ti sei trovato nelle tue esperienze viterbesi e romane con i tassisti?
2: Sempre bene, perché i tassisti sono sempre gentili, e a volte parlano poco, alcuni invece sono molto divertenti anche, e soprattutto a Roma, quindi è una categoria eccezionale.
1: Benissimo.
0: Siamo tutti contenti, grazie allora, Roberto davvero.
1: Riccardo, allora partiamo questa puntatona, perché Roberto Pomi ora ci parlerà dei tesori scomparsi, ok? Poi alla fine, dopo Roberto che ci ha raccontato questa bella storia, parleremo e avremo le voci dei protagonisti di un bellissimo giardino che è stato inaugurato ultimamente, la scorsa settimana, ad Acqua Pendente, è il giardino di Pugnanoni. Roberto, puoi partire con la tua storia.
2: Sì, vi racconto agli ascoltatori di Radio Samarcanda un lavoro che abbiamo portato avanti in questi giorni con la redazione della FUN, il giornale di Viterbesi, che permette anche a chi vive a Roma di conoscere qualcosa in più sulla storia di Viterbo e sui tesori che questa città racchiude e custodisce, nella speranza che i romani decidano sempre più di venire nel nostro territorio e passare qualche ora o qualche giorno, ci auguriamo, di vacanza, di svago. La storia di oggi è una storia che in realtà parte da Viterbo, ha dei riflessi importanti su Viterbo, ma è anche una storia dell'umanità internazionale. Sembra un paradosso, però questa piccola città di provincia esprime nel 1300 un pittore formidabile che è Matteo Giovannetti. Ora, nella storia del

0: Viterbo Avignone, costruendo un legame anche artistico tra le due città, e realizzerà tutta una serie di affreschi a Viterbo. Ora, è interessante che Viterbo abbia dato i natali a un pittore così importante del 300, ma la storia che noi raccontiamo è una storia di tesori scomparsi, come diceva Maurizio. Perché? Perché di Matteo Giovannetti a Viterbo rimane pochissimo, e dopo vi diremo anche cosa, ma vi racconteremo cosa abbiamo scoperto con il nostro giornale, perché abbiamo scoperto un ammanco di un tesoro artistico importantissimo. Però vorrei partire da un dato, da alcuni dati, perché questo permette ai nostri ascoltatori di capire il peso di quello che stiamo per raccontare. Nel 2014 viene battuto all'asta, vengono battute all'asta due opere del nostro Matteo Giovannetti, dalla casa d'asta Lampertz di Colonia, in Germania. Si tratta di due tavolette molto piccole come dimensioni, ve le dico, 64 cm per 17, quindi parliamo di una roba piccolina. L'asta di questi due ritratti, Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Antonio Abate, viene giudicata per 2.656.000 euro. Ok? Quindi due quadrucci, diciamo dal punto di vista delle dimensioni, vengono aggiudicate all'asta nel 2014 per quasi 3 milioni di euro, no? Una cifra importantissima. Allora, facendo delle indagini su questo patrimonio di Giovannetti, perché noi siamo partiti da un fatto: possibile che Giovannetti, un pittore così importante, a Viterbo non ne rimane più nulla? Per quale motivo? E siamo andati a cercare un po' di documenti, un po' di libri di storia dell'arte locale, e abbiamo scoperto che c'era a Viterbo un qualcosa che oggi non esiste più, che è il monastero, il convento degli Agostiniani, nell'area di San Faustino, da non confondere con l'attuale chiesa della Trinità, che è ancora esistente. Questo convento venne completamente distrutto nel 1952 perché non era più attivo e era passato nella proprietà del comune di Viterbo, e il comune decise nel post-guerra, siccome la situazione era molto tragica, anche perché la città di Viterbo subì pesanti bombardamenti, c'era molta povertà, bisogno di abitazioni, di realizzare in quel pianoro delle case popolari, quindi distrusse completamente questo monastero. Dentro quel monastero si trovava un ciclo pittorico importantissimo proprio del nostro Matteo Giovannetti. Fortunatamente non venne distrutto, vennero commissionati degli strappi d'affresco, quindi questi affreschi vennero presi e strappati dalle mura, no? Con una tecnica apposita che viene utilizzata dai restauratori, da chi fa questo tipo di lavoro, e alla fine vennero preservati 100 metri di affreschi. Ora, 3 milioni di euro, due quadrucci di 64 cm per 17, immaginate il valore di 100 metri di affreschi. Ma al di là del valore diciamo commerciale, economico, il valore del patrimonio storico-artistico, cioè di quella cultura, no? Del 300 che la città di Viterbo conservava. Ora, di questi affreschi, strappati dalle mura di questo convento, non si ha più traccia. Risulta dai documenti del 1952, quindi sostanzialmente pochi anni fa, no? Siamo nel periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tempi abbastanza
1: 74
0: recenti. Come scusa?
1: anni.
0: Sì, 74 anni, no, forse un po' di... Sì, 74 anni. E in pratica, in 74 anni non si sa più niente di questi affreschi strappati, 100 metri di affreschi. Dalle carte risulta che siano stati depositati presso il Museo Civico di Viterbo, che si trova in quella che si chiama Piazza Crispi, però dentro il museo non ci sono. Quindi non si sa dove sono finiti questi 100 metri. Poco fa, prima di arrivare in redazione da voi, mi sono sentito telefonicamente con l'assessore del Comune di Viterbo alla cultura e mi ha detto che ha attivato un'istruttoria dentro gli uffici perché adesso anche loro stanno cercando di ricostruire sulle loro carte l'iter di questi affreschi, perché da qualche parte devono essere finiti. Però ad oggi abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'assenza di un patrimonio storico-artistico dal valore indefinibile, che è scomparso appunto nel nulla, no? Qua a Viterbo. E la questione ha
1: Certo.
0: fatto molto rumore perché è evidente che questo patrimonio dovrà essere ritrovato, e se fosse sparito sarebbe un problema perché era nella custodia del comune, e quindi sarebbe un patrimonio che scompare nel nulla mentre un comune ce l'aveva affidato, cioè ce l'aveva nelle sue mani ed è, ne è proprietario, no?
1: Certo. Ma come hai detto tu, non è la proprio

0: al fondo, diciamo, economico delle opere, e dove stanno, che fine hanno fatto. Questo
1: Sì,
0: è poi,
1: questo è il grande mistero. Però ne abbiamo
0: certo.
1: approfittato, siamo andati oltre, no? E questo lo rivolgiamo anche agli ascoltatori che speriamo si siano un po' appassionati, diciamo, a questa storia, perché ai contorni del giallo, no? C'è qualcosa di un grandissimo valore, una sparizione, l'enigma su dove siano finiti, la certezza che esistano, perché sono stati depositati e c'è registrato questo nel Museo Civico Locale, ma la cosa interessante è che Matteo Giovannetti è ancora presente a Viterbo, quindi i cittadini romani, se vogliono, possono ancora venire a vedere la mano di questo grande pittore, anche se è rimasta poca roba, levati questi 100 metri di affreschi che ci auguriamo di trovare dove stanno, no? E anche con l'azione del nostro giornale di riportare alla luce. E comunque ancora oggi sono visibili degli affreschi da Giovannetti nella chiesa di Santa Maria Nuova. Qualche anno fa è stato attribuito a Giovannetti anche un affresco all'interno della chiesa di Sant'Andrea a Piano Scarano, e la Fondazione Carivit, attiva qua sul nostro territorio, una fondazione bancaria, ha in pratica nelle sue proprietà un piccolo quadretto di una crocifissione del Giovannetti che però, se dovesse valere quanto quelli battuti nel 2014 a Colonia all'asta, insomma parliamo di una roba che 700, 800, 1 milione d'euro le vale tutte, insomma. E
0: Certo.
1: quindi parliamo anche in questo caso di un piccolo quadro che però vale una fortuna. Diciamo, chi ha più disponibilità e più tempo per viaggiare potrebbe recarsi ad Avignone. E lì la situazione cambia, perché all'interno del Palazzo Papale ci sono dei luoghi, delle intere cappelle del Palazzo Papale affrescate da Giovannetti che sono uno spettacolo, conservate benissimo, accessibili a tutti, e quindi lì è ancora ammirabile, è possibile ammirare la grandezza di questo genio viterbese.
0: Ma c'è un comitato Giovannetti, leggo sul tuo giornale,
1: Allora,
0: si è
1: questa è l'idea. È
0: instaurato
1: l'idea del
0: un comitato.
1: giornale.
0: Ah,
1: L'idea del
0: ok.
1: giornale. Allora, in pratica noi abbiamo appurato che Viterbo ha questo grande artista che non è valorizzato per nulla. Infatti, questa storia è semisconosciuta, l'abbiamo riassumata in qualche modo noi in questi giorni. Il valore di questa storia e anche del bene, dei beni che devono essere ritrovati è enorme, ma al di là di questo c'è un patrimonio sommerso di quadri del Giovannetti che si trova chissà dove disperso per mezzo Europa e oggi probabilmente anche in mezzo mondo, che dovrebbe essere recuperato. Come? Ogni tanto le case d'asta battono dei pezzi che sono attribuiti a Giovannetti, ma il comune di Viterbo non rivendica mai la proprietà del bene, cioè dovrebbe fare delle azioni, no? Per
0: Certo.
1: rivendicare questo, però non ha struttura, non ha cognizione di quello che accade, non c'è nessun dipendente comunale, nessun ufficio del comune che fa monitoraggio su queste aste, cercando di recuperare Giovannetti. Cioè, come si sono persi i 100 metri di affresco? Di fatto si sono persi la memoria del Giovannetti, la consapevolezza della grandezza. Perché suggeriamo la costituzione di questo comitato? Perché sarebbe uno strumento utile per iniziare innanzitutto a diffondere la consapevolezza di questo grande genio e di un patrimonio che la città potrebbe rivendicare, ma anche perché attraverso il comitato sarebbe possibile iniziare a ragionare su una grande mostra di Giovannetti, magari recuperando i 100 metri di affreschi che non si sa più che fine hanno fatto, ma anche recuperando dalle collezioni private, no? Altre situazioni che sono in giro, dei quadri anche in prestito, no? Perché sarebbe come riportare questo pittore a casa. Però ve ne dico un'altra per dirvi chi è questo pittore, perché altrimenti è difficile dirlo in poco tempo. Vi dico che nel 2021 un museo a caso, un museo piccolino, il Louvre, no? Naturalmente siamo ironici, decide di comprare due quadri di Giovannetti. Compra anche in questo caso all'asta, non siamo riusciti a capire quanto l'abbiano pagati, però comprano l'Adorazione dei Maggi, la Crocifissione all'asta, anche qui sono due quadretti piccoli della dimensione simile di quelli battuti nel 2014 all'asta a Colonia, nella città di Colonia. La cosa che più ci ha colpito, e qui abbiamo recuperato proprio il comunicato originale. Comunicato originale battuto dal Louvre nel momento in cui ha acquisito all'asta questi due quadri, Allora, vi leggiamo perché secondo noi è importante, naturalmente abbiamo tradotto dal francese. Allora, il Museo del Louvre ha acquistato due pannelli di Matteo Giovannetti, pittore viterbese del 300 e figura centrale della pittura italiana del tempo. Queste opere di eccezionale rarità colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi. La loro acquisizione testimonia l'importanza di Giovannetti, un artista capace di influenzare profondamente il gusto e l'estetica della corte papale d'Avignone, fungendo da ponte tra la tradizione giottesca e lo stile gotico internazionale. Cioè, queste sono le parole
0: che certo.
1: Spende su questo pittore, completamente dimenticato e quasi ignorato a Viterbo.
0: Certo, è come scrivi, qualcun altro avrebbe fatto carte false, no? Per capire e no tutto quanto da dove provengono tutto questo oro per Viterbo, no?
1: Ma certo, perché recuperare irrecuperabile, ma questi 100 metri di affreschi da qualche parte devono pur stare, significherebbe aprire la città ha una comunicazione anche di livello internazionale molto importante, okay? Ha un canale di rapporto tra Viterbo e Avignone. Avignone fa ogni anno milioni di turisti che pagano per andare ad Avignone, dormono ad Avignone, mangiano ad Avignone. Cioè fanno
0: un canale anche con Louvre a sto punto, perché se la didascalia di queste ultime due opere ne parla come che colmano una lacuna fondamentale nelle collezioni francesi e dà per figura centrale della pittura italiana, quindi anche con Louvre esatto. Può essere fatto un canale.
1: Esatto, i manuali di storia dell'arte, questo l'abbiamo appreso anche noi in questi giorni, definiscono Giovannetti il pittore dei papi, cioè aver avuto a Viterbo il pittore dei papi, insomma, non è una cosa così banale, no? Cioè, io credo che dovrebbe essere una sorta di vessillo importante che la città dovrebbe saper raccontare in giro, insomma, per attirare interesse e visitatori. Certo. È roba che vale posti di lavoro, vale milioni.
0: È vero, verissimo. Bella testimonianza.
2: Sarebbe proprio una vera ricchezza, un indotto senza fine, caro Roberto, ma non si hanno idee di dove possono essere finiti questi 100 metri quadrilineari di affreschi di Matteo Giovannetti, è possibile?
1: Allora, in realtà accadrà questo: l'assessore deve seguire una procedura di cui ci siamo scambiati dei messaggi prima, eccetera, che è l'istruttore interna per capire le carte cosa dicono, però io qualcosa in più so, ma non mi azzardo a dirlo pubblicamente. Sono fiducioso che saranno ritrovati.
2: Sarebbe un grande colpo, sarebbe veramente un grande colpo per Viterbo, ma per tutto l'Interland viterbese, scherzi.
0: Ma sì, ma la Tuscia ha un potenziale immenso, Riccardo, smettiamo di considerarla un tesoro nascosto e trasformiamo, come dice Roberto, in realtà viva. Cioè, noi abbiamo centinaia di cose da mostrare e farle vedere al pubblico mondiale.
1: Vi dico un'altra cosa, perché per un po' di colore, no, sul personaggio, questo ci permette di evidenziare il rapporto tra Viterbo e Avignone. Questa storia di Giovannetti l'abbiamo tirata fuori recentemente, però ne sono appassionato da anni. Poi adesso siamo riusciti, anche per un colpo di fortuna, ad avere più informazioni e a fare questo lancio del giornale. Però negli anni, intorno al 2015, ebbi modo di parlare con una persona che conosceva un sacco di cose su questo fronte, e mi raccontò che ad Avignone bastava prendere una cosa che a dirla oggi sembra un reperto archeologico, anche questa, un elenco del telefono, no? Vi ricorderete voi studio sì. E i nostri ascoltatori cos'è un elenco del telefono, diciamo, e se uno prendeva un elenco del telefono ad Avignone, aprendolo, sfogliandolo, avrebbe trovato tanti nomi viterbesi, cognomi viterbesi. Perché questo? Perché Giovannetti non fu l'unico viterbese alla corte del Papa Clemente V che si spostò da Viterbo ad Avignone, ma con lui si spostarono tante manovalanze, tante maestranze, che gli curava i pennelli, che tritava i colori, i pigmenti dei colori,
0: curatori, cioè, certo, operai, curatori, no? Pure, certo.
1: E certo, infatti a Ragnone è conservata una targa, e mi mandarono anche una foto di questa targa, un sacco di nomi di persone al seguito del Papa e di Matteo Giovannetti e di Viterbo, chiaramente dai nomi e dai cognomi, insomma, che poi negli anni si sono poi evoluti, ma è chiaro che nel 300, diciamo, certi cognomi sono evoluti da quelli, insomma.
0: Esatto. Bellissima storia, Riccardo, no?
2: Veramente bella, e sarebbe veramente una grandissima occasione da cogliere al volo. Bravo veramente Roberto e tutti quelli che stanno appresso a questa ricchezza che per adesso è dispersa, diciamo.
1: Confidiamo di aiutare il recupero, speriamo.
2: Sì, dobbiamo assolutamente riuscirci.
0: Ma la fune di Roberto Pomi focalizza queste cose. È un giornale web che va oltre la notizia spicciola, ma si incunea nella tuscia, perché Roberto ha capito che è piena di storie, e questa qui di Giovannetti è una delle tante, forse, come è stata tirata fuori, è una delle più importanti, no Roberto?
1: Sottolineo, questo è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, no? Perché spesso si ritiene che il giornalismo che funzioni più sia quello che lancia la notizia sciocca, no? Che riesce a tenere
0: tanto. È quello che ti ho detto.
1: Invece in questi giorni, con questo lavoro su Giovannetti, abbiamo avuto dei picchi di visualizzazioni, dei picchi di lettori altissimi. E questo ci ha, non vi dico commosso, ma insomma ci ha entusiasmato tanto.
0: Certo, no, ha dato la carica a continuare e continuate su questa strada. Molto bene Roberto, e grazie per questa bellissima storia che oggi hai tirato fuori.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
2: Grazie Roberto, prima di salutarci ricorda il tuo sito.
1: www.lafune.eu, il giornale dei viterbesi.
2: EU, okay. Europa, allora, finale?
1: Sì, esatto.
0: EU, allora, Roberto lo manderemo in vacanza, e con Roberto ci sentiremo inizio settembre per presentare, non lo so, forse Santa Rosa o un'altra mostra in programma, forse.
1: Magari faremo una puntata su Giovannetti ritrovato e racconteremo anche questi affreschi.
0: Ma se no, aspetta, Roberto, se viene trovato faremo uno speciale.
2: Se viene trovato speciale, no, viene proprio qui in studio, Roberto, scherzi.
1: Piacere, Roberto.
0: Ok, allora noi grazie Roberto. Grazie Roberto. Infinitamente grazie del tuo rapporto.
2: E noi facciamo continuiamo. Pochi istanti di stacco, così Roberto ci lascia, okay. e noi continuiamo con non più di mezz'ora per oggi, va bene?
0: Ok, va bene.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Samarcanda, come state?
0: Ciao Roberto, grazie.

0: non più di mezz'ora con Maurizio Giovancarlo in collegamento dalla Tuscia. Maurizio, eccoci, Roberto ci ha lasciato, siamo noi. Di cosa vogliamo parlare adesso? Qua è tutto pronto, eh?
1: Bellissimo, no, ritorno un attimino a Giovannitti, bellissima storia. Roberto è un bravo investigatore. Allora, qualche giorno fa è stato inaugurato un giardino, si chiama Giardino dei Pugnaloni. È stato inaugurato in un'area una corte all'interno del Palazzo Viscovile di Acquaventate. Perché il Giardino dei Pugnaloni? Il Giardino dei Pugnaloni perché era una zona un po' semi-abbandonata e ora sentiremo le voci dei protagonisti, è stata recuperata e sono state piantate delle piante che fanno parte della storia dei Pugnaloni. Tu sai che sono i Pugnaloni, sono questi quadri floreali che vengono realizzati a Acquaventate da 15 gruppi e vengono esposti la terza domenica di maggio nella festa della Madonna del Fiore. Ogni gruppo ha un suo bozzetto, ha un suo diciamo motivo, ok, che deve sempre rappresentare un po' la storia di questa festa. E questa corte è stata rivalutata, c'è stato c'è ripeto, anche il sindaco si è sporcato le mani, Alessandra Terrosi, e la sentiremo tra poco, e ha piantato queste piante. Ok, adesso sentiremo, se tu sei d'accordo, partiamo, sì, con i vocali. Sentiremo per primo lo storico dell'arte e direttore scientifico del museo della città, che è appunto racchiude il vescovato, cioè il palazzo vescovile, il direttore Andrea Alessi.
2: Il museo della città è una struttura polivalente e polifunzionale che include al suo interno oltre 1000 reperti, più sezioni dalla ceramica arcaica a dipinti del fondo edifici culto, che spaziano praticamente dal 1400 e arrivano fino al 1800. Moltissime le proprietà giuridiche, appunto, oltre al ministero anche la diocesi di Viterbo espone molti dipinti, reliquiari e tutti gli arredi liturgici che sono appartenuti al Palazzo Vescovile, che ospita appunto il Museo della Città. Il Museo della Città è strutturato su 3 livelli e include anche materiale lapideo, oltre a una sezione di demo etnoantropologica con un plastico della Francigena che ricopre tutte le tappe da Roma fino a Canterbury.
0: Maurizio,
1: ricordo che Acquaventate è una tappa fondamentale per la via Francigena. I dati che ci ha dato, che sono su internet dell'Associazione Europea di Via Francigena, l'AEF, parla di dai 12 a 20 mila pellegrini, quindi passano tutti ad Acquaventate, passano tutti perché Acquaventate è chiamata anche la piccola Gerusalemme, tu lo sai?
0: Sì. Lo stavo sentendo, okay, dire, abbiamo un motivo però, la piccola Gerusalemme?
1: Abbiamo un motivo, perché a pochi, quasi a 100 metri dal luogo di cui stiamo parlando, che è il museo della città nel palazzo ex Palazzo Vescovile, c'è la basilica del Duomo, ok? Quindi la basilica del Santo Sepolcro. All'interno della sua cripta romanica, molto bella, e si trova la più antica riproduzione al mondo del Santo Sepolcro di Cristo, realizzata per permettere, Riccardo, ai pellegrini medievali e quelli attuali di venerare il luogo sacro senza affrontare il lungo e pericoloso viaggio
0: percorso
1: in terra santa.
0: Io ho sentito dire la stessa cosa per Pitigliano, però
1: Pitigliano è più sentita come partecipazione sinagoga ebrea, questa è un'altra, esatto, un'altra cosa.
0: Esatto, c'era okay. una comunità.
1: Allora andiamo avanti. Esatto, andiamo avanti ancora, con i vocali. I vocali, ora sentiremo il biologo Gianluca Forti, che è il direttore del Museo del Fiore e coordinatore delle attività didattiche, che ci focalizza questo giardino dei pugnaloni.
3: L'idea che cercavamo era come trovare un tematismo, un'animazione a uno spazio del museo, il giardino esterno, e che potesse essere in qualche maniera un luogo della comunità. E pensavamo ad alcune esigenze didattiche come le piante tintorie, le piante per gli inchiostri, e ragionando su un giardino etnobotanico, ci stavamo già ragionando per il Museo del Fiore a Torre Alfina, ci siamo detti perché non mettere insieme i saperi dei due musei, e così abbiamo pensato a un piccolo giardino etnobotanico sulla festa dei pugnaloni, quindi un giardino per la festa dei pugnaloni. Ci abbiamo ragionato con gli operatori didattici, con il direttore scientifico del museo della città, ci abbiamo ragionato con il presidente della cooperativa, che adesso ce l'ha in gestione, che ci ha messo a disposizione un garden designer molto in gamba, con cui abbiamo ragionato, gli abbiamo fornito la lista delle piante che si utilizzano nei pugnaloni sulla base di alcuni studi fatti dal Museo del Fiore. Abbiamo cercato di capire quali potevano essere più efficaci, non solo per la didattica, ma soprattutto per un effetto estetico del giardino, e quindi così è nata un'idea per creare un piccolo spazio, non una grande estensione, uno spazio che, ecco, ci è possibile pensarlo e gestirlo perché la nuova cooperativa di gestione ha scelto di investire sul museo della città, quindi da quest'anno per tutto l'anno noi avremo un museo per la prima volta aperto dal martedì alla domenica. L'operatore che è qui, oltre a accogliere le persone e fargli vivere l'esperienza più coinvolgente attorno alla storia della città, può anche curare un giardino, segnalare le cose che vanno migliorate, seguirlo, curarlo, e così abbiamo uno spazio dove tutta la popolazione di Acqua Pendente può trovarsi per trovare le piante della propria tradizione, ma soprattutto per farle toccare con mano, annusare, conoscere a tutte le persone che si avvicineranno a Acqua Pendente lungo la via Francigena come luogo di cultura da scoprire per viaggio e quant'altro. Chiunque avrà piacere di fermarsi a Acqua Pendente avrà la possibilità per tutto l'anno di toccare con mano i pugnaloni, poterli poi incontrare, conoscere e toccare nella chiesa del Santo Sepolcro e scoprirne tutte le particolarità botaniche anche poi al Museo del Fiore.
0: E quindi il direttore ci ha detto le cose interessanti, Maurizio.
1: Sì, perché il direttore Gianluca Forti è un uomo veramente con tante idee, e come ha detto lui nell'intervista, fondamentale è stato l'approccio con la nuova cooperativa Montemero, che da poco tempo, circa 5-6 mesi, ha preso in mano sia il Museo della Città sia il Museo del Fiore a Torre Alfina, e il Sasseto che è anche un altro luogo da visitare. E adesso ascoltiamo appunto il Silvio Piorigo, che è cartografo, guida ambientale e presidente della cooperativa Montemero.
4: Mi chiamo Silvio Piorigo, sono il presidente della cooperativa Montemero, che si occupa da dicembre di quest'anno della gestione di questo museo civico diocesano della città, e anche del Bosco del Sasseto e del Museo del Fiore. Proprio per questo abbiamo pensato quando noi siamo arrivati, noi siamo una cooperativa di Assisi che si occupa appunto di valorizzazione di progetti legati alla fruizione del territorio, turismo ambientale, progetti turistici in genere, ma tutti diciamo incentrati sul turismo lento. Quando siamo arrivati qui abbiamo trovato questo meraviglioso palazzo e abbiamo visto questo giardino. Avendo già la collaborazione scientifica di Gianluca Forti, che è il direttore scientifico del Museo del Fiore, insieme anche all'altro direttore qui, Andrea Lessi, direttore qui del museo, abbiamo pensato insieme di riqualificare, cioè di sistemare il giardino, creando uno spazio più bello per la comunità e per i visitatori del museo, utilizzando diciamo le competenze che nascono diciamo dal fatto che qui c'è un Museo del Fiore. Oltretutto questo legame viene rafforzato dalla tradizione dei pugnaloni. qui a pochi passi c'è la chiesa del Santo Sepolcro, c'è questa tradizione dei pugnaloni che vengono tanto bene fatti con elementi vegetali e con fiori, quindi ci sembrava proprio che il fiore fosse il tema che collega tutte queste realtà legate a questo territorio d'acqua pendente. E quindi abbiamo pensato di fare un giardino fiorito, quindi abbiamo messo a terra, no? Abbiamo fatto mettere a terra, grazie al contributo di Andrea Travallesi, che è un garden designer, che è la nostra azienda, della quale si è dotato anche in altri luoghi che abbiamo gestito. E abbiamo pensato, insomma, di creare questo nuovo giardino con nuove piante, fiorito, e che potesse essere un luogo dove raccontare prima di tutto la bellezza, ovviamente, e poi raccontare anche la tradizione dei pugnaloni e l'esistenza e, diciamo, le attività del Museo del Fiore, facendo vedere appunto piante fiorite, fiori a terra.
0: Nuove piante crescono, caro Maurizio.
1: Sì, dalle ortense ad altre piante che vengono utilizzate per la realizzazione dei pugnaloni, questi magnifici, unici al mondo, quadri fatte di foglie, di fiori e di erba che si trova nel bosco. Il museo Acqua Pendente, ricca di cultura floreale, come hai sentito da queste parole, il museo della città, il museo del fiore, immerso nel verde di Torralfina, il bosco del Sasseto, il bosco delle farfalle, così lo ha definito il National Geographic. Andiamo a sentire il garden designer Andrea Travallesi, che ha curato la visione di queste piante, di questo spazio.
5: Ok, sono Andrea Travallesi, il garden designer al quale è stato affidato il progetto della riqualificazione del giardino del Museo della Città di Acqua Pendente. E abbiamo realizzato questa corte interna utilizzando le piante che vengono utilizzate per i pugnaloni. Quindi insieme anche allo staff del museo e dell'amministrazione siamo riusciti a riportare in auge un giardino che per troppo tempo è rimasto soltanto erba incolta. Io voglio ringraziare, ci tengo a ringraziare la comunità acquesiana, perché tutti quanti si sono messi a disposizione, chi ha regalato delle piante, chi invece è venuto proprio a scavare e a metter giù queste piante, e siamo riusciti tutti insieme a realizzare un bellissimo progetto.
0: Garden designer, grandissima anche questa testimonianza, molto interessante.
1: Voglio citare, non è stata intervistata, anche Silvia Racelli, che mi ha aiutato a coordinare queste interviste. Ricordo la festa dei pugnaloni, che c'è la terza domenica di maggio, okay, da tanti anni, anche secoli, e ricordo le dimensioni, perché nessuno... focalizzate questi quadri, che sono 3,6 metri di altezza e 2,60 di larghezza. Sono quadri unici al mondo. Sentiamo ora la signora sindaco Alessandra Del Rosi, che ha voluto partecipare quel giorno a questa iniziativa, dando il buon esempio, sporcandosi le mani e piantando appunto delle piante.
6: Oggi è una bella giornata, perché dopo la festa dei pugnaloni, celebrata il 17, domenica 17, oggi siamo qui ancora di domenica, di nuovo a portare avanti questo nostro discorso con i fiori. Ringrazio moltissimo il museo, il direttore del museo, il presidente della Montemeru, che è la cooperativa che gestisce, Gianluca Forti, che è il direttore dell'altro museo del fiore, perché hanno messo insieme appunto queste diverse competenze naturalistiche da un lato, scientifiche e culturali dall'altro, per dare vita a questo angolo, diciamo, no? Che già era un angolo bello, perché è un angolo verde all'interno di un museo in cui poter accogliere la popolazione anche semplicemente per sedere, chiacchierare, stare all'ombra, godersi un caffè e poi magari salire al piano di sopra e andare a visitare le bellissime collezioni che stanno all'interno del nostro museo. Adesso il giardino è ancora più accogliente, perché oggi sono state messe a dimora tantissime piante, fiorite, non fiorite, arbusti, siepi, comunque ecco uno spazio verde che quindi ci riporta alla dimensione del bucolico in qualche modo, ma calato appunto all'interno di una struttura come quella del Museo Civico e Diocesano, che per Acquapendente è una struttura centrale molto importante. Ringrazio tra l'altro tutti i volontari che hanno contribuito a questa giornata.
0: E anche un ringraziamento anche da parte della sindaca, molto bene. Siamo in chiusura, Maurizio, abbiamo okay. Un altro piccolo intervento.
1: Siamo in un piccolo intervento del parroco, Don Enrico Castauro, sentiamo anche il suo messaggio.
7: Azione d'incontro sono sempre positivi, vanno assolutamente favoriti e sostenuti nella loro creazione.
1: Grazie.
0: Molto stringato il parroco, okay. Però efficace, direi, ficcante quasi.
1: Efficace, allora diamo questa le coordinate, diciamo, museo delle
0: città.eu
1: certo. Per
0: ripeti Maurizio, ti ho interrotto, ripeti per cortesia.
1: museodellacittà.eu, troverete tutte le informazioni che abbiamo detto e tutte anche le per prenotare anche la visita al museo, sia al museo diocesano oppure al museo del fiore oppure altre notizie. Allora, se siamo in chiusura perché oggi abbiamo veramente sforato alla grande, giovedì 18 avremo un personaggio che racconta delle storie molto belle. Lui si chiama Luis Contenebra o Contenebra, poi l'accento ce lo dirà lui, in alias Paolo Fanelli, è uno scrittore e ci parlerà delle storie molto belle che ci racconta della Tuscia. E giovedì prossimo sicuramente staremo sulle orme di Maria Maddalena.
0: Molto bene. Caro, ricorda, carissimo, tu ricorda la tua Tuscia fotografia, uno dei siti più belli per quanto riguarda la Tuscia e la fotografia in genere.
1: Tusciafotografia.it oppure sui social Tuscia Fotografia Official di Instagram e Tuscia Fotografia, molto semplice, per Facebook.
0: Molto bene.
1: Vi do l'appuntamento a giovedì prossimo 18 alle 18 con non più di mezz'ora, ma oggi abbiamo un po' sforacchiato.
0: Non c'è grazie problema. Riccardo. Grazie Maurizio, grazie. Maurizio, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: A presto.

0: E finalmente siamo all'interno di Vini e Oli 2.0 con il nostro Stefano Ronconi. Ben trovato Stefano, come va?
1: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovato a te e anche ai nostri ascoltatori. Apriamo Vini e Oli 2.0 oggi con un ospite davvero, davvero importante. Io prima di iniziare, come dire, ti manifesto proprio la mia soddisfazione per averlo ai nostri microfoni. Sentirai presto, in realtà più che un ospite abbiamo una serie di ospiti e capirai fra poco e capiremo perché. Perché abbiamo un professore universitario, abbiamo un vignaiolo, abbiamo un come dire, un appassionato del territorio, anzi un appassionato di vari territori. Quindi diciamo, come dire, abbiamo veramente un parterre de roi piuttosto che un ospite
0: uno nessuno e 100.000 insomma.
1: E quindi do veramente il benvenuto al professor Giancarlo Moschetti, che dovrebbe essere collegato.
0: Buonasera professore.
2: Ciao. Eccoci. Ciao a tutti, saluti agli ascoltatori di Radio Samarcanda e grazie per l'invito.
1: Grazie ancora a te. E allora dicevo, abbiamo a che fare in effetti con varie, come dire, vari profili, no? Intanto la prima cosa che ti chiedo è da dove ci parli in questo momento?
2: Allora, da casa mia, un vicolo di Napoli, quindi se sentite qualche strombazzata normale.
1: E... tu in realtà, quindi... esatto, tu in questo momento sei a Napoli, ma tu in realtà insegni, sei ordinario all'Università di Palermo.
2: Esatto. A Palermo, infatti la mia vita è fatta da Napoli, Palermo, Taurasi e anche Formicola in provincia di Caserta, dove mi appoggio a una cantina per fare il vino, perché sono povero e ne ho solo la vigna, non ho la cantina. E in questa cantina, appunto a Formicola, oltretutto, poi essendo anche ornitologo, osservo uccelli, fauna, flora, e quindi
1: fai
2: allargo il quello, esatto, che sono tutte. Esatto.
1: Fai il professore che è affiliato al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali.
2: Esatto,
1: giusto?
2: Esatto, il SAF dell'università, esatto, il SAF dell'Università di Palermo, dove ormai sto da 20 anni e ho creato un bel gruppo di ricerca veramente interessante.
1: Bene, allora adesso io ti chiedo come si tengono insieme tutte queste cose, no? Perché poi tu sei a Napoli, ma se ricordo male tu sei di origini irpine in realtà.
2: No, sono proprio di Napoli.
1: A Napoli, quindi è la mozione dell'affetto che ti ha portato in Irpinia, diciamo.
2: L'affetto, diciamo, l'Irpinia per come terra enologica,
1: certo,
2: mi ha portato là,
1: certo,
2: perché io per prima cosa sono bevitore, da quando avevo 16 anni. Mio nonno, che era piemontese, mi faceva assaggiare il Dolcetti, i Baroli, e là ho iniziato ad avere questo amore sfegatato per il vino. Poi sommelier, poi agraria, tesi in microbiologia enologica, lieviti, ed è nata poi, diciamo, la passione si è unita col lavoro, e anche l'ornitologia, che era una passione, si è unita col lavoro, con tutti i lavori che ho scritto su, appunto, l'influenza che hanno gli uccelli migratori nel portare i lieviti nell'ambiente quando viaggiano tra l'Africa e l'Europa, praticamente portano questi,
1: certo,
2: diffondono i lieviti.
1: Fanno quello che potremmo definire un meticciato di lieviti.
2: Esattamente, esattamente.
1: E quindi, da professore, a un certo punto immagino che, come dire, il socio in questa avventura abbia avuto qualche ruolo, qualche influenza. Come dire, riprendi questa passione da bevitore e come dire, e cerchi di fare il vino che ti piace.
2: Sì, diciamo che poiché io ho una certa età, bevevo i vini ante 80. Cosa significa bere i vini ante 1980? Nel 1977 viene pubblicato il decreto ministeriale per l'utilizzo dei lieviti starter. Cosa vuol dire? Che prima di quella data tutti i vini erano a fermentazione spontanea, non si potevano proprio, diciamo, utilizzare i lieviti starter nel settore enologico. E quindi praticamente io mi ricordavo di questi vini veramente con un bouquet incredibile, e allora ho iniziato a fare dei lavori a capire come ritornare a fare questi vini senza coadiuvanti enologici, senza lieviti selezionati. E attualmente il vino che produco, il Due Vite, è proprio, diciamo, io lo chiamo vino didattico per i miei studenti, no? Perché è proprio l'emblema di come si può fare un vino solo con l'uva e un pizzico di metabisolfito.
1: E dicevo, no? Due vite, il nome diciamo è evocativo, ma
2: Due Vite, sì,
1: mi
2: è
1: sa che c'ha
2: molto, perché
1: più di un
2: praticamente
1: significato, no? In realtà.
2: c'ha vari significati.
1: Esatto.
2: La seconda vita, appunto, il professore che fa il vignaiolo, che si sporca le mani per far, diciamo, apprezzare meglio le sue lezioni agli studenti, ma anche l'unione di due amici, Giancarlo Moschetti e Vincenzo Mercurio, che oltretutto è stato anche un mio studente all'università, uno dei, diciamo, più famosi enologi italiani, che appunto ha voluto fare questo passo con me, questo progetto con me. Poi Due Vite anche perché noi usiamo due vitigni: l'Aglianico e il Pierirosso per quanto riguarda il rosso, e il Roviello Bianco e il Caprettone per quanto riguarda il bianco. Quindi quest'unione, ecco, che ha molti significato, queste due vite, appunto, due vitigni, due territori, perché l'uva mia è di Aglianico di Taurasi, io ho la vigna a Taurasi, ma l'uva di Vincenzo è di Lettere,
1: Il
2: che sta
1: Pierirosso,
2: appunto in provincia di Napoli.
1: certo.
2: Quindi mi piace questa contaminazione di territori, ok? La purezza non mi piace né eticamente né nei lavori che faccio. Io penso che il consorzio, l'unione, è sempre la forza, dà tanta forza
1: Ma
2: e
1: poi
2: tanta
1: penso.
2: diversità.
1: Penso Giancarlo, e in questo caso mi rivolgo anche al vignaiolo, che poi la purezza, anche scientificamente, come dire, è debole, nel senso che
2: Sì.
1: l'ibridazione, no? L'ibridazione, prima diciamo il meticciato, cioè
2: Ma tutto deriva da tutto, tutto delle
1: è
2: carpe,
1: certo.
2: cioè Pantarei, tutto si muove, tutto scorre, quindi veramente parlare di purezza è inutile. Ma poi ricordiamoci che fino agli anni 70-80 i vini erano sempre in blended o uvaggio. Quello che trovava il contadino metteva
1: Era il
2: dentro, cioè
1: blend
2: non è
1: della
2: che
1: vigna, era il vino della
2: era il blend
1: vigna,
2: della.
1: era.
2: Esatto, ma poi specialmente con questi cambiamenti climatici ritorneremo all'uvaggio o al blend, quindi l'unione di più vini, proprio perché specialmente nel mondo dei vini naturali, perché chi fa vino convenzionale ovviamente può aggiungere un po' di acido tartarico, un po' di acido malico, un
1: Certo,
2: po' di
1: può
2: altri tipi
1: agire
2: di
1: dal
2: acidi,
1: punto di
2: può
1: vista
2: agire
1: enologico.
2: chimicamente,
1: Certo.
2: perché la legge ci permette di usare fino a 67 coadiuvanti enologici, pensa te, hai capito? Quindi invece noi che siamo artigiani dobbiamo lavorare in vigna, quindi capire
1: Con la
2: come
1: materia
2: con la
1: prima,
2: materia prima.
1: basta, è chiaro. Senti, ti volevo chiedere come dire, un po' un racconto perché della vigna di Taurasi, come l'hai trovata,
2: Sì.
1: come l'hai recuperata, perché c'è stato anche un lavoro di recupero proprio sulla.
2: Assolutamente. Allora, era il 2003, praticamente io avevo preso la cattedra di microbiologia enologica, non mi bastava fare il vino in provetta, vetta, e quindi mia moglie mi regalò questa vigna piccolissima, stiamo parlando di quasi un ettaro, neanche un ettaro, di una vigna del 1982, già appunto impiantata ad Aglianico, e addirittura aveva sesti di impianto, cioè le piante erano lontanissime l'uno dall'altro, era una vigna
1: ma
2: nata
1: piede franco?
2: Per produrre.
1: A piede franco o no? No,
2: è no. Impossibile, perché la mia è argilloso calcareo, okay, come tipo di terreno, e la filossera in quel tipo di terreno praticamente
1: va a nozze.
2: Quindi non era a piede franco, ma era una vigna molto vecchia, però usata per vendere uva.
1: Certo.
2: Quindi sesti di impianto molto molto intensivi, però chiaramente ho iniziato a sostituire tutta una serie di pratiche agronomiche, quindi ovviamente prima cosa sostanza organica, che è fondamentale per iniziare a fare un lavoro di mantenimento e miglioramento della fertilità biologica del terreno, ok? Poi quindi apporto di sostanza organica, poi diminuzione delle sostanze nocive, quindi sono passato all'agricoltura biologica, basse dose di rame, poi aumento delle difese naturali delle piante dai patogeni fungini, quindi una serie di elicitori, sono sostanze che danno immunità praticamente alla pianta, abbasso delle lavorazioni meccaniche, quindi portare le lavorazioni meccaniche a un minimo, okay? Certo. Quindi prato permanente è fondamentale anche per abbassare un po' il pH del terreno. Stiamo parlando di un terreno che quando l'ho preso era pH 8 e 9, quindi molto basico, e col pH molto basico non c'è la mineralizzazione della sostanza organica, avviene molto lentamente. Quindi tutta una serie di pratiche che chiaramente sono frutto anche delle ricerche universitarie,
1: certo,
2: brava, che hanno portato quindi a poi un vino appunto decente, vai.
1: E invece il blend col Piedirosso, come è venuta l'idea?
2: L'idea è stata che anche quando in anni in cui facevo veramente degli ottimi aglianici e non lo trovavo mai fine l'aglianico in purezza, almeno quello della zona diciamo di Taurasia, non lo trovo mai fine, per cui ho iniziato a fare delle prove e il Piedirosso, ma in particolare il Piedirosso della zona appunto vesuviana, quindi stiamo parlando di Lettere, che è un paese che affaccia sul Vesuvio e quindi è un terreno ceneritico,
1: certo,
2: che ha avuto quindi l'influenza delle polveri del Vesuvio, bassa gradazione alcolica, grandi
1: acidità,
2: con un rapporto di 70-30, quindi 70 di aglianico e 30 di Piedirosso, era il mio vino, che è la cosa fondamentale, cioè il vino effettivamente era quello che mi piaceva. Io non riesco a produrre qualcosa
1: certo, questo
2: solo
1: è...
2: per il mercato.
1: No, vabbè, cioè, poi ne fai talmente poco, no? Quante bottiglie fai? Di rosso.
2: Sono 2500 di rosso e 600 di bianco.
1: Ne parliamo un attimo dopo il break musicale, però volevo un gossip. Vincenzo è stato d'accordo, cioè quello che piace a te vi siete trovati oppure avete un po', come dire, dibattuto?
2: Vincenzo no, sulla percentuale assolutamente, perché Vincenzo c'ha un naso pazzesco, veramente,
1: certo,
2: c'ha una sensibilità olfattiva incredibile, ha capito subito che l'aglianico con un taglio del 30-40% di Piedirosso ci guadagnava assolutamente. Più sul fatto di fare vini naturali, ogni tanto ha paura perché io appunto facendo queste fermentazioni spontanee, seguendo giorno per giorno la fermentazione, lui ogni volta dice solo tu potresti fare un vino così, perché ovviamente stai giorno per giorno a seguire il vino.
1: Però immagino che sia anche per lui una, come dire, utile, no? Cioè un arricchimento anche, voglio dire, anche di esperienza.
2: Che l'arricchimento è stato reciproco. Lui mi blocca su certe cose, e però poi ovviamente guardando il lavoro che faccio migliora la sua conoscenza. Però è chiaro, essendo lui un consulente, non si può permettere, ad esempio, lui lavora anche in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna. È chiaro che se non hai persone sul posto che veramente capiscono cosa stai facendo, affidabili, non è facile fare un vino a fermentazione spontanea senza coadiuvanti. Lui è comunque un minimalista, nel senso che veramente usa pochissimi coadiuvanti. Già questo per me è molto importante. Poi nel mio vino invece sa che non bisogna usare niente.
1: Per quello è una bella palestra, secondo me.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora, Giancarlo, io adesso facciamo un piccolissimo break affidato al nostro conduttore.
2: Vi aspetto.
0: Più che altro il regista, più che conduttore. Il conduttore sei te, in realtà. Andiamo con la musica di Billy Joel, un pezzo che dedichiamo al nostro professore, Just the Way You Are.

0: Giancarlo, di riprenderti quella parola, non la usati, prego.
1: Hai ragione, la odio, ma poi bella, la cosa bella è che io non esco mai per fare questi aperitivi, sempre a casa, quindi proprio sono d'accordo con
0: Poi
1: te, odio questa parola.
0: peraltro, è proprio una cosa proprio sbagliata, diciamo, perché l'aperitivo si beve, non si mangia.
1: Bra.
0: Cioè, il Negroni, che mica, sì, mica è un panino, no? Cioè, vabbè, lasciamo perdere.
1: Sono contento che la pensi come me.
0: Oh, io guarda, c'ho un paio di cose che vorrei far sparire dal mondo. Una è questa, l'altra è un'altra cosa. Sempre colorata, che vabbè, non nomino nemmeno. E riprendiamo il nostro
1: Ok.
0: discorso, no? Allora, oggi,
1: Sì.
0: quando diciamo ho messo il post che forse hai visto, ho trovato
1: Sì, come
0: delle
1: no?
0: tue foto molto belle, diciamo, proprio in una fase di
1: Nel
0: vendemmio
1: tino.
0: nel Tino.
1: Esatto.
0: Bravo, infatti, volevo proprio dire quello, no? E allora volevo farti un po' raccontare. Questa bella cosa che ovviamente è in periodo di
1: Sì.
0: vendemmia e in cui peraltro poi hai coinvolto un po' tutta la tua famiglia.
1: Assolutamente, mi aiutano, a parte uno dei figli che vive in Brasile e quindi ovviamente è impossibilitato a venire, gli altri mi aiutano fortunatamente, anche perché il lavoro è abbastanza hard, diciamo, faticoso, perché io lavoro a chicco intero in tini di legno e non uso macchinari per schiacciare e per anche, si dice, rimontare, follare, cioè
0: Certo,
1: muovere
0: muovere
1: il vino, il
0: mosto,
1: mosto,
0: certo.
1: il mosto per dare ossigeno ai lieviti.
0: Quindi
1: I lieviti hanno bisogno
0: fai la pressatura più soffice che si possa immaginare, quella usando i piedi
1: Esatto,
0: praticamente.
1: quindi a questo punto mi metto una tuta di caucciù e mi immergo nel tino, ok? E giro il vino per 20 minuti per 3 volte al giorno in maniera tale da dare ossigeno ai lieviti. Quindi non uso macchinari. Questo perché? Perché per chi fa vini naturali ha bisogno di prevenire e non di curare. Io facendo così non faccio uscire tannini amari, sostanze sgradevoli che molto spesso possono uscire usando le pompe
0: Certo.
1: e quindi distruggendo tutta la massa. Quindi è un lavoro molto, diciamo, gently e oltretutto mi dà anche una grande energia. Senti questa massa tiepida che ti avvolge, quindi è veramente anche bello,
0: Piacevole,
1: diciamo,
0: piacevole.
1: fisicamente
0: Io
1: piacevole, sì, stancante ma piacevole.
0: se mi permetti, visto il tuo racconto, direi più che un vino artigianale, nel senso che tu fai proprio questo, secondo me, no? Sia in
1: Sì.
0: vigna che poi in cantina, fai l'artigiano, nel senso che poi cerchi di adattare e di capire quali sono le esigenze, della vigna, della stagione e poi dell'uva, ovviamente, che porti in cantina. E a questo proposito, una domanda. La tua prima annata è stata la 2018?
1: Allora, nata come due vite
0: Ah,
1: 2018.
0: ok.
1: Sì, che è proprio il nuovo progetto, no, nasce nel
0: Ok.
1: 2018. Prima invece mi affiancavo a delle cantine appunto commerciali di
0: Certo.
1: Taurasi o siciliane, si facevano i lavori sperimentali praticamente, quindi la ricerca scientifica che poi portava a delle pubblicazioni
0: Certo,
1: scientifiche.
0: questo diciamo artigianato nel tempo, no? Come dire, ti dà soddisfazione, vedi che come dire, ogni vendemmia riesci a gestire meglio,
1: Sì,
0: la
1: allora
0: vigna, cioè.
1: pensa che il primo anno, esempio, faccio un esempio proprio pratico, il primo anno avendo due tini, noi abbiamo fatto un tino a chicco intero e un tino a chicco schiacciato, ok? E poi l'abbiamo portato avanti e abbiamo visto che c'era un'enorme differenza di finezza, in particolare col chicco intero. Quindi ogni
0: Certo.
1: anno si fanno delle piccole varianti, ok? Piccole variazioni. Proprio per migliorare, migliorarsi anno per anno. Però io non saprei fare il vino in maniera diversa, nel senso che questa artigianalità fa parte proprio del

0: fingerprint di questo vino e della mia personalità, cioè io mi devo sporcare le mani e ho sempre fatto così in tutti i lavori scientifici, dalle olive da tavola alle acciughe salate per studiare le fermentazioni, sempre fatto io di prima persona, è proprio un mio modo di essere.
1: E beh, un modo molto, molto bello, peraltro. E quindi la domanda un po' ingenua, forse, però, l'ultima annata è la più buona?
0: Bella questa è bellissima. Guarda, a Napoli si dice ogni scarafone è bella mamma sua, no? Significa che tutto
1: Certo.
0: quello che fai è bello. In realtà io ho delle preferenze di annata. Ad esempio c'è la 2021 che ha un'acidità molto spiccata, che quindi nel primo anno era imbevibile, ora
1: Certo.
0: invece è un vino di una profondità incredibile. Per esempio Mercurio Vincenzo ama la 2020.
1: Ecco.
0: Quindi la cosa bella che è anche il pubblico, ad esempio, c'è chi compra il 20, chi compra la 21, quindi è bello questo fatto che ogni anno c'ha i suoi
1: C'ha il
0: fan,
1: suo
0: hai capito?
1: carattere, questo vuol dire, no?
0: Esatto,
1: Che ogni anno...
0: completamente diverso anno per anno, è una
1: bello.
0: cosa impressionante. Cioè, ad esempio, l'annata corrente, la 22, derivante da un'annata molto calda, c'ha esempio invece della ciliegia acida, c'ha la confettura di
1: Certo,
0: ciliegia,
1: certo.
0: c'ha il pellame che a volte non esce, quindi è bello proprio questo. Allora, quando tu c'hai un piatto, ieri ho fatti cavatelle al ragù d'agnello, ho detto ci devo mettere la 21 su questo piatto. È bello anche questo, perché tu poi giochi,
1: Giochi
0: va bene,
1: anche,
0: perché
1: certo.
0: ricordiamoci che il vino bisogna
1: Si usa a
0: sempre
1: tavola, è
0: abbinarlo.
1: certo.
0: Esatto. Quindi avere differenziazioni nelle annate è molto bello,
1: Bello,
0: perché
1: molto
0: tu puoi
1: bello.
0: giocare poi con i cibi che fai.
1: Oh, e dal vino rosso passiamo al vino bianco. Raccontaci un po' com'è nata, perché giustamente c'era due vite rosso, dice perché non fare due vite bianco?
0: No, diciamo che io sono un rossista. Ok, quindi ho fatto il vino bianco come avrei fatto il rosso, quindi
1: Ok.
0: un macerato di 13 giorni e quindi praticamente un rosso, però nasce da due vitigni molto ma molto interessanti. Uno si chiama il Roviello Bianco, che io ho studiato in passato, tesi di laurea, lavori scientifici, per cui mi era rimasto un po' nel cuore questo vitigno. Pensa che ci stanno degli scritti del 1593 che parlano di questo vitigno Roviello Bianco, che purtroppo non ha avuto un grandissimo successo a livello
1: E
0: aziendale
1: la
0: nelle
1: vigna,
0: aziende
1: perdonami,
0: campane.
1: è la vigna
0: È
1: di...
0: mia a Taurasi,
1: Ah,
0: sì,
1: sempre a Taurasi, ok.
0: praticamente sempre a Taurasi, sì, io ho due vignette, una per l'Aglianica e una per il
1: Il
0: Roviello.
1: Roviello.
0: E anche lì chiaramente ho giocato con il gioco di due vite, quindi ho pensato subito a questo vitigno salino della zona vesuviana, che è il
1: Caprettone, come
0: capretone
1: no?
0: del Vesuvio. Per il Lacrima Christi Bianco, per intenderci, no?
1: Come no?
0: Che al 30% dà una spinta salina a questo due vite bianco notevole.
1: Quindi diciamo
0: E devo
1: così
0: dire
1: che
0: la verità,
1: il
0: sono contento.
1: vitigno, da una parte c'è un vitigno erpino, un po' terragno, un po'...
0: Bravo,
1: E
0: bravo,
1: dall'altra
0: bravo.
1: parte abbiamo invece un po' la freschezza, la salinità dei vitigni, diciamo, più
0: E anche la
1: vulcanici.
0: napoletanità. Anche la napoletanità, perché Irpinia significa Irpus, ok? Io sono anziano, ma non austero, hai capito? Allora
1: Certo.
0: bisogna sempre rendere un po' giovanile e con una vena di napoletanità questi
1: Un po' di
0: vini, cioè almeno per
1: frizzantezza, un po' di, come dire, di allegria
0: napoletana,
1: napoletana,
0: esatto.
1: giusto? Mi pare giusto, mi pare giusto. E di questo bianco, prima l'hai accennato, ne fai ancora di meno in realtà, no?
0: Sì, 600 bottiglie, sarà forse quest'anno che c'è una bella produzione, riusciamo ad arrivare a 700-800, ma quando impianterò un nuovo impianto, perché mi ho preso un nuovo, diciamo, vigneto, e allora poi piano piano,
1: Qualcosa in più.
0: diciamo,
1: Certo.
0: Sì, però rimaniamo sempre in totale fra le 5 e le 10.000 bottiglie, cioè
1: Vabbè,
0: questo è il mio
1: la
0: target.
1: dimensione
0: Sì,
1: artigianale
0: esatto.
1: che dicevamo prima, giusto anche così per curare poi con attenzione, no? E quindi,
0: Esatto,
1: oh,
0: esattamente.
1: ma mi sa, io un pochino l'Irpinia la conosco, ma mi sa che Roviello, io a memoria non mi ricordo altri produttori che ce l'hanno in produzione.
0: Sì, fanno vini convenzionali, uno si chiama Addimanda e fa
1: Ah,
0: l'Acinielli,
1: ok.
0: un altro si chiama Lonardo e fa il Greco Muscio,
1: Ah, il Greco
0: e
1: Muscio
0: poi
1: è
0: ci
1: base Roviello, ok.
0: è Rovello, sì, che
1: Ah,
0: poi si dice o
1: perfetto.
0: Rovello o Roviello,
1: Ah,
0: vabbè,
1: sì, vabbè, lui,
0: diciamo,
1: è
0: a me
1: quello.
0: piace più la parola Rovello, comunque che lei, quello
1: Quello,
0: è.
1: benissimo.
0: E poi ci sta Guastaferro, che non mi ricordo il nome commerciale,
1: Sì,
0: quindi siamo
1: tre,
0: praticamente quattro
1: quattro con
0: produttori
1: te, certo.
0: per un totale di 6.000 bottiglie. Questa è la cosa incredibile, cioè non riusciamo a raggiungere 10.000 bottiglie di Rovello, pazzesco,
1: Perché in questo momento
0: pazzesco.
1: sta andando molto di moda la coda di volpe, no? Vedo un sacco di
0: Sì,
1: produttori
0: è
1: che fanno
0: vero,
1: delle code di volpe,
0: è
1: peraltro
0: vero.
1: piuttosto inutili, nel senso che senza personalità, però siccome una ha avuto successo, forse vanno un po' alla caccia di quel
0: Esatto, un po' come
1: successo.
0: la falanghina 10 anni fa, vai. E
1: Esatto, esatto.
0: c'è stato poi certamente un boom di falanghina da tutte le parti.
1: Allora,
0: Vabbè.
1: Giancarlo, io intanto ti ringrazio ancora veramente
0: Grazie
1: per
0: a
1: la
0: voi.
1: disponibilità, il racconto, insomma, tutto. Poi non so perché normalmente a questo punto io dico, ma ti possiamo venire a trovare, però mi sa che è una impresa complicata passare.
0: No, ma ci riesco, addirittura gli americani vengono, pensa
1: Ah,
0: un po',
1: bene.
0: l'unica cosa che faccio bere in vigna,
1: Ah, certo, per
0: cioè
1: forza.
0: stendiamo una bella tovaglia sulla vigna e io prendo i bicchieri e
1: La
0: apriamo la
1: meraviglia. E
0: bottiglia,
1: allora,
0: taglio un po' di formaggio, un po' di salame e quindi sarei molto contento di
1: la
0: vederti.
1: famosa merenda Irpina.
0: Esatto, la famosa merenda in vigna, bere in vigna è
1: È
0: qualcosa di
1: bellissimo.
0: bellissimo,
1: E
0: veramente
1: allora
0: bellissimo.
1: puoi invitare, insomma, tanto c'è un sito che è fatto abbastanza bene con i riferimenti, giusto? Due
0: Dei
1: vite.
0: nomi, sì, ho visto. Ah, sì,
1: Il tuo
0: non
1: vi,
0: c'è
1: no, dico
0: problema.
1: se qualcuno volesse venire a trovarti, in ogni caso è
0: Sì,
1: bene
0: tranquillo,
1: chiamare.
0: www.duevite.it. L'unica cosa, il 2 è arabo, non a lettere.
1: Vale, sì, è una cifra.
0: Esatto, 2 è una cifra, esattamente.
1: Benissimo, allora, professor Giancarlo Moschetti, Giancarlo Vignaiolo,
0: Caro
1: grazie a tutti e
0: Stefano.
1: due, grazie a tutti e due, un grande abbraccio e speriamo veramente di vederci in vigna.
0: Grazie, grazie Stefano, grazie a tutti e saluti da Giancarlo Moschetti. Ciao.
1: Buona serata.
2: Un ringraziamento veramente al professore. Stefano, due parole per chiudere.
1: Come no? Allora, io come ho detto fuori onda, in onda, io sono davvero molto orgoglioso, contento perché, come hai sentito, questa è una persona veramente appassionata di tutto quello che fa, quindi
2: Appassionato della vita, il professore.
1: fortunati gli
2: Fortunato chi gli
1: studenti.
2: sta intorno in assoluto.
1: Fortunati ovviamente chi lo conosce, ma anche fortunati quei pochi, perché abbiamo capito che sono pochi, che possono, come dire, recuperare una bottiglia di questo due vite. Direi di concentrarsi sul rosso. Abbiamo avuto anche un suggerimento, un'indicazione sull'annata. Vi dico ai nostri ascoltatori, a te, che c'è qualche possibilità di trovarla online. E quindi si può fare. Si può fare. Il bianco abbiamo capito che è veramente una chimera assoluta, quindi è un tentativo che forse si può fare solo andando a trovare Giancarlo in
2: Forse,
1: vigna,
2: forse.
1: forse. E quindi bene, Vignaioli 2.0 con grande allegria e orgoglio chiude qui. E alla prossima puntata e intanto saluti.
2: Grazie Stefano.
3: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
4: Ciao, sono Edith, una delle voci di Samarcanda Digital Network. Volevo dirti, ti piace quello che facciamo? Veramente? Beh, allora c'è un modo che puoi utilizzare per darci una piccola mano. Puoi sostenere la nostra radio con il tuo 5 per 1000. Non è difficile, guarda, quando devi fare la dichiarazione, lo facciamo insieme. Scrivi. Dunque, sostegno enti terzo settore, e poi ci scrivi il numero, che è il 966 19 39 0584. Ripeto, 966 193 90 584. Ricordati allora, il 5 per 1000, puoi scrivere dietro sostegno enti terzo settore. Samarcanda Digital Network. Siamo noi e io sono Edith e ti ringrazio e ci risentiamo qui presto, ok? Grazie. 5 per 1000, ricordati. Grazie.

0: Sì, continua la diretta fino alle 20 con Riccardo Mameli, con No Smorza Bassa, anche in questa calda serata insieme, in questa calda serata di 11 giugno. Dulcis in fundo, il nostro Stefano De Martini, Iguana. Buonasera Stefano, come stai?
1: Ciao a tutti, sto benone.
0: Ti abbiamo trovato in sala prove perché ho sentito degli accordi prima.
1: Beh, io la musica non è che la suono solo quando faccio concerto, cioè chiaramente bisogna anche esercitarsi, studiare brani nuovi, comporre nuova musica, quindi la musica è sempre al primo posto per me.
0: Ti ho preso con il sorcio in bocca, si direbbe a Roma. Allora Stefano, come ogni anno stai organizzando questa cosa meravigliosa, a che edizione siamo arrivati, caro Stefano?
1: San Lorenzo Blues Festival è arrivato fino alla 12ª edizione ed è incredibile perché è una scommessa che è partita nel 2014 dai gruppi, cioè da basso, cioè dai musicisti e i gruppi che frequentavano San Lorenzo, e che abbiamo avuto l'idea: ma perché non facciamo un festival di quartiere? E da quel momento, dal 2014, dalla prima edizione, abbiamo fatto tanta strada e siamo arrivati alla 12ª edizione. Incredibilmente, non ci potevamo credere che poteva proseguire così a lungo questa storia.
0: Ci abbiamo scommesso su di te, su questa iniziativa, già dai tempi dell'altra radio. Stavamo a Città Aperta e ti abbiamo appoggiato in maniera plateale. Poi sei andato un po' per conto tuo, se vogliamo, no? Perché poi hai preso la tua strada e in 12 edizioni l'abbiamo saltata solo quella l'anno del Covid, mi sa.
1: Solo l'anno del Covid abbiamo saltato, sì, i due anni del Covid per la verità, eh? Perché sono stati 20 e 21, perché per noi musicisti anche il 21 era un anno che non si poteva suonare, mentre le altre attività commerciali potevano tranquillamente lavorare. Noi musicisti siamo stati penalizzati un po' più degli altri, bisogna dirlo, sottolinearla questa cosa.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Però questo festival che era partito a basso, prime tre edizioni alla Locanda Atlantide, poi abbiamo fatto 5 edizioni al Nuovo Cinema Palazzo, che lo hanno fatto esplodere questo festival, perché al Nuovo Cinema Palazzo abbiamo fatto numeri veramente da paura che non ci potevamo neanche immaginare. La prima sera l'abbiamo fatto lì, più di 1000 paganti, e 200 persone sono rimaste fuori, perché a un certo punto la capienza del cinema era quella, più di tot non ci potevamo mettere, e ci è esplosa tra le mani questa storia praticamente. Ed è incredibile che una cosa che è nata dal basso, senza sovvenzioni, senza alcun aiuto dalle istituzioni, sia arrivata fino alla 12ª edizione.
0: E adesso come riuscite a organizzarla? Fate pagare un ticket d'ingresso? Come funziona?
1: Assolutamente no. La 12ª edizione è ingresso gratuito, per cui non si paga nulla per entrare. E al Parco delle Stelle si svolgerà, cioè sarebbe il parco dove c'è il campo da pallacanestro all'uscita della tangenziale di San Lorenzo, cioè per la precisione Largo Passamonti,
0: esatto, quello che viene indicato dovunque si gira, Largo Passamonti, esattamente lì.
1: Largo Passamonti, e lo faremo lì sopra la collina. E questa edizione è gratuita, si entra gratis e ci sarà anche da mangiare e da bere per chi vuole, e ci sono 4 band che si alterneranno dalle 8:30 fino alla mezzanotte.
0: Vogliamo dare una data per cortesia, Stefano? Qual è il giorno?
1: Il 20 di giugno, sabato 20 giugno.
0: La cosa più importante non l'abbiamo
1: detto.
0: Sabato
1: 20 giugno, dalle ore 20:30 fino alla mezzanotte, si alterneranno al San Lorenzo Blues Festival 4 band, più la jam session finale con tutti gli artisti insieme, che è un po' il marchio di fabbrica.
0: Marchio di fabbrica, sì, ogni anno.
1: Sì, e l'apertura quest'anno è affidata a un chitarrista di Amsterdam chiamato Peter Lavelle, che proporrà The Blues Roots, di quello antico tradizionale, folk blues diciamo. Poi abbiamo Funnel Band, che è un trio composto da tre grandi musicisti della scena romana. Sto parlando di Davide Papaleo, già chitarrista dei Cold Shot e dei Parafusion, di Andrea Morelli, che è anche il bassista dei Klaxon, e batterista Gabriele Morcavallo, molto quotato sull'ambiente romano, sulla scena romana. Questo trio presenterà una serie di brani inediti blues. Poi abbiamo i Taxi Blues, che sono una realtà blues romana ormai molto conosciuta e apprezzatissima, l'unico taxi driver della scena blues, Angelo Auccello alla chitarra e voce.
0: Grande Angelo, salutacelo, digli che il Radio Samarcanda lo abbraccia in particolare, ovviamente.
1: Glielo dirò volentieri. Poi abbiamo Emiliano Guiglia alle tastiere, un grande tastierista, e Luca Amici al basso e D'Amico alla batteria, che è un grande batterista pure lui. E a seguire Flair Dumal con la nostra formazione al completo, quindi 5 elementi: chitarra, basso, batteria e 2 sassofoni, con Roberto Cruciani al basso, Gabriel Greco alla batteria, Cassello Oliveri al sax tenore, Clemente Verdiccio al sax contralto e me medesimo Stefano Iguana voce e chitarra.
0: Stefano Iguana, grande leader dei Flair Dumal. Da che anno sei lì? Da che anno l'avete fondata questa follia?
1: Questa follia del festival del
0: no, del gruppo.
1: Ah, il gruppo Flair Dumal l'ho fondato, diciamo che possiamo dire che la nascita è nell'83, però in realtà il primo concerto abbiamo fatto il 2 gennaio del 1984, e quindi sono più di 40 anni che siamo
0: 42
1: scena,
0: anni
1: diciamo.
0: Sulla scena, e non solo romana, perché ricordate che quando i Flair Dumal vanno nel nord Europa fanno sold out, questa cosa non dimenticatela mai.
1: Sì, noi anche questa primavera siamo stati in Olanda a suonare, dove abbiamo fatto dei bellissimi concerti, e c'è da dire insomma che il pubblico olandese apprezza molto il rock blues, e quello che devo vedere è purtroppo una grande differenza rispetto all'Italia sulle nuove generazioni, perché io ho notato e noto tutti gli anni, anche quest'anno in Olanda, ragazzi ventenni, trentenni che si appassionano al blues e al rock and roll, cosa che in Italia purtroppo vediamo molto raramente.
0: Però è un po' più rara, però la vita per i ragazzi è lunga, quindi fanno sempre in tempo, come dire, a tornare sulla retta via a noi tanto cara.
1: Devo dire,
0: Stefano,
1: che uno dei pochi eventi che attira anche i ragazzi giovani è proprio il San Lorenzo Blues Festival, che riesce a accomunare un pubblico transgenerazionale, perché abbiamo anche ventenni e trentenni che vengono a assistere al festival insieme a persone un po' più attempate, diciamo,
0: un po' come noi. Quindi ricordiamo tutto quanto sabato 20 giugno a San Lorenzo, Largo Passamonti, dalle 20:30 in poi l'ingresso è gratis, e suoneranno, ripeti in maniera veloce la lista dei quattro.
1: Bella da Amsterdam che fa l'apertura, poi Funnel Band, poi Taxi Blues e poi Flair Dumal, e a seguire Jam Session finale con tutti gli artisti insieme.
0: Perfetto, Stefano, grazie davvero.
1: Ci salutiamo. Grazie Riccardo, e una buona serata a tutti quanti.
0: Ci salutiamo con i Flair Dumal, con il loro ultimo singolo Peace. Su queste note anche il povero Mameli vi ringrazia e vi saluta. Non smorzare bassa, finisce qui per oggi, versione lunga dalle 16 alle 20. Restate qui perché tra un po' ci sarà la grande musica che continua.
1: Grazie Riccardo.
0: Grazie Stefano, in bocca al lupo.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Spazio Indie. Spazio Indie.
0: Spazio Indie.
2: Spazio Indie.
0: Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.